0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ieri sono tornato a casa e non mi funzionava internet. Quindi per la prima volta dopo tanto tempo ho riguardato la TV. Mi sono messo a guardare un film su Italia 1. Durante la pubblicità ho pitturato il bagno.
0: La notte

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte in questo giovedì 25 giugno 2026. Mettetevi comodi perché ora ascoltiamo il romanzo scritto dal Sorgeppo. Ha promesso a tutte le gladiatrici all'ascolto di farle innamorare. Quindi
2: esatto.
1: È un romanzo rosa.
2: Un romanzo rosa, non un harmony, ma una cosa molto più impegnata. Un amore profondo fra due adulti.
1: Tipo
2: no?
1: Cime tempestose,
2: quasi,
1: no?
2: Quasi, quasi, quasi. Allora, è la storia di Grazia. E del suo cavallo Brocco.
1: Brocco, che nome particolare, sì, però simpatico, sì, per sì, un cavallo.
2: Entrambi gravemente traumatizzati dopo un tragico incidente.
1: Tutti e due, grazie al cavallo Brocco.
2: Sono caduti insieme, no? Nel tentativo di salvarli, la madre di Grazia, Anna, intraprende un viaggio tra l'Arizona e Scauri. Per chiedere aiuto.
1: No, il viaggio è bello lungo, Arizona, Scauri.
2: Sono lì vicino, no?
1: No, non tanto.
2: Ma non Scauri nel Lazio,
1: Scauri nel Tennessee.
2: Nel Tennessee, esatto.
1: Ecco.
2: Tra Arizona e Scauri, per chiedere aiuto al cowboy Armando.
1: Non c'è bisogno di pronunciarlo all'americano. Armando resta Armando, fratello.
2: Armando. Ma perché, vabbè, scusa, quando gli Abba cantavano Fernando, che cantavano Fernando? No, cantavano Fernando.
1: Quindi Armando, quando va al ristorante, ordina gli spaghetti.
2: Spaghetti di Armando. Sì, sì, sì. Insomma, Armando, un guaritore dotato di una capacità empatica straordinaria e molto attaccato al sapore degli equini.
1: Sì. Quindi Armando mi ricorda un po' il protagonista del film L'uomo che sussurrava i cavalli.
2: Ti ricorda Robert Redford?
1: Un pochino,
2: lui è moro,
1: Quindi Armando.
2: Beh, ti può ricordare qualche passaggio il mio romanzo, ma non si intitola così.
1: No, come si intitola?
2: L'uomo che se magnava i cavalli. Lui praticamente li prendeva con i feriti.
1: Sì.
2: E si faceva a braccia, capito?
1: E certo, Armando poi dicono, perché poi ci sarà un prequel, lui Arizona Scout, e poi spesso lo trovavi anche a Messina, perché
2: a Messina
1: fanno l'arancino con la canna di cavallo, di cavallo, che è buonissimo.
2: E fanno la meusa.
0: Gladiatori. Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno, gladiatori. Buonanotte, ci dobbiamo salutare. Salutiamo anche Armando.
1: Ciao, allora,
0: Armando.
1: Rimettiti i mocassini che stiamo per andare via.
0: Però guarda, guarda quanto sto belli.
1: Sei ancora vestito dalla picella,
0: sì.
1: Vabbè, noi adesso vi lasciamo, una breve pausa, ricarichiamo le pile e torniamo domani alle 6 in punto. No, domani, oggi alle 6 in punto con la sveglia dei gladiatori, quella del giovedì, dove oltre a trovare tutti i nostri contenuti simpatici, trovate anche uno dei più amati, il Nuntareg più.
0: Quindi la giostra riparte tra 3 ore. Nel frattempo vi auguriamo buonanotte, sogni d'oro. Ciao!
2: La notte.

0: History.
1: E sono arrivate le 3 del mattino, le 3 di notte se preferite, in compagnia di Don Cash. Inizia qui il night time della capitale, il late time della capitale.
2: Sì. Ciao Don Cash, sono io Topolino.
1: Ciao Topolino, ma benvenuti in studio anche a Topolino, ma facciamo entrare gli Snap, anzi lei Snap dal 90 con The Power.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Volati via i primi 15 minuti insieme, la notte ragazzi che si accende con i suoni di Dimensione Suona Roma. Don Cash alla console e al microfono e voi al 393 0119 119 se ballate con noi fatevi sentire. Arrivano Get e Jennifer Lopez.

0: Music History.
1: È tempo di allacciare le cinture di sicurezza, perché vi porterò indietro nel tempo sugli ali della musica, quando eravamo giovani. 26, gli anni da sottrarre alle nostre date anagrafiche. Correva l'anno 2000 e arrivava di nuovo nelle classifiche internazionali l'Italia con Mauro Picotto e la sua Comodo. Alto il volume dei ricordi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Gli anni 90 hanno una grandissima caratteristica, quella di potersi descrivere con musica che può essere poro poppata. Tu la canti Gigi Doug, canti White Stripes, po, po, ro, po, po, po, ti rendi conto che sei lì. La prossima fa po, po, ro, po, po, po, Alice DJ, Better Off Alone.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le notti si vivono anche con Dimensione Sonora, Roma in compagnia di Don Cash. Chi balla con me? Buonanotte, buonasera.
1: Buonasera, Don Cash.
0: Salve, chi è?
1: Mariano da Roma.
0: Ciao, Mariano da Roma, che bella voce. Io ti porterei al mio paese con la brancale, Levante e Delia.

0: Mystery.
1: Tantissime voci di amici e di amiche al 393 0119 119, 4 quasi e 30. Chi è con
2: Ciao
1: me?
2: Ciao donna, sono Barbara che sto in strada aspettando il bus per andare al lavoro.
1: Ciao Barbie che aspetta l'autobus. Salve.
3: Buonasera, Don Chiesh. Allora, una cosa.
1: Buonasera, Voices, preziose Marvin.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Three. Music, please.

0: Entusiasmo.
1: Grande Don Cash.
0: Allora, che dai sia con tutti voi. Noi ci sentiamo dalle 16 alle 19. Da parte mia è tutto, ma vi lascio con la novità di Karol G e Manu Chao. Viajando per il mondo.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History Extended Version.
1: Il nostro viaggio quotidiano prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma con Lorenzo Palma, un viaggio con le hit storiche che hanno creato proprio il panorama dance. La prima è veramente, come dire, di generazione in generazione. Da Sylvester a Jimmy Somerville, poi negli anni 90, anche nella versione di Barry Stingley, quella più club di You Make Me Feel.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Diciamo allineati anche come tema sweat quando fa molto caldo, questa degli Usura esorcizza un po'. 1993, dal 91 invece Joy Salinas, un'artista filippina che era insomma molto particolare anche nel look, aveva sempre questi cappelli con forme originalissime, Rocky Romance. Apriamo invece con il 1995, Alex Party. Ritmic History.

0: Music History Extended Version.
1: In arrivo The Concert per Mad con il pezzo di White Stripes. Non so se eravate all'Olimpico l'altro ieri, insomma c'era un filino di gente a cantare le hit storiche di Max Pezzali, in questo caso con gli 883. Era il 1995 quando usciva Gli Anni, la versione remix è quella dei Blisteam.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Grande tendenza degli anni 90, le produzioni a tre, con da un lato Demoni Davidi Semplici per i Black Box, Fratti Presti Intrallazzi per gli FBI Project, tutti contenuti nella prossima sequenza. Risentiamo Feel It, Ride on Time. Apriamo invece con Chase di Obsession. In questo caso torniamo esattamente nel 1999.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mickey History Extended Version.
1: Hideaway di Lacey, Saturday Night invece di Wakefield del 1994 apre la prossima sequenza, che è anche l'ultima per questo giovedì mattina. Io sono Lorenzo Palma, vi aspetto questa sera sul rooftop, sulla nostra bella terrazza con vista su Roma. Fra poco Geppo e Rino e quindi la sveglia dei gladiatori. Ciao a tutti.

0: Buongiorno! E buon giovedì 25 giugno 2026 a tutti. Geppettino, De Niro anche questa mattina con voi su Dimensione Suono Roma.
1: Forza amici, la settimana cammina e piano piano ci avviciniamo al weekend. Oh, veramente dietro l'angolo, perché oggi già siamo a giovedì. Noi saremo qui fino alle 10 come ogni mattina a farvi compagnia tra buoni amici, ospiti, tante risate, la nostra musica e soprattutto i nostri giochi.
0: Ci sono anche i vostri messaggi al 393 0119 119, li ascoltiamo subito perché siete già tantissimi.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Dai, che siamo giunti quasi al fine di questa settimana. Buon giovedì a tutti, vamos!
0: Va bene? Cosa aggiungere? Questo è lo spirito giusto per azzannare questo giovedì mattina.
1: E soprattutto ci vuole forza di volontà e soprattutto mente fresca per mandare un messaggio al 393 0119 119.
0: In questa prima ora ritroveremo anche l'almanacco del giorno oggi e una nuova puntata di Star Piccio.
1: Siamo quasi alla fine dell'avventura di questa settimana,
3: La barzelletta di Geppo.
1: Mamma e figlia sono in auto, la mamma guida e accanto c'ha la figlia ventenne, no? Ma a un certo punto ferma un semaforo, la mamma si gira verso la figlia e gli fa: Giovanna, ultimamente hai l'alito che sa veramente di fresco. Stai per caso usando Listerine? È la figlia che in quel momento sta frugando nella borsa distrattamente e fa: No mamma, è il mio fidanzato che si fa arbitrare con Pino Silvestri.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ceppo Ciaurino, ciao. Servizio Civecchia. Dai, forza ragazzi, forza. Che c'è, siamo quasi al weekend.
1: Quasi. Dai,
2: che vediamo la luce in fondo al tunnel. Forza e coraggio.
3: Buongiorno a tutti, mi fate gli auguri. Oggi sono 42, Antonello da Roma.
1: Antonello.
3: Direzione Pompei Vesuvio. Autista bus turistici.
2: Ciao Antonello, auguri.
1: Buon viaggio.
2: Si avanza un pezzo di torta e noi siamo qua, lo sai, quindi. Comunque analizziamo anche quello che è successo ieri pomeriggio, poco prima delle 17, perché il maltempo a Roma colpisce.
1: Maltempo.
2: Questa volta c'è stata la grandine.
1: Maltempo è diminutivo, guarda.
2: Zona Trastevere, ok? Sono venuti giù chicchi grandi come delle palline da golf.
1: Ma incredibile, ma pure a casa mia, pure vicino a casa mia, si sentivano delle botte assurde. Alcune macchine sono rimaste tutte abbozzate.
2: Sì, infatti il problema riguardava sia le macchine sia i passanti, no? Perché a quell'ora, soprattutto nella zona centrale, tanti camminano a piedi e quindi purtroppo si sono visti arrivare questa grandinata addosso. Non è il massimo della vita.
1: Pallina da golf arrivavano,
2: cioè. Violenta grandinata che poi subito dopo ha lasciato spazio al nubifragio.
1: Vabbè, come i classici temporali estivi, quelli che durano poco. Poi che cosa succede? Che quando ti fa sto sgrullone comincia a alzarsi un caldo assurdo.
2: Ha fatto peggio
1: perché l'asfalto è rovente e l'acqua non fa altro che creare altro vapore.
2: Perché o piove per parecchio, tipo una mezza giornata, oppure quando
1: e
2: fa
1: allora
2: così
1: rinfresca, allora
2: quando fa così aumenta soltanto il tasso di umidità e il caldo dopo diventa opprimente il doppio.
1: C'ha ragione quello che abita al piano sotto al mio.
2: Che dice?
1: Mi dice sempre nell'ascensore che non ci stanno più le mezze stagioni.
2: Sì, è vero.
1: Veramente, non è una frase fatta.
2: E questo è un clima tropicale.
1: Sì.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: l'estate in musica di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Il suo ultimo singolo nel ritmo della capitale, Gladiatori.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno esauriti. Buongiorno. Adesso che grande nata ieri a San Lorenzo Corte e Barbecue. Ci troviamo in testa del bucamare del cervello. Buona giornata a tutti, buon lavoro, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, che poi ecco, con l'ombrello dalla pioggia ti ripari, ma dalla grandinata no, un po' meno.
1: Io ero in strada, mi sono dovuto mettere sotto una pensilina.
0: Oddio, cioè,
1: veramente,
0: ragazzi.
1: La scalanizzazio.
0: Incredibile.
3: Buongiorno Lino. Buongiorno Geppo.
1: Ciao, buongiorno.
3: Dai, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, poi si va in ferie.
1: Ah, bello!
3: Si rilassa, ci si riposa, si va al mare.
1: Giusto, giusto.
3: Capito. Dai, che anche la settimana. Siamo arrivati a metà settimana.
0: Abbiamo capito.
3: Auguro a tutti i creatori una buona giornata. Dai, grazie. E grazie a voi due per la compagnia che ci fate.
0: Gentilissimo.
3: Sempre.
0: Ma figurati. Vedi, pure con ste pause alla Celentano.
1: Dite il nome, dite il nome. Quando mandate un messaggio, dite il vostro nome.
0: Ma ti pare, lui per ripararsi dal malocchio, visto che ha detto che a breve andrà in ferie, il nome non te lo dirà mai.
1: Ah, giusto, perché sennò dice qualcuno mi raggiunge, io voglio stare tranquillo.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: con gli unici svegli in città.
1: No, eh.
2: Buongiorno gladiatori, dai che è giovedì, dai che ia potemo fa.
0: Certo.
2: Siamo quasi arrivati, dai, in tutti i sensi. Comunque, dai che io vi aspetto qui alla Botteguccia. E un bacetto a tutti quanti, un salutone grosso a Rini, a Geppo, ai nostri grandi conduttieri e a tutti gli ascoltatori. Un bacione da Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: Ciao Sabrina.
0: Promesso, andiamo in ferie e passiamo a trovarti, ok?
3: Se nel frattempo ottobre ce l'avete a trovarla.
0: Non sei andato
3: io
0: in ferie.
3: Io ce l'ho stata a trovarla,
0: tu,
3: ma anche solo te, eh?
0: Si mangia bene, mi hanno
3: benissimo,
0: detto.
3: Benissimo, no, bene.
4: Buongiorno Rino. Buongiorno Geppo. Buongiorno gladiatori.
3: Ciao
4: Luana. Parla Luana.
0: Ciao Luana.
4: Che bel giovedì oggi, eh?
0: Grazie.
4: 3-0.
0: 3-0.
4: Buon giovedì a tutti i gladiatori. Dai, dai, dai, un bacio. Brasile, un bacio.
0: Il Brasile, Luana.
3: Ma meraviglioso che sei quel calcio, no?
0: E ieri ha battuto 3-0 la Scozia. Si è qualificato in un girone abbastanza complicato ai sedicesimi del mondiale.
3: Io però gliel'avevo detto ai scozzesi: non giocate con la gonna, che
0: non,
3: correte male, poi senza biancheria intima scorri proprio male, dà fastidio, no?
0: Sì, perché tu provi a nascondere le tue vergogne.
3: Ma che
0: poi
3: nascondere? Quando salti a fa un colpo di testa, un attimo, no?
0: Che immagini? Vabbè, comunque la Scozia può essere ripescata come migliore terza.
3: Sì, ma invece la Svizzera ha visto che è testa di serie.
0: Anche ieri, quello sarebbe stato il girone nostro.
3: Non stiamo noi.
0: Noi siamo a casa sul divano a guardare gli altri giocare. Però il girone della Svizzera, quello con Canada, Qatar e Bosnia, doveva essere il nostro, mannaggia.
3: E il Qatar come sta?
0: Ultimissimo in classifica.
3: Te credo, sono dovuti avere uno sciroppo.
0: E questa volta i soldi non serviranno.
3: Che
0: per...
3: i soldi col
0: no,
3: calcio?
0: Niente, vabbè, ormai vabbè, sei vabbè. Ultimo. Piccolissimo break, le 6:20, torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
5: Go. Your Energy Music. Second that you walked in, something like a vivid dream. Someone to hold me close, deeper than I've ever known. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Auto usata da Valentino, sì!
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 20.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Attendo un giovedì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, temperature che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi. Nel pomeriggio sì, qualche breve acquazzone potrebbe formarsi nelle zone interne, ma diventa sempre meno più probabile questa eventualità. Quindi il caldo resta davvero l'unico vero protagonista e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento delle temperature, andremo ben oltre i 35 gradi. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, ma soprattutto quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.

0: una delle mie canzoni preferite di Dua Lipa, Training Season. Gladiatori, buongiorno. Giovedì 25 giugno, pronti con l'almanacco del giorno oggi. Entra l'orchestra medievale, scopriamo a quali santi affidarci stamattina. Ecco. Il primo è San Prospero d'Aquitania,
1: monaco e teologo.
0: Il secondo è San Guglielmo di Montevergine da Vercelli.
1: Ma tre cognomi, ciao, questo era un nobile.
0: Se vi chiamate Prospero o Guglielmo, stamattina festeggiate l'onomastico e dovete pagare la colazione al bar.
1: Allora,
0: vi tocca.
1: Se permetti, vorrei fare i complimenti ad Eleonora Scaiola.
0: Perché, scusa?
1: Perché proprio oggi, nel 1678, sì, la prima donna laureata.
0: No, ma lei è più giovane.
1: Era lei,
0: non è nata nel 1678.
1: Ti sembra più giovane, avrebbe avuto la fonte della giovinezza.
0: Pensa che in questo giorno, ma nel 1857, Charles Baudelaire,
1: il poeta maledetto,
0: pubblicava I fiori del male,
1: sì,
0: in francese
1: Le fleurs de mer. Ecco, per quel periodo era molto stressato.
0: Molto,
1: si
0: tanto.
1: Stava prendendo, sì, i fiori di Bach, lui.
0: Sì, sì, sì,
1: e allora ha scritto questo romanzo, capito?
0: Lui è amante delle tisane.
1: Certo,
0: quindi.
1: Prima di andare a dormire,
0: andiamo avanti.
1: Vabbè, vai.
0: Nati in questo giorno,
1: oggi personaggi importantissimi.
0: Nel 1903 nasceva George Orwell.
1: Beh,
0: che...
1: ma autore tra i massimi della letteratura mondiale.
0: 1984,
1: già quello basterebbe.
0: La fattoria degli animali,
1: okay. Tanta roba, fattoria degli animali.
0: Nel 1943 oggi nasceva anche il mitico Roberto Vecchioni, il prof,
1: professore e cantante di successo, vincitore anche di Sanremo.
0: Nel 1852 invece nasceva Antoni Gaudí. Di recente è stata completata anche la Sagrada Famiglia a Barcellona e quindi il suo progetto più importante è stato portato a termine.
1: Perché, ma lo sai perché ci sono riusciti?
0: Perché?
1: Perché hanno fatto il 110.
0: Adesso facciate.
1: Esatto, perché sono ancora così.
0: Altrimenti,
1: ancora così che impalcature.
0: E poi nel 1963.
1: Aspetta, qui fa marciampiedi.
0: Oh, ragazzi.
1: Mi scende la lacrimuccia.
0: Non scherzate, perché oggi nel 1963 nasceva.

0: Ritmic History 80.
1: E a proposito di anni 80, abbiamo ricordato il giorno del compleanno di George Michael. Affrontiamo insieme il primo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1989 per riascoltare un altro grande dell'epoca.
2: Un gigante dell'epoca, direi. Phil Collins con Another Day in Paradise.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 119.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
2: Ciao ciao.
1: Sebastiano da Cinecittà.
0: Sì.
1: Oggi volevo fare gli auguri a mia figlia Chiara che compie 14 anni.
2: Glieli facciamo
1: auguri
2: anche noi.
1: Chiara.
0: Oh, Chiaretta.
2: Glieli facciamo anche noi. Grande Chiaretta, tanti auguri.
0: Ormai sta diventando una donna.
2: Ah, sì, eh?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Sono Tommaso Roma.
0: Ciao Tommaso.
3: Ho sentito che oggi sono andati un sacco dei personaggi immensi proprio.
2: Sì, immensi, molto bello.
3: Però è nato anche mio figlio che oggi fa 14 anni.
2: Pure lui.
3: Se gli facciamo gli auguri, certo. Fate felice. Un abbraccio a tutti, buona giornata.
2: Tommaso,
0: si chiama tuo figlio?
2: Ma scusa, il messaggio fa auguri al figlio di Tommaso.
0: Auguri al figlio
2: di
0: Tommaso.
2: Ma uno può fare auguri così.
0: Siamo
2: dai, no?
0: A proposito di Tommaso, oggi è anche il compleanno di Tommaso Paradiso.
2: Oggi è San Tommaso. Oggi.
0: No, è proprio il compleanno. 25 giugno 1983.
2: I nomi, signora, i nomi!
0: I limoni!
4: Ragazzi, sempre Stefano Torvaglianica, direzione Roma, Stefano. Confermo, incidente sulla pontina, navigatore consiglia di uscire a Tor de Cenci, sempre Pechino, direzione Roma, buona giornata ragazzi.
0: Grazie
2: Stefano.
0: Questa
2: cosa mi manda al manicomio, mai una mattina che la pontina scorre, mai.
0: Meno male che però ecco è arrivata in tempo la segnalazione, così chi ci sta ascoltando può cambiare strada.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate. You make me feel alive again.

0: Buongiorno gladiatori, Giulio da Roma. Ciao, come dice il detto, si fa la puntina tra Vierbotto ogni mattina. Dai!
1: Ma questo è un nuovo motto, però.
2: Sì, ma dice la verità, come tutti i vecchi adagi. Le 6.43, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate qui. E poi tutti a bordo della Dugarna, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio!
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: E che le vuoi dire? Non le puoi dire nulla.
1: Niente.
0: Estate 2002, Kylie Minogue.
1: Quella meraviglia di Kylie Minogue, aggiungerei.
0: In Your Eyes. E noi, come promesso, ora saliamo tutti a bordo perché c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato. Sentiamo come va a finire, va.
2: Starpiccio.
1: 2151. Giovedì, il tribunale dei carboidrati.
0: Oddio.
1: La Ducarna uscì dal portale e si trovò circondata da una flotta di navi stellari a forma di bignè e fette di torta Sacher.
0: Che buona. Quest'ora poi la torta Sacher.
1: Erano nel settore della nebulosa glucidica. Prima che Geppa potesse dire carboidrati, la loro nave venne agganciata da un raggio traente e trascinata all'interno di una gigantesca stazione spaziale che assomigliava a un piatto di spaghetti al pomodoro gigante. I tre terrestri, Geppo, Rino ed Emiliano, vennero prelevati da droidi pasticceri e portati in un'enorme aula del tribunale.
0: Ma che hanno fatto?
1: Sul seggio più alto sedeva l'imperatore Pasticcio Primo, un uomo obeso fatto interamente di pasta frolla.
0: Ma è tipo il pasticciotto leccese.
1: Ma passa già un attimo.
0: Io me lo immagino così.
1: Voi siete gli umani della Ducarna? Tuonò l'imperatore. La nave che propaga il verbo delle proteine e della restrizione calorica della galassia? Siete accusati di alto tradimento contro il gusto e il colesterolo buono.
0: Sono d'accordo con quello che dice lui, eh.
1: Ma noi stavamo solo cercando di nuovi pianeti, si giustifica Geppo, mentre Bonini cercava segretamente di leccare il bracciolo della sedia che sapeva di caramella.
0: Vedi, l'astinenza da carboidrato poi ti porta così, eh.
1: Silenzio! Urlò il giudice frolloso. La condanna è una sola. Sarete immersi in una vasca di cioccolato fuso a 180 gradi e poi ricoperti di zuccherini colorati. Guardie, eseguite! Mentre venivano spinti verso il bordo della letale e deliziosa vasca bollente, Bonini guardò Geppo. Generale, è stato un onore. Rino, guardando il cioccolato, commentò:
0: vesto d'ogni colore, ma oggi mi sa che finiamo male.
1: Le guardie diedero la spinta decisiva e i tre caddero nel vuoto verso la melassa bollente.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: James Hype, questa è la musica di Dimensione Suono Roma alle 6.58. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Noi siamo in diretta e già belli svegli, eh?
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno Gileppo, buongiorno Rino, Alessio Ricambista.
3: Ciao, ciao.
2: Ragazzi, oggi e domani sono gli ultimi giorni di lavoro fino a 10 luglio.
3: Sì.
2: Perché ieri mi sono sposato con Elena. E poi partiremo per il viaggio di nozze. Partiamo il 30 e torniamo il 10
3: che
2: e ce ne andiamo in Kenya.
3: Bello,
2: scusate, vi faccio un po' rosicà, però sono felice e vi abbraccio tanto per tutte le mattine che mi fate compagnia.
0: Alessio, ma noi non rosichiamo, perché quando sentiamo una storia del genere, quando l'amore trionfa, noi siamo sempre contenti.
1: E poi due cose, Alessio, là. Uno, vogliamo vedere qualche foto. Uno,
0: dal Kenya.
1: No, del matrimonio, voglio vedere come erano vestiti. No,
0: scusa.
1: E due, mandaci una bomboniera, due confetti. Scusa,
0: tanto,
1: dai,
0: ormai,
1: minimo, no?
0: Ormai siamo di famiglia.
1: Certo, dai.
4: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
5: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
8: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Ritorniamo in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime news dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta allo spaccio, cocaina assaggiata nei ristoranti, ancora 6 narcos arrestati a Roma e il seguito dell'operazione di maggio dei carabinieri. Gli arrestati testavano le sostanze in alcuni locali della capitale, le mogli erano i corrieri. Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia, esco da innocente, ha detto l'ex sindaco di Roma dopo aver scontato la condanna nell'ambito dell'inchiesta sul Mondo di Mezzo, poi l'attacco al governo per non aver fatto nulla sul sovraffollamento carcerario. Il maltempo colpisce Roma infuocata dal caldo, ieri in alcune zone dal centro alla Garbatella passando per la Colombo si è abbattuto un forte temporale, in alcuni punti si è formata una coltre bianca sciolta poco dopo. La CISL lancia un numero verde per segnalare la mancata applicazione del piano caldo, i lavoratori possono chiamare l'800 034 264. Per il sindacato è un contributo importante per affermare la qualità del lavoro e per garantire la legalità e la sicurezza tra i cantieri. Per il quinto anno di fila, secondo ACI Europe, Fiumicino si conferma il miglior aeroporto d'Europa. Nel futuro del Leonardo da Vinci, il piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, pensato per intercettare una domanda di traffico fino al 2046, è stimata sui 100 milioni di passeggeri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: molto buon giovedì 25 giugno 2026 a tutti, con voi Geppellino De Niro fino alle 10 insieme in questa seconda ora. Cosa succede?
1: Allora, questa è l'ora in cui troveremo il nostro Emiliano Bonini, un altro salto negli anni 80 con un fantastico momento nostalgia e soprattutto il primo momento gioco di questo giovedì. Arriva la biga dei gladiatori, il gioco degli aurighi, dove si partecipa in due, o si vince in due o si perde in due.
0: Che spettacolo! Quindi segnate il numero 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per interagire con noi, tipo, ecco, Alessio, che nella vita fa il ricambista,
1: sì,
0: si è sposato
1: e ci ha mandato anche le
0: recente,
1: foto, ma sa quanto è elegante
0: le foto, bellissimo lui, bellissima
1: sì, sì,
0: lei,
1: molto bella anche lei, sì, sì, sì.
0: E noi siamo contentissimi che lui abbia voluto condividere con noi questo momento, soltanto che poi c'è sempre qualcuno che deve rovinare l'atmosfera.
1: Ma perché dovete rovinare? Ma il matrimonio è bello.
0: Senti qua, senti,
2: bella lei, ha fatta pure questa cazzata. Ma che bella sposata fa?
0: Ma che bella sposata fa?
1: Ma non è vero. Ma che dite queste cose? Mica tutti i matrimoni finiscono male, è belli.
0: Oddio. 9 su 10.
1: Ma che si addì?
0: La percentuale è bella alta,
1: Ho capito, ma c'è sempre l'eccezione, no?
0: Ecco, appunto, quella che conferma la regola.
1: E allora aspetta, vai.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia a letto di sera, lui legge il giornale e lei a un certo punto se lo guarda e fa così: ma che ci succede, Armando? Che ci succede? Sei cambiato! Non facciamo più l'amore, non mi dai più attenzioni, sembriamo due estranei! Lui è col giornale in mano e fa: ma che dici Elvira? Non è vero! Ma che Elvira? Io sono Beatrice! Se per questo neanche io sono Armando, mi chiamo Gino!
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000. 3 Music, please.

0: del suo ultimo singolo, Bibi Rexha, che insomma
1: pure lei fa la parte sua, diciamo,
0: in tutti i sensi. Vabbè, comunque Alessio, ci dispiace tantissimo, ma ti hanno messo in mezzo,
1: dai, lo sai,
0: perché vabbè, questo nostro ascoltatore ha condiviso con noi il momento in cui ha detto il fatidico sì, e tanti lo stanno poi smontando.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Gemma Ruzzinito, la Dispoli, grande Alessio, auguri, ricorda che tutto quello che hai costruito fino a ieri un giorno sarà della tua futura ex moglie. No, auguri!
1: Aspetta, posso difendere Alessio? E io te parlo da sposato, ma mica sono tutti così i matrimoni.
0: Infatti, scusa, ci sono quelli più fortunati.
1: Ma in tutte le cose stanno le cose che vanno bene e le cose che vanno male, ma in tutti i campi, mica solo nel matrimonio.
0: E ci sono quelli meno fortunati. Questo non vuol dire che per tutti valga lo stesso principio. C'è qualcuno lì fuori che sta vivendo in questo momento un matrimonio felice? 393-0119-119, risolleviamo l'umore del nostro Alessio.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: Medusa, musica made in Italy. E quindi abbiamo trovato qualche gladiatore che vive il suo matrimonio felice. Quindi Alessio, non ti preoccupare,
1: ma
0: non
1: sì,
0: ascoltare gli
1: sì.
0: altri
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Non c'è cosa più bella di amare moglie e figlia.
0: Ah, vedi? Oh.
2: Riccardo da Roma.
0: Ciao Riccardo, grazie per questa messa. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia.
3: Buongiorno Dino, buongiorno Geppo. Buongiorno. Ma non è vero, io smentisco tutto quello detto finora. Matrimonio bellissimo, mio marito è felice, anche perché se non è felice c'è problemi suoi, c'ho sempre ragione io, quindi va bene così, insomma. Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie.
4: Buongiorno gladiatori, Giadina da Roma. Io
0: ciao,
4: veramente
0: Giadina.
4: Sono felicemente sposata. Ho fatto 5 anni di matrimonio proprio l'altro giorno, 19, quindi io sono felicemente sposata. Non è detto che tutti i matrimoni sono così.
1: Ma certo.
4: Io mio marito lo adoro, sì, certo, ci stanno i periodi in cui vai un po' più down. Ma è normale.
1: È normalissimo.
4: Buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: alti e bassi.
0: Buona giornata anche
1: si
0: a te.
1: Chiamano fluttuazioni cicliche. Anche perché esistono anche i matrimoni che hanno avuto i nostri genitori. Pensa, i miei genitori,
0: sì.
1: Il matrimonio dei miei genitori ha funzionato perché per più di 30

0: sempre gli uomini quelli che si lamentano. Che cavolo, ascoltiamo anche l'altra campana.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: La domanda è questa: siete sposati o felicemente sposati?
1: Ecco, vai.
0: 393 0119 119.
1: Sentiamo, dai.
2: Ciao ciao Geppo, ciao Rino,
1: ciao.
2: Alessandro della Colombo. Certamente il matrimonio è una cosa bellissima, è un sacramento che io rifarei mille volte. Naturalmente non tutte le ciambelle escono con il buco, o che ne so, così, il cielo a catinelle, acqua a pecorelle. Un abbraccio a tutti e buona giornata, ciao.
0: Grazie mille Alessandro, sempre molto saggio, eh.
1: Sì.
0: Però diamo spazio di più ai messaggi positivi.
3: Buongiorno gladiatori. Leandro da Roma.
1: Ciao, ciao Leo.
3: Alessio, mia da retta a sta gente, però una base ci deve essere, no?
1: Certo,
3: lealtà, fiducia,
1: quella sulla base di tutto, ragazzi.
3: Rispetto e soprattutto dialogo. E ti posso garantire che il matrimonio sarà lunghissimo.
0: Bravo.
3: Sicuramente eterno. Perché quando ci sono queste basi, vai avanti per tutta la vita, per una vita coniugale felice.
1: Bravo.
0: Oh, Leandro,
1: questo
0: hai
1: è un bel messaggio. Bravo Leandro.
0: Grazie.
1: Bravo.
0: Quanta bravo. Saggezza, bravo.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
4: Mariano da Roma.
0: Ciao Mariano.
4: Io sono quasi 40 anni che sto con la mia signora.
1: No.
0: E è tanto, eh.
4: Alti e bassi, come tutte le coppie.
1: Certo,
4: però c'è una cosa. L'unione regge perché uno deve rispettare l'altro. E le cose che si fanno sempre insieme. Questo è un dato di fatto e non scorderò mai di dirlo. Sempre insieme. Buona giornata a tutti.
0: Quindi, ricapitolando, che così chiudiamo il capitolo. Alessio, hai ascoltato le storie di chi è sposato da molto più tempo di te, ok?
1: Te leggo l'ultimo. Cioè, scrive Giuseppe e dice: la formula per un buon rapporto con il partner è vivere lontano dai genitori di entrambi.
0: Anche questa può essere una chiave di lettura.
1: C'è sta, dai.
0: Infatti il sottoscritto ha messo 250 chilometri di distanza.
1: Ammazza, sei voluto messo.
0: E nonostante tutto,
1: ogni tanto
0: una cavatina c'è. Vabbè, comunque chiudiamo questo capitolo, perché tra poco ritorna anche Emiliano Bonini. Le 7:23, piccolo break, torniamo tra poco.
5: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio.

0: Laboratorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
1: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed è ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Attendo un giovedì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, temperature che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi. Nel pomeriggio sì, qualche breve acquazzone potrebbe formarsi nelle zone interne, ma diventa sempre meno più probabile questa eventualità. Quindi il caldo resta davvero l'unico vero protagonista e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento delle temperature, andremo ben oltre i 35 gradi. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, ma soprattutto quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Giorni di Calvin Harris, la voce è quella di Sam Smith, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 7.33 ci fiondiamo dal nostro Emiliano Bonini, andiamo.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano Facciaride.
4: Oggi ho voglia della bena mano. Cioè,
1: meno male.
4: No a voi, no a voi che siete già impegnati.
1: Ok.
4: Ai nostri ascoltatori che magari vogliono trovare una donna romana e vogliono sapere in che zona se la tirano di meno.
0: Perché la donna che se la tira magari all'inizio può essere odiosa, un po' affascinante.
4: Bravissimo.
0: Ma poi dopo,
4: ma
0: dopo
4: su,
0: vai,
4: se, soprattutto se continua, perché ci stanno certe donne che magari a un certo punto si tranquillizzano perché dice vabbè, questo qua è quello buono, quindi faccio la smetto. Io mi sono comprato il tirometro, che è proprio per capire, che è tipo il rilevatore di energia psicotocinetica, quello dei Ghostbusters,
0: sì,
4: no?
0: Sì, certo, hai reso perfettamente l'idea. Tirometro si chiama.
4: Tirometro. Mi sono girato tutta Roma e ho stilato una classifica.
0: Ok.
4: Allora, al quinto posto, a livello di tiraggio, che non è quello dei capelli, ci stanno le donne dei 100 celle, che sono praticamente un mix di simpatia e praticità. Quindi beati i nostri ascoltatori dei 100 celle.
1: Ma certo.
4: Al quarto posto ci stanno le donne di Trastevere, che sono alternative e artistiche, ma per niente snob.
0: Io pensavo fossero posizionate un po' più alto le trasteverine.
4: No, perché fanno finta, è un centro un po' particolare lì, capito? L'unica cosa che devi sapere è che adorano l'aperitivo, quindi se lavori fino a tarda sera, lascia perdere.
1: Lascia perdere.
4: Al terzo posto ci stanno quelle vicino a Geppo, che sono le donne dell'Eur. Ecco, qua cominciamo. Hai visto? Sentivo subito a fatter verso.
1: Io ne so qualcosa.
4: Ma sai che un po' di puzzettine sotto al naso, ma lo fanno soprattutto per difesa. Per difesa, quello che diciamo prima, no? Perché sai che c'è, che purtroppo è un grosso problema, se devono difendere perché l'uomo dell'Euro è rimorchione.
1: È vero.
4: Appunto, tipo Geppo.
1: Ma che io non so
4: così. Ma falla finita.
1: Cioè, ma è vero.
4: Al secondo posto, al contrario di quello che pensano tutti, ci sono i Parioli. Pensate, le donne dei Parioli sono molto territoriali, escono solamente con l'uomini dei Parioli.
1: Qua,
4: quindi devi proprio lasciare perdere. Se sei dell'Euro, di casa al Palocco, lascia perdere. And the winner is...
0: Il primo posto.
1: Chi sono?
4: Le donne di Monte Milvio.
0: Quelle del Lucchetto.
1: Sì, vabbè, lo conosciamo.
4: Ma il Lucchetto erano quelle di Roma Sud che andavano a mettere il Lucchetto, certo. Mica quelle di Monte Milvio.
1: Loro lo mettono, ma da Tiffany.
4: Le donne...
1: Bravo. Hai capito?
4: Oh, le donne di Monte Milvio sono quasi un'entità. Cioè, pochi l'hanno viste dal vivo, eh?
0: Sono etere.
1: Sì, sì.
4: E quei pochi dicono che camminano senza toccare per terra, pensa. Quindi, miei cari uomini, in cerca, io vi avverto, se volete a tutti i costi una donna di Monte Milvio, sappiate che ha 85 anni, capace che ancora sarete a cercare.
2: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo indietro nel tempo questa volta, ci fermiamo nell'anno 1984. Cosa facevate di bello alla vostra estate quell'anno? Come si svolgeva?
2: Ma adesso prendiamo un aereo e voliamo in Giappone. Alphaville, Big in Japan.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: De Niro su Dimensione Suono Roma.
1: Archiviamo il viaggio in Giappone perché sta arrivando il primo momento gioco di questo giovedì fantastico, esatto. Di sole. Arriva la biga dei gladiatori, quindi servono due di voi che provano a fare un bel giro del Circo Massimo a bordo della nostra biga. Come ci si prenota?
0: Semplice, vi basta ora mandare un messaggio scritto o vocale a questo numero 393 0119 119 con la parola chiave biga.
1: Come al solito due di voi vengono qui in diretta con noi, provano a vincere la nostra fantastica t-shirt. La biga si gioca in due, si vince in due o si perde in due, e in palio doppia t-shirt, una a testa.
0: Forza. O tutto o niente, quindi vi aspettiamo. La regola d'ingaggio è unica e semplice, vi ripeto il numero 393 0 119 119. Fatti sotto, invia ora la parola chiave biga.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30. In presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

0: 7:51, gladiatori, buongiorno, siamo pronti a giocare, vi presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
1: La biga dei gladiatori.
2: I nostri aurighi scalpitano per salire a bordo della biga, loro sono Riccardo e Silvia, ciao ragazzi.
0: Eccoli.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
2: Allora partiamo da Silvia, dai Silvia, raccontaci da che zona ci ascolti e che fai di bello.
3: Allora, io vi ascolto dalla zona laurentina, sono un'impiegata, come tutti.
2: Insomma, impiegata zona laurentina, sei Roma Sud, dalle parti mie. Riccardo, raccontaci qualcosa di te, vai.
4: Io lavoro a Roma, mi trovo a Piazzale Labicano, faccio l'autista e vengo da Fiuggi.
2: Da Fiuggi, conosco benissimo pure Fiuggi.
0: E lì ci sono le terme, ragazzi.
2: Lì c'è pure Altipiani d'Arcinazzo. Io sono cresciuto agli Altipiani d'Arcinazzo, conosco benissimo quella zona.
0: Riccardo e Silvia, tutte e due a bordo della biga, vi spieghiamo come funziona il gioco. Dovete superare 10 ostacoli e completare il giro intorno al circo massimo.
2: Rino vi chiederà una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. Il difficile di questo gioco è essere veloci a passarvi la palla. Inizia Silvia a seguire Riccardo, dovete dirci 10 sport
0: con la palla.
2: Mi raccomando, è palla grande o piccola, l'importante è che sia uno sport che si gioca con la palla.
0: Vai Silvia.
2: Silvia.
3: Pallanuoto.
2: Riccardo.
4: Pallavolo.
2: Silvia.
3: Palla avvelenata.
2: E non è uno sport.
0: Non è uno sport.
2: Dai, sport, Silvia.
4: Tennis.
3: Calcio.
2: Vai, Riccardo.
4: Tennis.
2: Ok, Silvia.
0: Silvia.
3: Squash.
0: Squash. Va bene, vai, Riccardo.
4: Golf.
0: Ok, Silvia, ne mancano quattro.
3: Padel.
0: Ok, Riccardo.
4: Soccer golf.
0: Ok.
2: Vai, Silvia.
3: Tennis beach.
0: Tennis beach, ma che non esiste il tennis beach.
2: No, il beach tennis esiste.
3: No, esiste. Beach volley.
2: Incredibile, vi siete fermati a 9. Porca miseria, per uno.
0: No, ragazzi, non riusciamo a farvi vincere.
2: 45 secondi sembrano lunghi, ma quando c'è qualcuno che si impunta diventano brevi.
0: Poteva esserci anche il rugby, ok? Anche quello è uno sport che si pratica con la palla, il baseball. Il football americano.
2: Ma ce ne sono tanti,
0: ragazzi, niente da fare, ci siamo arenati.
3: Ma noi riproviamo domani, qual è il problema?
2: Come sempre,
0: nessuno.
2: Daremo come facciamo sempre a tutti, perché noi siamo per la parità di tutte queste cose. Daremo una seconda possibilità anche a voi. Va bene?
3: Dai,
4: va bene.
0: Grazie Riccardo, grazie Silvia.
4: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Beach non l'ho mai sentito.
1: Si chiama Beach Tennis, beach non tennis. È tennis beach, esiste.
0: Io sono fermo ai racchettoni, eh.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: So che racchettoni magari non è proprio una bella parola, ma tennis beach.
0: Dai,
2: anche oh, no, dai.
0: Ragazzi, ma qua cambiamo i connotati a tutte e tutti, ma basta.
1: Ma lasciale fa, dai, è un gioco.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
9: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Buon giovedì alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Abusivismo finanziario e autoriciclaggio, un arresto e un sequestro da 800.000 euro a Latina. Le indagini della Guardia di Finanza che hanno fatto luce sul sodalizio criminale, una misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per altre due persone. È stata riaperta per l'estate la galleria Tempio di Giove a Terracina. I lavori, fa sapere ANAS, riprenderanno a settembre nella galleria in direzione sud e si concluderanno in via definitiva entro due anni, investiti 75 milioni di euro per un restyling strutturale e tecnologico. 100 milioni di euro per le imprese del Lazio nei territori piegati dalla crisi industriale. Aiuti, ha spiegato il ministro Tommaso Foti, che puntano a consolidare le imprese esistenti, attrarre nuovi investimenti e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. Eventi, torna visitabile l'area archeologica di Via delle Botteghe Oscure a Roma, che conserva i resti monumentali di un tempio romano di straordinario valore storico archeologico. L'intervento è stato realizzato dalla Soprintendenza Capitolina nell'ambito del programma Caput Mundi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: buon giovedì 25 giugno 2026 a tutti. Rido perché splende il sole sulla città più bella del mondo. Va bene, fa caldo, però quanto è bella l'estate, ragazzi. Diciamocelo.
1: E soprattutto questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori, che è ancora più bella perché troveremo il nostro Antonio Giuliani, troveremo di nuovo un momento nostalgia e il secondo momento gioco della mattina. In quest'ora c'è l'arena, stavolta però non è un gioco di collaborazione, è una sfida, un testa a testa fra due di voi.
0: Perché in questo caso con l'arena la maglia a disposizione è solo una. Segnate il numero, vai.
1: 393 0 119 119.
0: Iniziamo subito, forza.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Esame per diventare carabiniere. Si presenta un carabiniere molto preparato. Si siede davanti al maresciallo, il maresciallo lo guarda e va bene, allora mi dica, prima domanda, a quanti gradi bolle l'acqua? E sto carabiniere fa, a 100 gradi. Allora il maresciallo fa, no, sbagliato, a 90 gradi, vada pure. Allora sto carabiniere, che invece è molto preparato, fa, mi scusi signore, mi scusi, e io però sono sicuro che l'acqua bolle a 100 gradi, potrebbe controllare per favore? E il maresciallo fa, un attimo che controllo, digita sul computer, dopo un po' fa così, ah, un attimo, è vero, c'ha ragione, è l'angolo letto che bolle a 90 gradi.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 8:08, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, uno dei tormentoni di quest'estate del 2026. Gladiatore, buongiorno. A proposito di tormentoni, vi dobbiamo dare una notizia che insomma causerà un po' di disagio.
1: Abbiamo una colonna sonora,
0: perché
1: una base musicale.
0: È un programma seguito da tantissime persone, però già se ne parlava da un po' di tempo. Siete seduti?
1: Sì, mettetevi seduti perché è una notizia che vi potrà un attimino far vacillare.
0: Dopo 22 anni.
1: Oh, 22, mica un giorno.
0: Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l'ha visto. Sono già diverse ore.
1: Aspetta, mi metto un attimo seduto.
0: Io sono preoccupatissimo, soprattutto per mia mamma. Mamma, se mi stai ascoltando, non ti preoccupare. Cioè, prima o poi troveranno un sostituto o una sostituta.
1: Allora, già circolano dei totonomi, no?
0: Sì,
1: totonomi.
0: Sì, sì.
1: Si parla o di Eleonora Daniele, la bionda, quella
0: che
1: ragazza
0: conduce Storie Italiane.
1: Esatto. Oppure di Massimo Giletti.
0: Massimo Giletti.
1: E pensate, Massimo Giletti. E già abbiamo il titolo della prima puntata che uno di questi due condurrà.
0: Ah, quindi già siamo andati oltre.
1: Sì. Però voi pensate che dal 2004 Federica Sciarelli è un punto di riferimento su uno di questi programmi vistissimo.
0: Noi scherziamo, a parte che è un programma servizio pubblico.
1: Chi sta scherzando?
0: Quindi loro fanno un lavoro splendido, sono sempre disponibili anche chi risponde poi al centralino per raccogliere le segnalazioni. Tutta la redazione della Sciarelli le inviate, gli inviate.
1: Ma guarda, io mi ricordo,
0: quindi è un programma super.
1: A memoria mi ricordo che nel corso di tutti questi anni hanno ritrovato anche tantissime persone.
0: Sì, sì, ma
1: perché
0: che
1: uno
0: scherzi,
1: non ci pensa, ma lo sai quanta gente scompare ogni giorno, ogni anno?
0: Vicini,
1: persone anziane.
0: Format, quando è arrivata la Sciarelli, era già un format affermato che tanti conoscevano. Però comunque la Sciarelli lo ha fatto diventare un programma di successo.
1: Oh, è un programma cult.
0: Sì, sono d'accordo. Un pilastro della pop culture made in Italy.
1: Quindi staremo a vedere chi sostituirà la grandissima Federica Sciarelli, ma come vi dicevo abbiamo già il titolo della prima puntata della nuova stagione.
0: Qual è?
1: Chi l'ha vista Federica?
0: Dove è andata soprattutto? Perché te ne sei andata? Ci hai lasciati da soli.
1: Sono Massimo Giletti.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Free City, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi, vai, andiamo.
1: Buongiorno da Bea da Roma. Comunque, ciao, per me, a parte chi l'ha visto, è la mia vita, cioè nel senso lo amo, oltre a essere una trasmissione fantastica e utilissima, cioè veramente l'adoro. Però comunque la Cerelli per me sta, chi l'ha visto come Geppierino stanno a Dimensione Suono Roma, quindi non lo so, fate un po' voi, io sarei preoccupato fossi voi.
0: Grazie.
2: Ma infatti non è facile sostituirla, l'abbiamo detto.
0: Ci ha fatto un super complimento, cioè, aperta e chiusa parentesi.
2: Bea, sei una grande, grazie.
0: Ce lo prendiamo tutto, guarda. Le 8:14 minuti, piccolissimo break, restate con noi, tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
3: Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
4: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Anche in questo giovedì mattina, gladiatori, vi regaliamo due ingressi per andare al Super Jump Roma Piazza Mancini.
2: Ma che cos'è Super Jump? È un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono vita.
0: Esatto, un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza.
2: Questa mattina vi regaliamo due ingressi. Come si gioca? Tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119. La parola chiave per provare a vincere questi due ingressi è proprio super.
0: Invialo super a questo numero 393 0119 119, perché per te ci sono due ingressi per il Super Jump Roma Piazza Mancini,
2: un fantastico universo gonfiabile adatto a grandi e a piccini. Noi torneremo a giocare anche durante tutto il giorno. Le info le trovate solo sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
4: Game on.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motoroma!
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: valentinoautomobili.it.
11: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci

0: Elton John, Britney Spears. Elton John che di recente è passato, no, dall'Italia, raga, perché c'è stato il matrimonio di Dua Lipa, sì, loro sì, grandi sì, amici, matrimonio che si è svolto in, a Palermo, in Sicilia, ed Elton John era tutto bello lì, tranquillo e sereno, a godersi uno dei posti più belli d'Italia. Noi però siamo pronti a tornare a Roma, lo facciamo grazie alla voce del nostro Giuliani Doc. Andiamo!
1: Giuliani Doc!

0: estate.
1: Antonio!
2: Ragazzi, eccolo.
1: Come va?
2: Bene, benissimo. Allora, ieri sera, come avevo preannunciato in precedenza, diciamo, giorni fa, ero al 68 Village.
1: Sì, questo. Ha fatto l'intervista.
2: Sì, un'intervista. Questo è un bel format, diciamo.
3: Zona talenti,
2: sì,
3: ok?
2: Sì, sì. Beh, se intervistano me è normale. Ci sono dei talenti, diciamo. No, beh, a parte questa cosa, diciamo, questo format ideato dal grande giornalista Fabrizio Finamore, dove c'è, insomma, questo percorso fatto di fotografie, di video. Per qualunque tipo di artista. Ieri toccava a me e finito questo, diciamo, questa bella serata,
3: okay, dove hai ripercorso la tua carriera,
1: certo,
3: la tua vita,
1: sì,
3: no?
1: Sì. Di situazioni, certo.
2: sì no, devo dire, molto veramente una cosa,
1: ma è una, scusami, è una sorta di podcast, no? Cioè parli davanti al pubblico,
2: no, sul palco io e lui,
3: il podcast è registrato in studio, questo,
1: vabbè,
3: è
1: questo è live,
3: vivo,
1: questa è una sorta di podcast,
2: vabbè, litigate dopo, dai, comunque adesso sto in diretta io. Appiccicatevi dopo. Allora, è tutto molto bello, quindi alla fine era tanto, insomma, che non rimanevo dopo una serata, sono rimasto lì, ho mangiato un panino con la salsiccia, ragazzi.
1: Ai, vero, ai, de sera?
3: Che è successo?
2: De sera? Devo dire,
3: niente, non è andata bene.
1: La salsiccia, no, io
2: sto a San Camillo adesso, mi sto chiamando dal San Camillo. Sono qui praticamente a reparto.
3: Ti ricordi quando ti mangiavi questo mondo e quell'altro?
1: Lo so, ma cambia il corpo.
3: E avevi sempre fame.
2: No, io una cosa proprio l'ho mangiato, sai che quando uno mangia una cosa con la cattiveria, con la voglia,
1: la foga,
2: insomma,
1: sì,
2: con la foga, per i delfini, una cosa proprio. No, vabbè, dai. E questo è quello curioso, poi, tra l'altro, non è il delfino normale.
1: No, c'è la foga,
2: il delfino. Ah, la foga. No, vabbè, dai,
3: ragazzi.
2: Annaggia.
3: Rifammi la foga, rifammi la foga.
2: No, vabbè, scusatemi un attimo, due biglietti, grazie. Sto a Zomarin. No, sto a Zomarin, sono entrato adesso che. E niente, praticamente sono ancora qui ricoverato. Perché il cibo era buono, per carità, solo che la salsiccia non va giù. Una cosa. Hanno provato con la lavanda gastrica.
1: Mezzogiorno alla lavanda gastrica.
2: Sì, la lavanda gastrica col tubo davanti, col tubo del dietro.
1: C'è stato boccione proprio.
2: E infatti uno mi ha detto: sei di boccione? Sì, allora proprio col boccione. Vi saluto.
3: Ciao. Antonio, riprenditi presto.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensione

0: la domenica.
1: Ritmi History 80.
2: Salite a bordo della nostra DeLorean, vi riportiamo indietro nel tempo. 1985, l'anno in cui arrivava Genitori in Blue Jeans.
3: E da Minneapolis il piccolo genio Prince and the Revolution con la sua kiss.
2: Baci.
4: Ritmi History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
4: 86.

0: Prince and the Revolution Kiss. Ricordo sbloccato le 8:33. Gladiatori, buongiorno. Chi c'è?
1: Buongiorno Impiastri. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Ieri ho ricevuto la maglietta vinta il 30 gennaio 2026. Vi ringrazio e tantissimi auguri, siete fantastici.
0: Grazie, ma non è
1: un
0: passato...
1: saluto da Marco.
2: Ciao Marco.
0: Marco, non è passato così tanto Guarda che magari forse ci sarà stato un problema con la spedizione, di solito arriva prima. Vabbè, l'importante è che comunque la maglia
2: sia arrivata.
0: A proposito, siamo pronti ad aprire le porte dell'arena o
2: sì,
0: no? Dai che giochiamo di nuovo.
2: Sta arrivando il secondo momento gioco di questo giovedì. Arriva l'Arena dei Gladiatori, cominciate a prenotarvi al 393 0119 119. Test di cultura generale, uno contro uno, il più bravo si porta a casa la t-shirt dell'estate.
0: E quindi prenotarsi è semplicissimo, vi basta mandare un messaggio con la parola la chiave arena, messaggio va bene scritto, va bene anche quello vocale se vi è più comodo, il numero per ora resta sempre lo stesso
2: 393 0119 119.
0: Piccolissimo break, torniamo tra poco, restate qui.
2: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota.
0: Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia.
2: E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato!
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: l'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Stiamo cercando due gladiatori pronti a sfidarsi all'interno dell'arena. Vi chiamiamo in diretta, quindi non fatevi, non perdetevi in chiacchiere, ma date un messaggio scritto vocale con la parola arena a questo numero
2: 393 0119 119. Fallo adesso, ci sono ancora due posti liberi. Noi cerchiamo sempre di far giocare chi non ha mai giocato, per dare priorità agli altri, soprattutto chi non ha ancora ricevuto la t-shirt.
1: Esatto.
2: Mandaci adesso un messaggio e ti chiamiamo in diretta.
1: Subito, da qua non ci muoviamo fin quando non arriva il messaggio di due concorrenti per giocare con noi all'arena. Prenotatevi, le linee sono aperte, come si diceva una volta. 393 0119 119. Sentiamo anche qualche messaggio.
2: Certo, vai, vai.
3: Gladiatori, buongiorno, Riccardo da Napoli. Camerista, andiamo a Roma, la prima cosa accendo la vostra radio. Ciao ragazzi, Riccardo da Napoli.
1: Grazie Riccardo, vedi, lui da Napoli tutte le volte che viene qui a Roma accende la nostra radio.
2: Fai la cosa più giusta, caro amico.
1: Riccardo, possiamo anche invitare te, quindi manda un messaggio con la parola arena, perché la maglia in Italia arriva ovunque.
2: In Italia,
1: in Italia.
2: Come dice Fabri Fibra.
1: Purtroppo all'estero.
2: L'ho detto, perché per

0: Allora,
1: uno è arrivato,
0: Riccardo,
1: vediamo,
0: Riccardo vuole giocare con noi, lo chiamiamo subito.
1: Vediamo.
0: Ecco qua, che così cerchiamo di capire anche perché di tanto in tanto passa a trovarci qui a Roma.
1: Ci facciamo raccontare, sto chiamando. Rispondete al volo, grazie. Eccolo. Riccardino?
0: Ci sei?
1: Siamo dai, noi, rispondi.
0: Che forse uno l'abbiamo trovato, ma anche il secondo. Ricca, stavi col telefono in mano, che fai?
1: Eccolo.
2: Eccoci, ragazzi, buongiorno.
0: Riccardo, grande. Allora, raccontaci, da dove chiami, in che zona ti trovi ora a Roma e soprattutto perché vieni qua a lavoro?
2: Siamo da Napoli, però adesso sto sulla Flaminia.
0: Sulla Flaminia, ok, ma che vieni a fare qui nella capitale?
2: Vengo a fare scarico, lavoro per i supermercati.
0: Ok, lavora per i supermercati.
1: Io sto chiamando intanto il secondo, eh.
0: Aspetta, Ricca,
1: che ora... lavora il secondo, vediamo chi c'è in linea, eh.
2: Mi sento lontanissimo, ragazzi.
1: Aspetta,
2: però.
1: Aspetta, Ricca, stai
0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
3: Buongiorno. Allora, eccoci.
1: Come ti chiami?
3: Riccardo.
1: Pure te, Riccardo? No, no, due Riccardi.
0: Incredibile.
1: Ah. Vabbè, Riccardo, allora, da per Napoli. Differenziarlo, Riccardo da Napoli, tu invece, Riccardo, di dove sei?
3: Da Roma.
1: Riccardo da Napoli contro Riccardo da Roma.
0: Da Roma che zona, Riccardo?
3: Zona stadio.
0: Zona stadio, ok. Benissimo. Quale? Perché qua ne abbiamo diversi. Tre Fontane, Olimpico.
3: Olimpico.
0: Olimpico, ok. C'è pure
1: allora
0: il
1: facciamo così, dai, facciamo. Visto che io sono di Roma e Rino è di Napoli, sì. Rino gioca con Riccardo di Napoli e io gioco con Riccardo di Roma. Partiamo con Riccardo di Roma, ok?
3: Ok.
1: Vai.
4: 1-0.
1: Attila è il re di quale popolo? Ricca.
0: Riccardo.
3: Non ho capito.
0: Gioca col telefono. Ricca, gioca col
1: gioca
0: telefono.
1: Col telefono, Riccardo. Attila era il re di quale popolo?
3: Passo.
1: Dimmi il nome di almeno due stati degli Stati Uniti.
0: Riccardo,
1: Riccardo, sei arenato, Riccardo.
0: Giocavi ascoltando la radio, dovevi giocare ascoltando invece il telefono.
1: Riccardo da Roma si ferma a 0. Vai.
0: Vediamo Riccardo da Napoli. Ci sei, Riccardo?
2: Ecco.
0: Vai, iniziamo con le domande. Forza.
4: 3-2-1-0.
0: La capitale della Siria. Chi è l'attrice protagonista del film La vita è bella?
2: L'attrice. La moglie di Benigni, però non mi viene il nome.
0: Hai il passo, eh?
2: Passo.
0: Oggi è il suo compleanno, il gruppo dove cantava Tommaso Paradiso.
2: Passo, ragazzi.
0: L'attrice protagonista del film La vita è bella.
1: No,
0: il
1: no,
0: tempo
1: no.
0: È scaduto.
1: Ragazzi, oggi erano troppo facili.
0: Che
1: porca miseria.
0: Allora, la capitale della Siria è Damasco. L'attrice protagonista del film La vita è bella è Nicoletta Braschi. Invece il gruppo in cui cantava Tommaso Paradiso erano i De Giornalisti. Oggi è il suo compleanno, facciamo a lui tantissimi auguri.
1: 0-0, risultato d'occhiale. Oggi nessuno si porta a casa la t-shirt, ma Riccardo di Napoli, Riccardo di Roma, vi richiameremo sicuramente. Grazie per aver
3: giocato.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Alla prossima. Ciao. Continuate ad ascoltarci.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Allora, le domande di stamattina non erano molto complicate, ok? Beh,
1: veramente erano abbastanza facili,
0: Su 6 domande, 0 risposte. Dai, io.
2: Grazie, ciao Rita. Comunque quella di Attila è facile, c'è pure il detto. Gli uni contro gli altri.
0: Io ti ammazzo, io ti ammazzo. Basta! Finiscila!
3: Meno male che il problema erano le domande da fare ai ragazzini, Sai, muove 2 mesi così.
0: È lunga, lunghissima, amico mio.
4: A Riccardo, se ti metti a ascoltare la radio quando ti fanno le domande che arrivano di ferita, te ci vogliono 10 minuti per rispondere.
5: Allora, sicuramente vi sono tornate le magliette, perché le domande erano facili. Ma Riccardo da Roma, no? Quel che ha fatto colazione, perché non mi sembra tanto sentimenti, cioè non so se vabbè, è una curiosità,
0: è l'emozione, ragazzi, è l'emozione di parlare in diretta alla radio, può essere quello. Comunque le maglie non sono mai andate via, ne abbiamo tantissime,
1: ne abbiamo a bizzeffe, come
0: e
1: si
0: non
1: dice,
0: vediamo l'ora di consegnarle.
6: Dai. La sveglia dei gladiatori,
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
15: Il Parco della Caffarella è la prima delle zone silenziose di Roma, segnalata attraverso appositi cartelli con l'obiettivo di proteggerla e renderla ancora più vivibile. L'iniziativa fa parte del piano contro l'inquinamento acustico della capitale, che promuove l'uso di strumenti strategici come barriere antirumore e l'uso di materiali fonoassorbenti per i lavori stradali. L'azione di Uno danneggia tutti, con questo slogan Lama ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili servizi gratuiti come centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Sabato 27 e domenica 28 giugno la città dell'altra economia, nell'ambito di Testaccio Estate, ospita Spaghetti Festival 2026. L'evento propone un programma di musica dal vivo, stand-up comedy, talk DJ set e l'immancabile spaghettata di mezzanotte. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
16: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta allo spaccio, cocaina assaggiata nei ristoranti, ancora 6 narcos arrestati a Roma. È il seguito dell'operazione di maggio dei carabinieri. Gli arrestati testavano le sostanze in alcuni locali della capitale, le mogli erano i corrieri. Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia, esco da innocente, ha detto l'ex sindaco di Roma, dopo aver scontato la condanna nell'ambito dell'inchiesta sul Mondo di Mezzo, poi l'attacco al governo per non aver fatto nulla sul sovraffollamento carcerario. Presentati dall'AMA 4 totem digitali per incentivare i romani a comportamenti virtuosi ed ecosostenibili attraverso messaggi di educazione ambientale. Il debutto ieri al Parco Schuster di San Paolo, un'iniziativa pensata per raggiungere cittadini e turisti, ha detto il presidente dell'AMA Manzi. La CISL lancia un numero verde per segnalare la mancata applicazione del piano caldo. I lavoratori possono chiamare l'800 034 264. Per il sindacato è un contributo importante per affermare e garantire la legalità e la sicurezza tra i cantieri. Per il quinto anno di fila, secondo ACI Europe, Fiumicino si conferma il miglior aeroporto d'Europa. Nel futuro del Leonardo da Vinci c'è il piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, pensato per intercettare una domanda di traffico fino al 2046 e stimata sui 100 milioni di passeggeri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, pochi secondi alle 9.
17: Su Dimensione.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 25 giugno 2026, fuori c'è il sole, fa caldo, lo sappiamo.
1: Molto caldo.
0: Ma fino alle 10 siete qui su Dimensione Suono Roma con Geppo e Rino De Niro.
1: E in quest'ora ci sarà un bel ping pong, perché passeremo da Antonio Giuliani con un altro dei suoi fantastici interventi a chiacchiere da bar Summer Edition con la nostra Eleonora Scaiola, che sicuramente è già in viaggio per quel di Ostia. Il tutto intermezzato da un bel salto negli anni 80, per il momento nostalgia.
0: E poi non ce ne siamo dimenticati,
1: no.
0: O come ogni giovedì ritorna il Nuntere che più, quindi
1: cominciate, preparatevi, 393 0 119 119. Che cosa devono fare, Rino?
0: E questo è il momento sfogo, il nostro momento catartico. Sta per arrivare il weekend e quindi ci liberiamo di tutte le scorie negative accumulate fino
1: a questo punto. Messaggi quindi brevi, trasmettibili, dove vi togliete qualche sassolino dalle scarpe.
0: Brevi messaggi vocali al 393 0 119 119. Qual è quella cosa che, arrivati a questo punto della settimana, vi fa urlare non te regga più? Tra poco i vostri messaggi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una ragazza afferra lo smartphone e telefona alla mamma. La mamma risponde e fa: pronto? Mamma, sono Cristina. Che c'è, Cri? Vienimi a prendere, ti prego. Che succede? Non mi piace sta gente. Mi dicono quando devo dormire, mi dicono quello che devo fare, mi danno degli ordini, mi chiedono da bere, da mangiare. Ti prego, vienimi a prendere. A madre fa: a Cristi, sono tu figlio e tuo marito.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 90.8.

0: non mi sfidare, non mi... sei in onda.
1: Come ce l'hai?
2: Ma guarda,
1: no, eccola.
0: Non mi devi sfidare.
2: Allora, io mostrillo. Allora ragazzi,
0: non mi devi sfidare.
1: Ci andiamo dalle miniere di carbone. No, no, te lo dico, eh.
2: Io faccio un appello, chiedo che un avvocato, un medico, qualcuno che mi salvi da questi due,
0: allora,
2: guarda,
0: ti dico,
2: uomini.
0: Io ci avevo,
2: sì,
0: in bozze un'email,
1: esatto,
0: ok? Visto che mi hai sfidato,
1: la cancelliamo.
0: No, la invio alle 10. Finisco qua alle 10.01, ecco, email,
2: allora,
0: inviata.
2: Allora ragazzi, domani io voglio sapere se Rino ha inviato la mail.
0: Certo. Allora,
2: ma la devi inviare. Comunque ragazzi, bello iniziare il giovedì con questo amore, con questa amicizia che ci lega. Come state?
0: Bene, tu dove sei diretta stamattina? Oh. Sempre ad Ostia, no?
2: No, guarda, pensavo di andare in Olanda.
1: Ah, ma sei allora... scesa dal letto?
0: No, chiedo. Ti sei svegliata?
2: No, guarda,
1: chiedo,
2: io, non mi, io non mi merito tutto questo.
0: Raga, cioè, uno nella vita deve aspettarsi le conseguenze.
2: Ma io sono sempre carina, capito? Con loro, guarda, veramente, certo, mi uccidono. Va bene, allora, ma io continuo dritta per la mia strada perché non mi faccio scalfire. Allora, ci vediamo ad Ostia questa mattina a Lungomare, Paolo Toscanelli 117, dagli amici di Salus Beach and Restaurant.
1: Salus
2: va
1: Beach.
2: Bene?
1: Bene,
2: yes.
0: Tutti ad Ostia, a Salus Beach, che c'è Eleonora con i gadget di Dimensione Suono Roma.
1: Forza.
0: E le nostre chiacchiere da fare. Ele, oggi c'è il Nuntere che più,
2: Ah, e lo devo dire?
0: Dopo. Ecco qua i vostri messaggi 393 0 119 119. Chi c'è?
3: A te che quando è rosso al semaforo stai a testa fina sul cellulare.
1: Non si fa.
3: Ma quando diventa verde stai sempre a testa fina sul cellulare.
0: Ragazzi,
3: ciao, Nanno Paolo da Roma.
0: Ciao, allora lo ricordiamo, anche se siete fermi al semaforo, utilizzare lo smartphone alla guida è proibito.
1: È vietato
0: dalla legge.
1: Punci e patente, ragazzi, occhio,
0: anche se siete fermi perché c'è il semaforo rosso, non cambia nulla.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Max X Pontina.
1: Ciao, Max.
4: Colleghi, andatevene in ferie che ve ne ecco più.
0: E poi toccherà anche a te, quindi tieni duro.
5: Non mi reggo più da svegliarmi la mattina sul letto.
1: Portate al mare sto ragazzino,
0: Ma non va a scuola e comunque si deve alzare presto. Ma come funziona? Dai.
6: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sono Daniela da Roma.
0: Ciao Daniela.
6: E per l'ennesima volta ho trovato una strada chiusa senza essere segnalata con anticipo, per cui sono in un ingorgo inutile. E per cui questa abitudine di non segnalare le chiusure decine se non centinaia di metri prima non tregge più. Buona giornata a tutti.
0: Perché poi arrivi lì e ora ne hanno chiusa anche una che stanno facendo la metro C, no, verso Piazza della Farnesina.
1: Sì, sì, senza segnalarla.
0: Anche lì è uno svincolo importante perché poi prendevi la galleria.
7: 9 ore che lavoro in macchina in mezzo al traffico. Vigili che manovrano i semafori perché secondo loro smistano il traffico, invece fanno solo i danni. Non bareggo più, lo posso garantire.
0: Ragazzi, allora, solidarietà agli automobilisti, solidarietà però anche alla polizia locale, perché comunque non è semplice gestire la viabilità a Roma, lo sappiamo, eh.
8: Buongiorno ragazzi, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
8: Il mio disappunto, grande disappunto, ma oggi ai preti, alla chiesa, sì, perché tu mi devi spiegare come si fa a far fare le comunioni o le cresime il 21 giugno o il 29 giugno con 37 gradi.
0: Raga, ma siete tanti.
1: È cambiato il clima, ragazzi.
0: Siete tanti, quindi come devono fare? Come devono smistarvi? Dai, cerchiamo di essere pazienti.
1: Ma è meglio quando fa caldo che quando piove, no?
0: Gli uni con gli altri.
9: La sveglia dei gladiatori.
10: Estate.

0: Facciamo ancora in tempo ad ascoltare altri messaggi per il Non te regge più di questo giovedì 25 giugno. Su Dimensione Suono Roma, spazio ai gladiatori.
1: Buongiorno a tutti. Maturità, non te regge più, basta, è da metà giugno che ci tieni, tutti stressati. Gli esami non possono finire a luglio. Ciao ragazzi, un bacio a tutti. Ciao Vanessa.
0: Se ti dice sfiga, come a questa nostra gladiatrice, quando sorteggiano le lettere, tu magari sei uno degli ultimi. Nel frattempo l'ansia corre.
2: Buongiorno Cristian da Torre Vecchia. Ciao, non reggo più sto caldo maledetto. Ciao Rino. Ciao Geppo.
0: Grazie, grazie. Allora ragazzi, per il caldo purtroppo nessuno può farci nulla.
3: Niente,
0: okay?
3: Da fare, niente da fare.
0: Dobbiamo aspettare.

0: supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99€.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

0: siete i timidi,
1: forza.
0: Ascoltate sempre la nostra musica a tutto volume, in macchina, a casa, in ufficio, ovunque, anche perché ora sta tornando Antonio Giuliani e c'è il suo Nuntere che
1: sentiamo,
0: più
1: sentiamo
2: Giuliani Doc
3: estate
0: Antonio.
4: Allora il mio Nuntereg più di oggi, sì. Indovinate a chi è diretto? Indovinate?
0: A chi è diretto?
1: Spero non a noi.
4: No, no, a voi no.
1: Ah,
4: no,
1: meno male,
4: no, no, perché io già vereggo più tutti i giorni, quindi è naturale quello, cioè è rivolto a me stesso.
0: A te stesso?
4: Sì, sì. Come perché mai? Ancora mi ostino a comprarmi le macchine di colore nero.
0: Si vedono tutti i graffi poi.
4: Ma che graffi? Che graffi?
1: Quando parcheggi sotto agli alberi, vero?
4: No, neanche quello. Quando parcheggio sotto al sole, sotto al sole, con sto sole cocente, la macchina non si può prendere. E mia moglie mi ha detto: ma fatta la chiara, sempre queste macchine scure. C'aveva ragione, perché vi dico solo che ieri, per aprire lo sportello, mi sono dovuto mettere le presine. sono entrato in macchina, c'avevo i sedili di pelle in crosta. Vicino mi sono girato sul passeggero, c'erano i pomodori con riso che le patate. Dico: questa è la fatta. Che te ridi, guarda, te le patate, falla finita. Cioè, una cosa io non si poteva sapere, ma neanche il volante
0: accumula calore, no. Tu dici la
4: accumula?
1: Accumula? La lava, incandescente.
4: Già, accumula, se è stato carino, perché più che altro accumulo dietro, perché veramente, no, veramente che la ciambella, sono un farmaceutico, comprare la ciambella. Dico, mi dà una ciambella quella per mettersi i seduti, perché,
1: certo.
4: No, una cosa, io non riesco a capire per quale motivo. Perché adesso poi di solito questi colori li fanno anche che sono, non dico idrorepellenti sicuramente, ma non è più i colori della volta che attraggono, però è nera e quindi c'è niente da fare. Ve dico solo che dentro c'avevo il CD del zucchero, ho tirato fuori, si era caramellato.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ci fermiamo questa volta nel 1987. I re del botteghino al cinema di quell'anno. Attrazione fatale con Michael Douglas e anche Predator.
2: Oggi sono 17 anni che non c'è più. Proprio oggi il grandissimo Michael Jackson. Bad!
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Il 25 giugno del 2009 purtroppo ci lasciava per sempre il re del pop. La sua musica, il suo talento e l'affetto di milioni di fan lo hanno reso però immortale.
1: E nonostante sono passati 17 anni è ancora presentissimo nelle nostre case con la sua bellissima musica.
0: E sempre. Anche nelle classifiche di vendita, soprattutto dopo l'uscita del biopic al cinema. Era Bad, ricordo sbloccato dal 1987. Restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa. E poi un tuffo ad Ostia con Eleonora Scaiola, c'è Chiacchiere da Bar.
1: Summer Edition!
2: Che erdaglie sia con te!
3: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
4: Carlo da Castelli Romani! Ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia!
5: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino!
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma! Un abbraccio grande.
7: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Moto Roma!
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in Concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in Concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.

0: chiacchiere da bar.
1: Le 9.46 in diretta anche in questo giovedì 25 giugno ci spostiamo da Roma, zona Balduina, dove sono i nostri studi, a Ostia per farci un bagno al mare. Vai!
0: Ciao Ele!
2: Ciao Ele!
3: No, ragazzi, vi giuro, se mattina siamo tantissimi, stavamo ballando la vita loca. Allora, io sono come sempre con un gruppo d'amici meravigliosi questa mattina al Salus Beach and Restaurant, Lungomare Paolo Toscanelli 117. Iniziamo subito perché sono tantissime le cose che non reggiamo più arrivati a giovedì. Buongiorno.
0: Allora, dai, facci sentire.
3: Sergei.
4: Buongiorno.
0: Ciao. Ciao.
3: Sergei da Padova, giusto?
4: No, da Rovigo.
3: Ha sbagliato, va bene.
0: Senti, il nome tipico da Rovigo,
1: la regione è quella.
4: No, origine russa.
0: Ma certo,
3: senti,
0: scherzo.
3: No, Sergei, puoi dire questa cosa, anche se non la vuoi dire, ormai lo devi fare. Per quale motivo sei a Roma?
4: Sono venuto a Roma per amore.
3: Amore!
0: Bella. Questa è una cosa che ci piace,
3: No, guarda, io adoro queste cose, parlerei solo di questo, Sergei. Purtroppo siamo in collegamento con Gepperino, quindi mi devi dire una cosa che non sopporti più. Cosa non reggi più?
4: Non sopporto la facilità della gente.
3: No, non era questo che mi avevi detto.
4: Il caldo africano.
3: Non era questo, è lo spritz.
4: Lo spritz.
1: Come?
4: Perché qua fa schifo.
1: Ma come?
3: No, fa schifo. No. No, dice che a Roma è un po' troppo trasparente.
4: Diciamo che ci lo fate tanto trasparente.
0: Vabbè, ma
4: se ci fosse la nebbia da noi.
0: Da voi fa freddo, soprattutto da dove sei originario tu, quindi lì
4: noi beviamo, voi bevete poco.
0: È vero.
3: Noi non siamo imparagonabili a voi, è proprio un altro livello. Va bene, però siete dei grandi amanti, perché vedi, tu prendi, vai, voli, riparti per l'amore. Bello, mi piace. Senti Sergei, andiamo avanti perché abbiamo un altro amico oggi in collegamento con noi.
1: Chi è?
3: Buongiorno, nome?
5: St. John.
3: How are you, St. John?
1: St. John, welcome.
5: Welcome.
3: No, but you speak Italian, English, which language?
5: Napoletano, anche napoletano.
3: Anche napoletano. Va bene.
1: Senti, St. John.
5: Ah, St. John. Andiamo bene.
3: E tu scusami, pure tu a Roma per amore?
5: Sì, io a Roma ho trovato l'amore e il lavoro. Lavoro molto bene.
3: Oh, ma ste romane sono pazzesche.
5: Attraente.
1: Eleonora.
3: Eleonora,
1: la combinazione Roma-Napoli.
5: Sai, no?
3: Posso
1: c'è
5: magia, c'è della magia.
1: Occhio che ti scotti.
3: Quanto vorrei commentare e quanto purtroppo non posso dire.
1: Non posso
3: perché siamo sempre in fascia protetta.
5: Esatto.
3: Io l'ho detto mille volte, cambiamo orario. Vabbè. Allora, senti, St. John, I'm sorry. Quindi cos'è che tu non sopporti più?
5: Guarda, lo sporco che molte persone lasciano a Ostia. Questo mi dà proprio fastidio.
1: Bravo.
5: Disordine, sporco, molte persone. Venite, ci fa piacere che voi veniate a Ostia a godervi il sole. Però, per favore, non lasciate tutto lo sporco in giro. Perché a noi lo sporco ci disturba.
3: Ma certo, tesoro, hai ragione. Ma tu abiti proprio ad Ostia?
5: Io abito a Ostia da molto tempo, dal 73.
3: E da quanto frequenti questo stabilimento? Il Salus?
5: Minimo 20 anni.
3: Ammappa, ragazzi. Vabbè, senti, ma l'amore si trova qua?
5: Sì.
3: Quindi se vengo più spesso magari trovo.
5: Trovi anche l'anima.
3: Bel napoletano.
5: Napoletano ti fa impazzire, ricordati.
3: Ma io vabbè, va. Vabbè, mi sto zitta. Devo andare.
1: Fai
3: devo andare.
1: L'abbonamento in prima fila, va, che magari riesci a trovare il marito quest'anno.
3: Ma guarda, questa è. Facciamo una preghiera alla Madonna, vediamo un po' un attimo cosa.
5: St. John augura a tutti una bella giornata e belli incontri d'amore.
1: Giusto.
5: Non dimenticate l'amore.
1: Grazie,
5: è la
1: St.
5: più
1: John.
5: Grande energia. Che esiste al mondo. Non ne valgono i soldi, solo l'amore può dare tanto.
3: Due cuori una capanna, che ci frega. Va bene, Massimo, vuoi salutare?
6: Salve, buongiorno.
3: Io non so quanto tempo abbiamo.
1: Andiamo di fretta.
3: Niente, salutiamo dal Salus è tutto. Massimo, fai un saluto.
7: Ciao ragazzi, vi aspettiamo a Ostia per i prossimi 3 mesi.
3: Ciao ragazzi.

0: Getaway, dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno. Siamo arrivati alla fine anche di questo nostro giovedì mattina insieme.
1: Sì, ci dobbiamo lasciare.
0: Ora vi lasciamo con Gianmarco Callari e vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e domani mattina torniamo alle 6 in punto con la fantastica puntata che dà inizio al weekend, quella del venerdì.
0: Io vi volevo anche poi anticipare, lo so che magari sono andato un po' troppo in là, però lunedì a Roma è festa, ok?
1: Sì, ma noi siamo qui. E fammi ricordare un'altra cosa. Questa sera vado a trovare gli amici di Finocchio, una località subito qui fuori Roma, per un fantastico spettacolo gratuito dal vivo. Se siete nei paraggi, io vi aspetto.
0: Da che ora?
1: Dalle 21 in poi.
0: Dove?
1: Presso la chiesa Santa Maria della Fiducia, zona Finocchio. Geppo Show Live. Non sarò solo, ci saranno i miei amici dei Figli delle Stelle, una fantastica band con musica dal vivo, tanta musica, tante risate e soprattutto lo spettacolo è gratuito. Venite che vi aspetto.
0: Quindi si canta, si suona, si ride, mangiare e bere, chi lo porta?
1: C'è sul posto.
0: Ok, perfetto. Allora non manca
1: davvero qualcosa?
0: Nulla.
1: Sei sicuro?
0: No, non manca nulla.
1: E allora possiamo andare.
0: Cioè, va bene, perché poi una volta che hai mangiato e bevuto è più facile anche fare amicizia.
1: Sì, sì, e dopo l'amicizia, lo sai, no?
0: Da cosa nasce cosa. Non aggiungiamo altro. Gepperrino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
2: Pino, chiudi tutto, chiudi tutto.
0: Andiamo, andiamo. Ciao, ciao.
3: La storia dei gladiatori.
2: Noi se sentimo domani. Ciao.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
14: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Omicidio all'alba in via di Castelfusano a Ostia Antica. Un cittadino romeno 36enne è stato ucciso mentre si trovava in un bar. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato alcune persone e potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza. Si pensa ad una lite. Era pronto a salire a bordo della Metromare quando il suo viaggio è stato interrotto dalla polizia di Stato che ha arrestato un 26enne nigeriano. Negli slip nascondeva 280 grammi di chabot che una volta immessi nelle piazze di spaccio avrebbero potuto generare profitti superiori agli 80.000 euro. 100 milioni di euro per le imprese del Lazio nei territori piegati dalla crisi industriale. Aiuti, ha spiegato il ministro Tommaso Foti, che puntano a consolidare le imprese esistenti, attrarre nuovi investimenti e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. La diocesi di Roma lancia Oltre la soglia itinerari turistici tra arte e spiritualità, promuovendo un turismo più lento, sostenibile e consapevole. 16 chiese in rete, visite guidate, concerti e percorsi prenotabili online. Borse, avvio incauto rialzo per quelle europee, seguendo i guadagni dei mercati globali dopo la solida trimestrale di Micron Technology, che ha rafforzato l'ottimismo sul settore dell'intelligenza artificiale. Bene Milano con il FTSE MIB che segna un più 0,35%. È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
14: what time it is. Tra pochi secondi le 10.
10: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
14: Amici miei, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco. Inizia la seconda parte della mattinata. Se vi va, insomma, potremo stare insieme fino alle 13. Voglio ringraziare e salutare Gepperrino. Non dico niente perché sennò si lamentano che io dico che fanno tardi, che fanno anticipo. Non diciamo nulla. Io partirei dalla musica, se

0: Madonna, Sabrina Carpenter di Bring Your Love su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Buongiorno amici e amiche lì fuori, finalmente apre il nostro ciringhito, il nostro chiosco sulla spiaggia con vista mare per sognare un po' di vacanze, anche chi in vacanza non c'è, forse non ci andrà mai, no scherziamo, vi auguriamo veramente di andarci, di rilassarvi prestissimo. Abbiamo iniziato con Sabrina Carpenter, che è una delle degli idoli dei giovanissimi. C'è un altro, anzi ce ne sono altri, i BTS, e in particolar modo focalizzerei l'attenzione su uno dei componenti, Jungkook, che ha vissuto una situazione non facile per diverso tempo, perché una donna brasiliana l'ha perseguitato per molto tempo, per molte settimane, arrivando a violare, cioè lei è partita dal Brasile, è andata in Sud Corea, è arrivata a violare più volte il divieto di avvicinamento alla sua abitazione, ha tentato di intrufolarsi tantissime volte lanciando oggetti, lasciando bigliettini nelle fessure, suonando 133 volte al citofono del cantante solo per dichiarargli il suo immenso amore, leggermente tossico direi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Marco su Dimensione Suono Roma.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Let the vibration take you. Ma si è arrivato il momento del break tutti insieme. For you. Occasione per prendere qualcosa di fresco e soprattutto ascoltare buona musica.

Sapete che è stata veramente una bella forforiu, ma non tanto per dire, ma proprio la realtà. Chiuse da Mauro Picotto, Comodo dal 2000, Rhythmic History. Su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Sì, abbiamo ascoltato anche Taylor Swift, Polite, John Martin, Anywhere for You. E la hit estiva di Francesco Gabbani, quella.

0: So easy to fall in love su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Semplice anche emozionarsi quest'estate a Roma e dintorni, il tutto grazie al mondo del cinema.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione suono Roma.

magari tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Lei non solo cantante, non solo performer, ma anche ormai attrice a tutti gli effetti. È una che ci sa stare e ci sta anche bene nel mondo del cinema. E alla faccia dell'estate, d'estate non escono i film belli. Ma chi l'ha detto? Perché per esempio tra poco più di un mesetto arriverà nei cinema Spider-Man Brand New Day, il 38esimo film del Marvel Cinematic Universe, presentato nel tour promozionale in giro per il mondo, anche qua a Roma, nelle scorse ore, in una location pazzesca, cioè della serie solo noi ce l'abbiamo, abbiamo regalato al mondo questa cartolina, come a dire, tiè, guardate che roba, a Castel Sant'Angelo, con la coppia Zendaya e Tom Holland, che hanno sfilato assieme sul red carpet di Ponte Sant'Angelo, mentre alle loro spalle, sulla facciata di Castel Sant'Angelo appunto, venivano proiettate le immagini in anteprima del film che uscirà il prossimo 29 luglio nelle sale della capitale. Dai, Spider-Man!

Rihanna su Dimensione, sono Roma con Don't Stop the Music alle 10.47. Buongiorno amici e amiche, buon giovedì mattina a tutti quanti da Gianmarco. Ci sono numerosi cinema all'aperto a Roma, confermati anche quest'estate per Emozioni sotto le stelle. A proposito di emozioni, le emozioni di una volta, ci sono anche poco fuori Roma a proposito di cinema, con il ritorno graditissimo del Drive-In a Rocca Priora dal 28 giugno al 5 luglio. Saranno 8 serate, 16 proiezioni per rivivere per chi l'ha già vissuti e vivere la prima volta per gli altri nelle atmosfere degli anni 50-60, quel periodo lì. I film ovviamente si guarderanno a bordo della propria auto con audio trasmesso tramite frequenza radio e la possibilità di ordinare cibo, bibite, montagne di profumatissimi popcorn direttamente nella nostra auto.

Oh yes, c'è anche lei stamattina insieme a noi qua su Dimensione Suono Roma. Miley Cyrus, Midnight Sky, ci porta in redazione pronti ad aggiornarci con tutte le news.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi, omicidio all'alba in via di Castelfusano ad Ostia Antica. Un cittadino romeno 36enne è stato ucciso mentre si trovava in un bar. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato alcune persone e potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza. Si pensa ad una lite. Continua la tutela del patrimonio storico e artistico di Roma da parte dei vigili urbani che nel giro di poche ore hanno sorpreso e multato due uomini, uno di nazionalità della Nuova Guinea, l'altro ucraino, mentre erano intenti ad immergersi nelle fontane monumentali rispettivamente dei quattro fiumi e in Piazza Navona. Presentati dall'AMA quattro totem digitali per incentivare i romani a comportamenti virtuosi ed ecosostenibili attraverso messaggi di educazione ambientale. Il debutto ieri al Parco Schuster di San Paolo, un'iniziativa pensata per raggiungere cittadini e turisti, ha detto il presidente dell'AMA Manzi. Per il quinto anno di fila, secondo ACI Euro, Fiumicino si conferma il miglior aeroporto d'Europa. Nel futuro del Leonardo da Vinci c'è il piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, pensato per intercettare una domanda di traffico fino al 2046, stimata sui 100 milioni di passeggeri. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa candidamente, ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo, ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero. Ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
4: what time it is. Puntualissimi le 11.
8: Adesso, now, subito.
6: Senza interruzioni.
4: E buongiorno, continua il nostro giovedì mattina insieme.
9: Dai, Gianmarco!
4: Buongiorno, buongiorno, dai, fino alle 13 non ci muoveremo da qui, giocheremo più tardi andostamo, quindi sarà tutto nelle vostre mani per indovinare oggi il luogo misterioso della nostra città. Prima io ripartirei dall'energia delle nostre quattro.

0: c'è Kungs, c'è anche David Guetta, eppure Easy B sulla voce è la sua, quella di All Night Long, riascoltata tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Nelle giovedì mattina di Dimensione Sono Roma, e dopo aver ampiamente parlato di cinema, c'è una bella operazione nostalgia da fare a proposito di videogiochi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: valentinoautomobili.it.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma.
11: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su altre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
12: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
13: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.

Love, ATB Topic A7S su Dimensione Sono Roma, saranno contenti insomma gli appassionati di videogiochi, soprattutto di una volta, perché ci sono da festeggiare 35 anni e non sentire il peso nemmeno di un singolo pixel. Parliamo di Sonic, il porcospino, quello blu, il più veloce del pianeta, che compie 35 anni e per l'occasione la multinazionale ideatrice proprio del personaggio, la Sega, ha deciso di far tornare Sonic in cartuccia con le mitiche cartucce di una volta, al costo di $100 ciascuna, più si riceverà a casa una rara versione luminescente gentilmente in omaggio. Per far riprovare un po' l'ebbrezza anche del soffio nella cartuccia prima di inserirla nella console, bei tempi, roba da veri gamer, quelli di una volta. Questo perché l'effetto retromania sta facendo impazzire sempre più persone, anche nel mondo dei videogiochi, anche i giovanissimi che sono un po' curiosi di rivivere l'esperienza del gioco, dei videogames di una volta. Un ritorno al 1991 che profuma di sala giochi, pomeriggi passati, per esempio tra Mega Drive e la mitica Super Nintendo. Dimensione.

0: Ascolti dal 1995 su Dimensione Suono Roma, e dopo un po' di musica degli anni 90 siamo per ascoltare qualcosa di nuovo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a €4,79. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a €12,99. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21,750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
13: Sole, musica, estate.
1: L'energia della tua musica.

0: qualche giorno che ve la facciamo ascoltare nel nostro spazio novità, magari vi è sfuggita, quindi ve la riproponiamo. La novità, la collaborazione, non la prima, tra Angelina e Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, eccola qua.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Dicevamo, non la prima collaborazione tra i due, c'era stata anche un'altra collaborazione uguale a me 2 anni fa, e quindi insomma sono tornati a lavorare insieme. Evidentemente si sono trovati parecchio bene. Angelina Mango sta per partire col tour in tutta Italia e la vedremo, la troveremo anche qua a Roma, precisamente il 30 luglio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Adesso c'è Katy Perry.

per Ido Bausa che stiamo conoscendo in questi mesi con Magnetic su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Pare che i loro live siano tanta roba, cioè facciano un sacco di cose divertenti dal vivo, e a proposito debutteranno il 1° novembre a Milano, prima data in assoluto nel nostro paese.

0: tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Rieccoci in redazione pronti per le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Al culmine di una lite ha accoltellato il fratellastro, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. È successo intorno alle 21.45 di ieri in via Federico Borromeo a Prima Valle. Presente all'aggressione anche un'amica dei due, poi ascoltata dai poliziotti intervenuti subito dopo la chiamata. Vittima un italiano di 39 anni che è stato ferito sotto un'ascella con un coltello e refertato in codice rosso, mentre il fratellastro 34enne è stato arrestato per tentato omicidio. Il coltello è stato sequestrato. I carabinieri della stazione di Ladispoli in provincia di Roma hanno arrestato un 29enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fermato per un controllo a bordo della sua auto, l'uomo è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina, 710 di hashish e 15 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La droga è stata sequestrata e il 29enne sottoposto agli arresti domiciliari. Circolazione sospesa sulla linea FL1 Orte Fiumicino nella tratta Roma Tiburtina Fiumicino Aeroporto per accertamenti tecnici alla linea elettrica per anomalia dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Trastevere. Numerosi treni cancellati e quelli in ritardo. Le cause sono in corso di accertamento. Al lavoro ci sono i tecnici per il ripristino della piena funzionalità della linea. È stata richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina ed è caos tra i pendolari. Chiudiamo con la musica. Con oltre 16 milioni di dischi venduti e 3 Grammy Awards, Ben Harper torna in Italia il 29 giugno nel contesto di Rock in Roma. Sarà in concerto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. Mezzogiorno.
7: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Continua la nostra mattinata insieme fino alle 13, sempre da queste parti su Dimensione Suono Roma. Tra l'altro dobbiamo giocare al nostro gioco del giovedì, quindi pronti con gli smartphone, perché dovrete essere in gamba, davvero bravi a indovinare un luogo misterioso della nostra città. Prima balliamo un po' con Mr. Bob Sinclair.
7: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2006.

0: nel mio paese su Dimensioni, sono Roma. Buon giovedì a tutti da Gianmarco, pronti a giocare anche oggi a
1: Indostamo,
0: un gioco semplicissimo, quattro indizi e abbastanza criptici, dovrete capire in quale zona di Roma siamo. Può essere una piazza, un monumento, un quartiere, una strada, una via, potrebbe essere qualsiasi cosa. Le risposte, i tentativi, mi raccomando, l'importante è che siano tramite messaggio vocale, quindi soltanto messaggio vocale, audio, WhatsApp. Il numero lo conoscete bene, lo ripetiamo un'altra volta: 3930 119 119. E quindi ci siamo con gli indizi. Il nome deriva da una costruzione difensiva di epoca medievale. Nacque negli anni 20 come borgata agricola. Terzo indizio, è celebre per essere un comprensorio di villette e piccole palazzine. È presente una stazione metro che porta il suo stesso nome. Bisogna incastrare un po' questi quattro indizi. Secondo voi indostiamo oggi? 393 0 119 119, valgono tutti i tentativi che volete. Quindi il nome deriva da una costruzione difensiva di epoca medievale, nacque negli anni 20 come borgata agricola, è celebre per essere un comprensorio di villette e piccole palazzine, presente stazione metro che porta il suo stesso nome. 393 0 119 119, secondo voi indostiamo?

0: Home Medusa, Henry Camomile su Dimensioni Sono Roma. Stiamo giocando a
1: Indostamo,
0: significa che c'è un luogo misterioso di Roma da indovinare. 393 0119 119. Prima un po' di risposte, poi facciamo il recap sugli indizi, vai.
2: Garbatella.
1: Ciao, sono Claudio da Roma. Si tratta del quartiere di Centocelle.
3: Fermata della metro A Giulio Agricola.
4: Ciao, buon caldo a tutti.
0: Buon caldo anche a lei.
4: Essere la Garbatella?
0: Mi piace buon caldo.
5: Garbatella
4: Centocelle.
0: Ehi, tutti
4: da Roma.
0: Tutti Garbatella e Centocelle. Risposta sbagliata. Poi
6: ciao, Dimensione Sono
0: ciao.
6: Roma. Siamo Elisa e Nota Viterbo. Dovrebbe essere Torre? Prende il nome
0: da
6: Torre Staccata?
0: Sì, ma Torre che zona è Torre? Cioè, capito? Però qualcosa c'è, forse, di giusto. Allora, facciamo un recap degli indizi. Il nome deriva da una costruzione difensiva di epoca medievale. Nacque negli anni 20 come borgata agricola. Oggi è celebre per essere un comprensorio di villette. Ci sono villette e piccole palazzine. E poi è presente una stazione metro, diciamo metro C, dai, per aiutarvi, che porta il suo stesso nome. Quindi siamo in zona molto est di Roma. 393 0119 119. Ultima possibilità per dirmi dove stiamo. Mi raccomando, messaggio vocale.

0: grosso, More Than You Know, su Dimensione Sonora. Vediamo quanto ne sapete della nostra città. Stiamo giocando Ando Stamo. La risposta che avete dato in tanti è proprio aiutato, quindi non vale, cioè, diciamo vale ma non vale al tempo stesso.
1: Direi Torre Gaia. Buon caldo a tutti, Caterina da Roma.
0: Anche buon caldo a tutti, mi piace tantissimo, diventerà il tormentone d'oggi in poi, ragazzi.
2: Torre Gaia.
3: Buongiorno Gianluca da Torre Maura, ma forse è Torre Gaia.
4: Torre Gaia. Ciao, sono Andrea di Roma. Credo che sia Torre Gaia.
1: Torre Gaia.
0: Risposta esatta. Bravi, bravissimi, ce l'avete fatta.
5: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucata. Ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
9: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com.

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: Lady Gaga e Doechii su Dimensione, sono Roma con Runway, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E in questo giovedì, ormai vicinissimo al pranzo, può un concerto diventare materia di studio all'università? A quanto pare sì. Per caso nel frattempo cerchi l'auto perfetta per la città? Te lo dico perché da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Può essere tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 6,99. E sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più sul sito motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Apri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Dimensione suonano ma il ritmo della capitale c'è
1: un bacio della
0: manda pure baci. Ciao Xenia, benvenuta.
1: Ciao Gianmarco, buon giovedì a tutti voi.
0: Giovedì 25 giugno, mancano pochi giorni al concerto, a questo evento di ultimo. Ultimo in concerto, il 4 di luglio a Tor Vergata.
1: Uno dei concerti più attesi dell'anno, sì. Ma anche proprio come possiamo dire, esageriamo, anche mondiale, perché è un'organizzazione immensa, adesso capiremo perché.
0: Sono previste comunque 250.000 persone. È una roba incredibile. È incredibile. E tant'è che lo vediamo anche sui social, non ve lo sarete persi nemmeno voi. Insomma, che già è partito il raduno dei fan lì proprio a Tor Vergata.
1: Sì, ne avrei parlato, insomma, avrei voluto raccontarlo, ma a 10 giorni dal concerto ci sono persone che già hanno realizzato i loro accampamenti con tende.
0: Cioè, tu immagina, fa caldo all'ombra, figurati dentro una tenda da campeggio.
1: Lo faresti per qualcuno?
0: No, assolutamente no, mai nella vita. Perfetto. Tu lo faresti per qualcuno?
1: No.
0: No, sinceramente no, ma neanche se mi pagassero bene.
1: Esatto.
0: Onestamente, perché devo soffrire per tutto questo tempo?
1: È un esperimento sociale.
0: Poi, per carità, chi lo fa ed è contento di farlo, ben
1: benissimo,
0: venga. Cioè, ci sta che uno abbia una passione così grande da addirittura sacrificarsi dentro una tenda da campeggio. Però mi è venuta una cosa, quando ero piccolo, ero appassionato di tende da campeggio.
1: Sono bellissime.
0: Non mi chiedere il perché. E mi mettevo dentro questa tenda d'estate con 600 gradi.
1: Ma non sentivi il caldo?
0: No, i miei genitori, già ma esci, fa caldo. E io, no, rimango lì.
1: Però se ci pensi, la tenda...

0: 10 giorni sotto il sole in una situazione che ha un po' dell'incredibile, noi tanto di cappello ai fan di Ultimo.
1: Sì, non si può fare. Comunque, tornando alla portata dell'evento, addirittura diventa a tutti gli effetti un caso di studio, perché l'Università di Tor Vergata, sì, studierà determinate cose che tra poco scopriremo.

0: The Killers su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Dicevamo, ultimo fenomeno, Tor Vergata, insomma, sì. Si attende questo grande evento il prossimo 4 luglio, con un sacco di fan già lì, già postati dentro le tende, quelle da campeggio, con sto caldo, ma come si fa?
1: Hanno la loro location, pranzano, mangiano, bevono, sì. Non so dove andranno in bagno, ma voglio sperare che, insomma, abbiano i servizi igienici adatti.
0: Dai, speriamo.
1: Speriamo.
0: No, dicevamo, questo concerto sta diventando materia di studio, perché l'Ateneo Tor Vergata sta seguendo dall'interno i lavori di preparazione, di costruzione di questo evento da record. È coinvolto in prima linea anche attraverso gli studenti, perché, diciamo, ci sono varie cose da studiare all'interno di questo evento. E per esempio, sappiamo, ospitato all'interno del campus universitario, su un'area di 150.000 metri quadrati, rappresenta un'occasione anche per coinvolgere, come detto, studenti e studentesse provenienti dalle varie facoltà. Quindi c'è una duplice ricerca: la prima riguarda l'impatto acustico e quindi le emissioni sonore nelle aree posteriori laterali del palco; la seconda invece è relativa alle telecomunicazioni, cioè verrà studiato, attraverso delle misure particolari in loco, lo stato del traffico di dati quando decine di migliaia di telefoni cellulari saranno presenti in uno spazio così ristretto.
1: Che poi anche in un concerto minore, io per esempio

0: per un concerto. Ma non sarebbe bello che invece non ti godi il concerto?
1: Sì, no, però se devo avvisare, allora c'erano molti minori che dovevano essere venuti a prendere dei genitori. Se io devo avvisare, ha finito il concerto, non prende niente.
0: Quindi no, io non è che magari uno invia il video all'amico, l'altro lo invia e quindi si blocca tutto quanto. E chi vorrebbe chiamare non riesce più a chiamare.
1: Evitiamo, e io infatti sono di quelle che non ha pubblicato in quel momento, mi sono goduta il concerto. E però effettivamente
0: hai fatto video?
1: Ne ho fatti, sì.

0: Ma tu sei fidanzata? Va bene, merca in Cremont.
1: Non ne passo più.
0: Va bene,
1: non
0: io
1: ne passo più.
0: Torno domani alle 10.
1: Sì, ciao.
0: Ciao. Mua.
2: Bella questa. Che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Al culmine di una lite ha coltellato il fratellastro, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. È accaduto intorno alle 21.45 di ieri in via Federico Borromeo a Primavalle. Presente all'aggressione anche un'amica dei due, poi sentita dai poliziotti delle volanti intervenuti dopo la chiamata al 112. Vittima un italiano di 39 anni che è stato ferito sotto a un'ascella con un coltello e refertato in codice rosso, mentre il fratellastro 34enne è stato arrestato per tentato omicidio. Un bottino da 200.000 euro tra preziosi e carte da collezione Pokémon e One Piece è quello portato via dai ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento in via La Spezia nel quartiere San Giovanni, armati di fiamma ossidrica. Con quella, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte fuggendo prima del rientro in casa del proprietario, lo stesso a chiamare poi i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi. Il 27 giugno i tassisti aderenti a USB Taxi sciopereranno a Roma nel rispetto delle fasce di garanzia, con il fermo del servizio dalle 8 alle 22. Si entra nel vivo della 62esima edizione della Coppa dei Canottieri. Ieri lo show dell'ex allenatore della nazionale Roberto Mancini, che ha segnato ben 5 reti con la maglia dei Canottieri Aniene. Ieri in campo c'erano anche Filippo Mancini, figlio di Roberto, Andrea Manfredonia, figlio di Lionello, e Giovanni Valentini. Questa sera l'ex bianconero Zibi Bionek. C'è grande attesa poi per la presenza di Malagò il prossimo 7 o 10 luglio. Il neoeletto presidente della FIGC sarà in campo nella gara over 60. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 e 2 minuti. No weapon,
2: I'm back. Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: È giovedì, è il 25 giugno e

0: Buona domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In realtà, buon giovedì a tutti voi che siete lì fuori, indaffarati nelle vostre faccende quotidiane. Chi casalinghe, chi legate al lavoro, tutti insieme comunque con un'unica forza che è la musica di Dimensione Suono Roma. Parliamo di grandi concerti. Poco fa con Gianmarco Callari abbiamo affrontato la questione Tor Vergata, che sarà un evento particolarissimo, grandissimo, pronto ad entrare nella storia perché sono previsti un bel po' di spettatori. Ma tra poco parliamo dei grandi concerti del passato.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Karrueche, Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
4: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
5: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.

0: messaggi WhatsApp al 393 0119 119. Cosa devi fare? Semplicissimo, basta scrivere la parola chiave che è super, quindi super al 393 0119 119 per provare ad aggiudicarti due ingressi per Super Jump. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: Game on.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

Juliet, Medusa e Good Boys su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, l'evento del 4 luglio, il concerto di Ultimo, sta per entrare nella storia e ci entrerà sicuramente. Ma Roma è già entrata nella storia con un evento incredibile un po' di anni fa, Step by Step. I concerti più grandi della storia

ogni caso, il concerto ad oggi, che è record Guinness, quindi Guinness Record per il più grande concerto rock gratuito, ha a che fare con Rod Stewart, Copacabana, Rio de Janeiro, 31 dicembre 1994, quasi 4 milioni di presenti. Bisogna però considerare che appunto era Capodanno e molte persone erano lì non solo per Rod Stewart, ma anche per insomma festeggiare il nuovo anno. Sicuramente c'è Lady Gaga, che per quanto riguarda un evento singolo, quindi un concerto singolo, porta avanti un Guinness che viene definito il concerto

0: celebrazione di Capodanno, ed è anche per Lady Gaga appunto il record per un'artista donna in un concerto gratuito. Monster of Rock di Mosca 1991, quasi 2 milioni di partecipanti, un festival leggendario con i Metallica e i AC/DC e altri partecipanti poco dopo il fallito golpe sovietico. Madonna, sempre Copacabana, Rio de Janeiro 2024, anche qui quasi 2 milioni di persone, ma Roma ha segnato il suo record con Antonello Venditti nel 2001, concerto al Circo Massimo per la vittoria dello scudetto della Roma.
1: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Radio Studio Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Prima parlavamo di grandi concerti, ad oggi il concerto più grande, quello che ha raggiunto il Guinness dei primati con presenze dedicate solamente allo show, è quello che ha a che fare con Lady Gaga.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bello armadio di antico ariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformare, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
14: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio, al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One. Yeah!

0: E da Luis Fonsi con Despacito del 2017 arriviamo ad una delle hit estive di questo 2026. Il re David Guetta insieme a Bebe Rexha per Sad Girl.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

appena ascoltata. E abbiamo parlato di grandi concerti del passato, sicuramente nella storia è entrato il concerto del 2001 di Antonello Venditti al Circo Massimo per la festa Scudetto della Roma. Stavo andando un po' a controllare sui social invece come procede la situazione Ultimo, perché mancano 10 giorni al concerto del 4 luglio di Ultimo a Tor Vergata, e in realtà devo dire che l'organizzazione è perfetta. Addirittura si sono organizzati, vabbè, oltre che con tende e tutto l'occorrente per trascorrere 10 notti lì a Tor Vergata, ma anche con dei braccialetti che sono stati fatti dal fan club per evitare insomma lo scompiglio delle file, dove poi c'è qualcuno che si intrufola. Ogni persona che arriverà prima, quindi che farà una sorta di precampo per entrare al concerto, avrà per la parte pit 1 e per la parte pit 2 un braccialetto, ed è, sono braccialetti numerati, ed è stata anche svelata la prima persona che entrerà, che metterà piede proprio nella parte antistante il palco, ed è un bambino circa 8 anni che è grandissimo fan di Niccolò.

0: Guaraná Elodie su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ed è questa canzone che ci porta dritti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Pronti a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un cittadino romano di 35 anni con precedenti è stato accoltellato a morte la scorsa notte all'esterno di un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Grassi, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle profonde ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Ostia Antica. Due attività sequestrate, 6 persone denunciate, il bilancio di una serie di controlli eseguiti da carabinieri di Civitavecchia che hanno passato al setaccio alcune attività di autolavaggio del territorio. Durante le perquisizioni militari hanno sequestrato 2 pistole scacciacani prive del tappo rosso, 2 mazze da baseball, alcuni coltelli, 2 passamontagna. I controlli effettuati nei 2 autolavaggi riconducibili agli indagati hanno consentito di scoprire in un'attività di via Isonzo uno scarico abusivo di acque pericolose nella pubblica fognatura in assenza della prescritta autorizzazione unica ambientale. Termini, caos in stazione, treni per Fiumicino in ritardo fino a 200 minuti. Mattinata nera per i pendolari, per chi deve raggiungere l'aeroporto. Un'anomalia alla linea elettrica è stata rilevata questa mattina dopo il passaggio di un convoglio tra Roma Tuscolana e Roma Trastevere. I tecnici al lavoro, richiesti autobus anche dalla stazione Tiburtina. Il cinema è la grazia di Paolo Sorrentino a trionfare ai Nastri d'Argento 2026. 8 i riconoscimenti conquistati: miglior film, regia e sceneggiatura, migliori interpreti protagonisti Anna Ferzetti e Tony Servillo, a pari merito con Valerio Mastandrea e Emilia Marigliano, miglior attrice non protagonista, miglior sonoro e fotografia. Un premio speciale è andato anche a Monica Guerritore e al suo film Anna. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Le 14 in questo momento.

0: da quiz online, ma ho bisogno anche di qualche dettaglio alla risposta, quindi motivare la risposta, perché è vero, perché è falso, e questo potrebbe fare di te il vincitore ufficiale di oggi. Si gioca solo con messaggi audio WhatsApp al 393 0 119 119, e la domanda è questa qui: vediamo chi tra di voi conosce la risposta. Il carico sporgente posteriormente deve essere sempre segnalato con un pannello quadrato omologato. Vero o falso? 393 0 119 119, tempo di vacanze, magari qualcuno riempie l'automobile e c'è qualcosa che esce fuori, quindi che sporge dall'auto. Il carico sporgente posteriormente deve essere sempre segnalato con un pannello quadrato omologato. È un'affermazione vera? È un'affermazione falsa? Dimmelo tu con un audio WhatsApp motivando la risposta al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo chi tra di voi sarà stato il più bravo. Vai con i messaggi, buon Xenia Letica a tutti.
1: Xenia Letica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ciao Xenia.
1: Ciao.
0: Beh, certo, sì, va segnalato per forza,
1: sì,
0: perché sennò altrimenti uno lo può notare, un oggetto sporgente.
1: Bravissimo.
0: È un cartello quadrato con diciamo strisce,
1: sì,
0: longitudinali,
1: sì,
0: verticali, scusami, oblique, bianche e rosse.
1: Bravo.
0: Ed è obbligatorio proprio perché sennò altrimenti uno ci potrebbe andare a sbattere.
1: Vero.
0: Non vedendolo molto bene.
1: Esatto.
0: Ciao Gianni da Roma.
1: Gianni da Roma, la risposta più completa è la tua, quindi complimenti. Però sentiamo anche il contributo di altre persone.
2: Di colore rosso il, sì, cartello deve essere fatto fuori.
1: Non solo rosso però, pronto?
3: Penso che si sporge,
1: sì,
3: entro una certa dimensione non debba essere segnalato.
1: No ragazzi, no.
4: È vero, perché sennò
3: altrimenti intruppi con la macchina dietro, devi segnalare quello che sta dietro, la macchina devi identificare che c'hai un pericolo.
1: Ma non solo ragazzi, anche le persone che attraversano si trovano questo carico sporgente, possono farsi veramente molto male. Pronto?
5: È vero, perché rappresenta un pericolo.
1: Bravo.
5: Per gli altri veicoli che si trovano dietro.
1: Sì, e l'ultimo dai, pronto?
6: Ciao, sono Gianluca.
1: Ciao, Gianluca.
6: È falso, deve essere, ci deve essere una targa.
1: Ma che?
6: Non
1: no. Gianluca, no, stiamo facendo un attimo di confusione. È vero, il carico sporgente posteriormente deve essere sempre segnalato con un pannello quadrato omologato 50x50 a strisce obliche.

0: copre l'intera larghezza del veicolo, basta solo un pannello, uno solo, posizionato sul punto di massima sporgenza. Se il carico occupa l'intera larghezza della parte posteriore, sono obbligatori due pannelli posti trasversalmente alle due estremità. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani.
1: Xenialetica!
2: For you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Abbiamo giocato e abbiamo fatto informazione, adesso è arrivato il momento di un po' di relax. Relax energetico però, ci mettiamo l'energia di quattro hit che arrivano adesso.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suonano.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso

0: oltre gli anni su Dimensione Suono Roma. È arrivata una foto da Salvatore, e questa foto inquadra proprio lo schermo, no, dell'auto, dove si vede appunto la radio che sta ascoltando, che è Dimensione Suono Roma, e in alto sulla sinistra 39 gradi, vi ascolto mentre mi squaglio e ballo comunque. Stessa storia, no? Per molti di voi.
1: Sveglia gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No,
6: quella è Lily e Greg.
2: Lily e Greg, sono una coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. Sì. E Lily e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, ok.
2: Lily e Greg, mi dite.
6: Lily e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motor Roma!
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21,750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
16: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
17: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
16: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
18: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
19: L'energia della tua musica.
20: Pure Energy Music.
19: Dimensione Suono Roma.

0: Stazione Suono Roma, Moppedala.
1: Eccolo, il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo.
2: Ma che bella la Spagna, Senti, hola. Senti lo spagnolo, che spettacolo, Ma la Spagna è una cosa meravigliosa, infatti...
3: Voglio proprio parlarti di questo, della Spagna e che cosa fa per la circolazione stradale.
1: Sì.
3: Dove il ministro degli esteri, consiglio dei ministri spagnolo, ha infatti approvato una profonda modifica al regolamento,
1: sì,
3: generale della circolazione, il loro codice della strada.
1: Sì.
3: Pensata specificatamente per migliorare la protezione degli utenti vulnerabili. Quindi mettono al centro le persone anziché l'automobile. Che cos'è? Le nuove regole, che cosa sono le nuove regole per la sicurezza dei ciclisti in Spagna? Ah, migliorare la sicurezza in fase di sorpasso. Oh, tutti quelli che ci ascoltano adesso
1: si arrabbieranno. Però...
3: No, però vorrei solamente far notare come è semplice e, sì, e che cosa pensano in Europa, no? Contrariamente a quello che magari si pensa qua per le nostre strade.
1: Certo.
3: Sulle strade extraurbane, il conducente di un veicolo a motore che intende sorpassare un ciclista dovrà obbligatoriamente ridurre la propria velocità di almeno 20 km rispetto al limite previsto su quel tratto.
1: Ok.
3: Vado avanti, aspetta. Distanza di sicurezza garantita nel traffico. I veicoli a motore dovranno mantenere una distanza di separazione minimo di 5 metri dai ciclisti che li precedono sulla stessa corsia. Più spazio vitale per chi pedala. Sulle carreggiate che proseguono, che presentano più di una corsia, per senso di marcia, chi guida un mezzo a motore dovrà spostarsi completamente nell'altra corsia per effettuare il sorpasso e, udite,
1: sì,
3: centralità nella corsia in ambito urbano. Sulle strade urbane, al fine di migliorare la visibilità e la sicurezza di chi è in sella, i ciclisti dovranno circolare preferibilmente al centro della corsia.
1: Oh, tutto questa chiaro. È una rivoluzione.
3: No, non è una rivoluzione, Xenia. In tutta Europa già funziona così.
1: Ok.
3: Purtroppo. Io sono andato in Spagna. In Spagna, dietro di me, si mettono a 10 metri e per sorpassarmi mi sorpassano a 3 metri sulla mia sinistra. Io pensavo a Tenerife, quando sono andato a Tenerife, che qualcuno mi volesse rubare la bicicletta perché procedeva dietro a me. Nel deserto più totale, diciamo, perché questo non sorpassa? Perché mi stava dando la sicurezza giusta e necessaria.
1: Però, caro Emiliano, allora la radio è bella anche per questo, perché noi poi tu sei porti avanti una causa e poi ci sono gli automobilisti che ne portano avanti un'altra. Purtroppo, per quanto riguarda il trasporto pubblico, le città di cui parli sono molto attrezzate e quindi le macchine sono in una quantità inferiore.
3: Questo non è così, mi dispiace, in Spagna non è così, assolutamente no, nel senso hanno problemi di traffico, hanno problemi di tutti, ma questo non è voler dire mettere il ciclista al centro di tutto, questo vuol dire che hanno delle regole dove, se non le rispettano, loro vengono distrutti. Quindi è una cosa dove il Ministero dei Trasporti dice che è così e c'è l'essere umano al posto dell'automobile al centro dell'importanza, quindi questa non c'entra niente. Io li rispetto tutti gli automobilisti, io sono un automobilista per primo,
1: certo, okay, però
3: così come un motociclista,
1: okay. E comunque bisognerebbe trovare varie soluzioni, perché come dicevo l'altro giorno, io mi sono trovata una ciclista davanti ed era veramente molto pericoloso, quindi
3: maleducata,
1: esatto. Però... quindi bisogna aiutarsi da una parte e dall'altra, come diciamo
3: sempre. Assolutamente sì,
1: esatto.
3: Era bello leggere questo regolamento, insomma,
1: ecco, appena arrivato un messaggio
3: codice.
1: Ci vuole rispetto, i ciclisti così come i pedoni sono utenti deboli della strada, dice Serenella. Ecco, vedi, è vero, e noi siamo fautori di questo.
3: È così,
1: Emiliano Cantagallo, il tempo è scaduto, io ti ringrazio, ma continueremo questa discussione giovedì prossimo.
3: Come no,
1: ciao Emi, grazie,
3: un abbraccio a tutti,
1: ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: articolo 31 dal 1996, Tranqui Funky, tra le hit più ritmate. Lo sapevo che l'intervento di Emiliano Cantagallo avrebbe creato un po' di maretta ed eccoci.
1: Ciao,
0: qui.
1: Ciao Xenia, Valentina da Tivoli. Ciao Valentina. Beh, però bisogna anche dire che oltre agli automobilisti cafoni e ignoranti nei confronti dei pedoni e ciclisti, ci sono anche pedoni e ciclisti che sono cafoni e ignoranti.
0: Esatto, esatto.
1: Bisogna anche riconoscerlo. Un bacione e buona giornata.
0: Un bacione, siamo tutti colpevoli quando facciamo cose che non vanno fatte in strada, che siano pedoni, che siano ciclisti, che siano automobilisti. Tutti.

0: highlight tra le hit più ritmate del 90 ad oggi, e questa è quella che ci porta dritti in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un cittadino romeno di 35 anni con precedenti è stato accoltellato a morte la scorsa notte all'esterno di un bar in via di Castelfusano d'Ostia Antica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Grassi, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle profonde ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Ostia Antica. Al culmine di una lite ha accoltellato il fratellastro, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. È successo intorno alle 21:45 di ieri in via Federico Borromeo a Primavalle. Presente all'aggressione anche un'amica dei due, poi sentita dai poliziotti delle volanti intervenuti dopo la chiamata al 112. Vittima un italiano di 39 anni che è stato ferito sotto una ascella con un coltello e refertato in codice rosso, mentre il fratellastro 34enne è stato arrestato per tentato omicidio. Il 27 giugno i tassisti aderenti a USB Taxi sciopereranno a Roma nel rispetto delle fasce di garanzia, con il fermo del servizio dalle 8 alle 22. Lunedì 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, torna a Castel Sant'Angelo la Girandola, spettacolo pirotecnico nato nel 1481 e per secoli legato alla festa dei patroni e alle più solenni celebrazioni della Roma Pontificia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: L'orologio segna le 15.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Grazie a Francesca Proietti per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Questa è Dimensione Suono Roma. In questo momento siamo in pausa caffè. Mi è arrivata anche una testimonianza fotografica di ascoltatori al mare. Vi mando tanti saluti.

0: giornalisti su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, qui non ci si ferma mai. Torniamo tra pochissimo, lo facciamo con Another Talk to You.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes.
4: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Auto usata da Valentino, sì.
11: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto

0: Grandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: Love You, il remix di Robin Schulz su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Giovedì 25 giugno, una giornata particolare non solo per il caldo ma perché c'è una ricorrenza importante. Era il 25 giugno del 2009 quando a soli 51 anni ci lasciava il re del pop Michael Jackson. Sono passati 17 anni, a me sembra ieri, un po' no, come le notizie degli eventi traumatici. Io ricordo perfettamente, e credo lo ricordi anche il Mollicone, se vuoi puoi intervenire, dov'ero quando arrivò la notizia della morte di Michael Jackson.
1: Poche volte succede questa cosa, che mi ricordo dell'11 settembre, esatto. Sensazione è Michael Jackson uguale. Il
0: vedi,
1: mondo
0: sono
1: è possibile.
0: Si ferma il mondo e quindi tu dici, mamma, com'è possibile? Io ricordo perfettamente quel momento lì. 17 anni dalla sua dipartita, la sua assenza si fa sentire. Questo è stato un anno particolare, perché anche per l'uscita del biopic dedicato alla sua musica, e che ha potuto raccontare alle nuove generazioni, quindi ai ragazzi che oggi hanno di 17 anni e non l'hanno vissuto, che personaggio particolare era Michael Jackson.
1: E a noi spiace perché non solo l'abbiamo vissuto, ma l'abbiamo vissuto, quindi eravamo tutti inconsapevoli di sapere, che non lo capivamo, che eravamo davanti a una di quelle cose che si ripete una sola volta nella vita.
0: Esatto, però abbiamo avuto la fortuna di poterlo vivere.

0: Mollicone, il principe, va bene?
1: Il principe del tufello. E allora, dimensione sono Roma Lovers e soprattutto la mia Madame Xenia. Don pomeriggio. Domanda per tutti: qual è la bevanda più dissetante dell'estate? Cioè, la tua bevanda tipica?
0: Allora, io adoro, l'avevo detto, io adoro l'orzata, quindi acqua e latte di mandorla.
1: Latte di mandorla. Allora, chissà perché si chiama latte di mandorla se non c'è l'orzo, perché lo chiamano orzata e non mandorlata.
0: Adesso devo andare a capire.
1: Cioè, questa è una cosa che mi sono sempre chiesta. Ecco, voglio sapere qual è la bevanda più dissetante, perché oggi vi farò un quiz su una bevanda che secondo me non indovina nessuno, ma manco per sbaglio dici di
0: scesa. E anche la cedrata, però adesso che mi viene in mente, la cedrata che è buona.
1: Ma la cedrata è più guarda, secondo me tra anche il chinotto, perché quando c'è l'arancia, il limone,
0: poi è buono.
1: Poi te continua a far salivare, quindi deve passare in un certo qual modo, in un modo o in un altro ti passa la sete. Ragazzi, avete del tempo, la cosa che più di tutti vi dissete in estate qual è? Al 393 0119 119.
0: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next. TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
2: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: 2024 al 2026, proiettati in avanti con una novità che riguarda Alesso e One Republic. Devo dire che questa canzone mi è piaciuta molto, allora tocca a loro giudicarla, si chiama In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: la novità di Dimensione Suono Roma.
1: Devo dire, bella davvero, comunque si distingue, non aveva la prepotenza di essere il suono dell'estate.
0: Vero.
1: E invece rimane una bella canzone.
0: E invece è proprio bella. Noi invece ci stiamo dedicando alle bevande dissetanti.
1: Dissetatevi, acqua fresca.
0: Signori, acqua e limoni.
1: Niente mi disseta più di che cosa, proviamo a sentire.
0: Allora, sentiamo qualcuno.
1: Uno solo,
2: regia. Ciao ragazzi, la bibita che più mi disseta d'estate, o acqua e tamarindo, oppure gassosa e birra. Alessia da Roma.
0: Gassosa e birra è importante.
1: La beveva mio nonno. E invece acqua e tamarindo, ritorniamo al discorso degli agrumi. Cioè l'agrume qualsiasi sia, comunque fa estate. C'è poco da fare.
0: Senso di estate.
1: La frizzondezza.
0: Anche il bergamotto, acqua e bergamotto.
1: Buona. Me l'hanno detto oggi a Milano, acqua e bergamotto non la sentivo da un po'. Però a Milano per il chinotto, io bevo solo chinotto e non si può dire. Milano è improponibile. Non si dice. È una brutta parola. Vabbè, avete gli ultimi 60 secondi, vogliamo ricordare il numero, madonna?
0: Sì, numero è il 393 0119 119, per raccontarci qual è quella bevanda che vi disseta d'estate.

0: con Dimensione Suono Roma e Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Però di nero, non tengo più di nero, non lo posso sentire.
0: Io neanche, ma va bene.
1: Non tengo di nero. Ma sentiamo che cosa dissete i nostri ascoltatori per la nostra sigla live.
0: Allora, pronto, la bevanda più dissetante, l'acqua rega.
1: L'acqua rega non se batte, lo sappiamo, tutti quelli che l'hanno detto l'abbiamo racchiusi con questa frase. Poi,
2: ciao
1: ancora.
2: Ragazzi, ciao. Sei la bibita che più mi disseta d'estate?
1: Scrivo.
2: O acqua e tamarindo?
0: Sì.
2: Oppure gassosa e birra?
1: Bella.
2: Alessia,
0: allora,
2: da Roma.
0: C'è Stefano D'Ardia che mi dice succo di mela, per quanto mi riguarda invece all'appa, però va benissimo.
1: Però
0: cioè,
1: se lo ghiacci ha lo stesso effetto del limone.
0: Ah, okay.
1: Quindi da quel punto di vista posso crederci.
0: Te freddo al limone con la menta dentro, dice Andrea D'Anguillara.
1: Lui è Roma Nord, questa mi disseta tanto. Te freddo al limone con un po' di menta, grazie. Pronto?
3: Che cosa disseta?
0: Sì.
1: Topazio.
3: Estate.
0: Ciao,
3: sono Leandro.
0: Ciao Leandro.
3: La cosa migliore è una bevuta al nasone. L'acqua fresca che esce dal nasone, ma meglio di quella voi. Come disse tante. Non c'è sta altra roba che possa sostituire l'acqua marcia.
0: L'acqua marcia,
3: ciao.
0: Che detta così è brutta, ma marcia si intende corrente.
1: Lui ha ragione, ha ragionissima, totalmente. Vai ancora.
4: Bevanda più di 70 per me è lo spritz, ma quello originale.
1: Cioè?
4: Acqua minerale, vino bianco e una fetta di limone. Ma perché deriva dal Veneto, quando gli austriaci erano venuti in Italia, i vini bianchi erano troppo forti e mettevano lo spritzen, cioè l'acqua minerale per mitigare l'alcolico.
0: Ma io l'adoro.
4: Grazie da Roma.
0: Grazie a te.
1: Davvero Dante, ci hai fatto una bella lezione. Poi ancora leggiamo Antonella.
0: L'unica cosa che mi disseta in tutte le stagioni, ma soprattutto in estate, è tanta acqua naturale, però non deve essere fredda ma fresca.
1: Va bene, ok, l'ultimo dai.
0: Pronto?
1: L'ultimo.
5: Ragazzi, per me la bevanda in assoluto più dissetante è la spremuta di limoni. Ma sai che significa spremere i limoni?
0: Sì.
5: E berseli, per me è il top. Faccio venire la pelle d'oca, però per me è quella.
0: Cioè, non l'avevo sentito, non l'avevo detto, mi è venuta un brivido.
1: A me, niente, mi sta salivando tutta la lingua, non posso più rappare.
0: Ma davvero sento dolore dietro le orecchie.
1: E certo, perché a quello serve il limone. Vabbè,
0: 3,
1: io ce li ho tutti.
0: One, go.

0: perché fra denunze batte.
1: Così gol al 90esimo, così con rovesciata.
2: Aspetta, voglio fare!
1: Cosa?
0: Finita, basta. Il terzo fischio, Xenia ha decretato la fine per te.
3: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, dritti balla, dritti, complimenti per il Mollicone.
1: Però attenzione.
0: No, attenzione.
1: Diga, pronto.
2: Ah, cioè, tu, con sto freestyle mi hai proprio fatto ballare sulla rampa da Aurelia. Sei troppo forte.
1: Scusa,
2: dai,
1: non abbiamo capito il posto esatto, possiamo ripetere?
0: Sulla rampa da Aurelia. Ragazzi, io vado, vi lascio in compagnia del Mollicone. Ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
3: Che il Daje sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
1: È tempo di news, portiamo le ultime della capitale pure su Arampa da Aurelia.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una lite nel cuore della notte è degenerata in un omicidio. Un uomo di 35 anni è stato accoltellato poco prima dell'alba all'esterno di un bar di Ostia Antica. L'aggressione si è consumata intorno alle 5 in via di Castelfusano. Il 35enne, un cittadino romeno con precedenti, è stato colpito più volte con un'arma da taglio e ha riportato ferite gravissime, deceduto poco dopo in ospedale. I carabinieri hanno avviato subito le indagini e stanno eseguendo i rilievi nell'area dell'aggressione. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aiutare a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Era pronto a salire a bordo della Metro Mare quando il suo viaggio è stato interrotto dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un 26enne nigeriano. Negli slip nascondeva 280 grammi di shabu, che una volta immessi nelle piazze di spaccio avrebbero potuto generare profitti superiori agli 80.000 euro. Guidonia si ferma per l'ultimo saluto a Matteo D'Ambrosio, il giovane di 22 anni travolto e ucciso da un pirata della strada che si è poi costituito in caserma. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali per l'intera giornata. Torna infine ad Ariccia Fantastiche Visioni, la rassegna estiva che da 16 anni rappresenta uno dei programmi d'eccellenza dell'estate laziale, riportando nel cuore dei castelli romani alcuni tra i protagonisti della scena teatrale e musicale. La 16ª edizione si svolgerà dal 4 al 31 luglio nel magnifico parco di Palazzo Chigi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Un minuto dopo le 16, buon giovedì 25 giugno.

0: Italia.
1: Welcome back to the Drive Time. Mi state continuando a raccontare qual è la bevanda più dissetante della vostra estate al 393 0119 119, e fra un attimo vi darò una ricetta segreta. Vediamo chi di voi indovina di cosa stiamo parlando. Collegatevi, connettetevi, chiamate zia Sidney e ditegli che è iniziato il Drive Time della capitale, perché questo è il programma più ascoltato dalla radiofonia romana in tutto il mondo. Ci ascoltano da tutto il mondo, ragazzi. I messaggi internazionali che arrivano ogni giorno mi fanno venire la pelle d'oca. Salutiamo subito il nostro amico Marcus che ci ascolta da Bogotà. Bello il messaggio, belli anche i numeri, perché quando scrivete sono all'estero, uno può crederci oppure no, ma quando arriva il numero internazionale, quella ne è testimonianza. Direte: ma perché te scaldi? Perché andare dall'altra parte del mondo, ricordarsi di noi e vivere la romanità, pure se sei a Kathmandu, evidentemente è sintomo di buon gusto e anche sintomo di fede e di famiglia, e questa è la nostra vera famiglia radiofonica. E allora, ragazzi, come se fan famiglia, si beve, ci si diverte, si scherza, ci si disseda tutti insieme e si passa il tempo. E allora, la tua bevanda, l'estate si rinfresca quando bevi che cosa? Al 393 0119 119. E adesso, per dissetarci, torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 97 con Chase e la loro Obsession.
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di dimensione

0: La mia conterranea e conterronea Delia insieme a Levante, la Brancale, quando torna al mio paese. E il nostro non è un paese, ma è Caput Mundi, questa è Dimensione Suono Roma in compagnia di Don Cash. E allora, mi state raccontando qual è la bevanda più rinfrescante di tutte in estate. Sentiamo.
1: Ciao. Una bella spremuta di limone è buona, per carità è buona, ma te crea un tappo.
0: Bene, allora, chiodi di garofalo nel vero spritz si aggiungono alla ricetta originale che ci ha dato la signora. Claudia dice ottima bevanda all'aloe, mi piace molto e si aggiunge la limonata fresca. Ciao.
2: Ragazzi, Giga. Acqua frizzante e succo d'arancia.
0: Buono.
2: Che goduria, bello buono. Fresco. Come se sta a bere l'aranciata, solo che è meno calorica.
0: Decisamente meno calorica.
2: Ciao.
0: E sicuramente fa anche,
2: Manuele da Roma.
0: Rispetto a quelle che sono le bibite confezionate, fa anche molto meglio. Ancora sentiamo. Ciao.
3: Ciao Don Cash, Marco Castelli Romani.
0: Ciao Marcolino.
3: Bevanda dissetante.
0: Sì.
3: Chinotto neri.
0: E allora,
3: per sempre.
0: Per sempre, tutta la vita sono d'accordo con te.
4: Ciao, sono Miriam. Allora, la mia bevanda preferita in estate è l'acqua fresca.
0: Anche tu.
4: Oppure magari un succo fresco, qualcosa.
0: Basta che sia fredda.
4: Ciao.
0: Vabbè, e comunque abbiamo finito il freestyle con Dimensione Suono Roma è come l'acqua perché non si batte. Ma adesso attenti alla ricetta che vi sto per dare. Io vi dico gli ingredienti e voi mi dite secondo voi che cosa stiamo cucinando. Pronti? Allora, zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero, mezzo spicchio d'aglio, coriandolo, anice, cannella e acqua frizzante. Di cosa stiamo parlando? Zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero, mezzo spicchio d'aglio, coriandolo, anice, cannella e acqua frizzante. 393 0119 119 hai ascoltato la ricetta di
5: Drive Time.
6: Che dai e sia con te.

0: Martin Garrix e Ciaran Repeat It. La ricetta che vi ho dato prima, vediamo se qualcuno ha indovinato.
1: Ciao, sono Liria.
0: Ciao Liria.
1: E allora dovrebbe essere una bevanda messicana, sì, messicana, che si chiama tepache.
0: E
1: così
0: tepache
1: si pronuncia.
0: E tepache?
1: Forse,
0: no,
1: non lo so.
0: No.
2: Siamo, abbiamo ascoltato la ricetta di Nintruio clamoroso.
0: Ok, ma io ve la ripeto, vediamo chi indovina perché nessuno ci è arrivato, ma lo sapevo. Zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero, mezzo spicchio d'aglio, semi di coriandolo, anice, una stecca di cannella e poi acqua frizzante. Di che cosa stiamo parlando? Cosa stiamo cucinando? Che cosa stiamo preparando? 393 0119 119, tanto non la indovina nessuno.
3: Drive time,
4: che erdaglie sia con te.
3: For you, for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
4: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce. Let the
8: vibration take you down. Arrivano 4 hit, la ricetta è segreta. Sono 4. E la ricetta segreta che nessuno sta indovinando invece ve la svelerò fra un attimo, ma intanto Samurai J con la sua ossessione remix. Hey, yeah.

0: Day by Day, Technotronic 119, era il 1990 con Pump Up the Jam, che chiude la nostra session di musica senza alcuna interruzione. Allora ragazzi, questa ricetta, dannatissima ricetta, non la indovinerà nessuno, non la indovinerete mai: zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero, mezzo spicchio d'aglio, coriandolo, anice, cannella. E poi c'è un'altra cosa che non vi dico. Pronto?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Potrebbe essere un mocktail.
0: Non
1: Arianna
0: è un...
1: da Roma. Ciao.
0: No, no, Arianna non è il mocktail.
2: Ma sì che lo sappiamo. E cos'è? È la caipirinha.
0: Ma che cosa dici? Ma non è vero niente.
3: Grande Don Cash, noi siamo un gruppo di Roma, si chiamiamo, famo musica rock, si chiamiamo Arsura.
0: Gli Arsura, stiamo parlando di rimedi alla sete. Ok ragazzi, continuate a dirmi la vostra bevanda preferita, ma nessuno ancora ha indovinato la ricetta. Di cosa stiamo parlando? Ve la ripeto per l'ultima volta: acqua, limone, lime, zucchero, arancia, zenzero, mezzo spicchio d'aglio, coriandolo, anice, cannella e poi acqua frizzante. Che cosa stiamo preparando? 393 0119 119. Tanto non la indovini.
4: Drive time. Che il dai e sia con te. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
15: Honda Motoroma!
16: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
18: Che erdaie sia con te! Estate!
19: Summer!

0: scusi, non ho capito, di Cavoia, signora. No, no, no, che, no, no, ragazzi, no, no, perché dei karaoke. Karaoke, karaoke. De karaoke, voglia di karaoke. Ma voi avete voglia di dissetarvi? Vi ho dato una ricetta che nessuno avrebbe indovinato. Infatti, zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero, aglio, mezzo spicchio, coriandolo, anice, cannella e acqua frizzante. Stiamo parlando della ricetta di...
1: Ok, esce, io non ho la minima idea di come si chiami questa bevanda, ma sono sicuro al 100% che va consumata solamente quando si è in prossimità già del bagno, no. Altrimenti bisogna correre.
0: E no, Gabriella dice il Bloody Mary, ma no, non ce n'è pomodoro.
2: Io pensavo che qualcuno rispondeva, una bevanda che è una tisana, poi alla fine, no. Ed è detox,
0: non è
2: detox. Quella va bene, e te depura l'organismo, e ti fa favore tanta prima. Eh no, quella no, quella no, quella no. È solo l'acqua gassata, mi pare.
0: Eh no, eh no, no, non è l'acqua gassata, mi dispiace, no, salve, cos'è?
3: Secondo me sta preparando la burca, Stefano da Roma.
0: No, non è una burca.
4: Non cash, io non so quello che serve parà, qualsiasi cosa, che sia dissetante e fresca, non ghiacciata. Fresca sì però, quindi a me va bene qualsiasi cosa sia, anche se sono astemia
0: ma,
4: magari
0: ma non ce n'è alcol, l'avete sentito, erano tutte cose normali, acqua, lime, zenzero, l'aglio, no, non ce n'è alcol.
4: Cosa che invece è alcolico, anche se da quello che hai detto non credo, no. E quindi per me va benissimo tutto, non importa che cosa state preparando. Un bacio, dai Rabbi,
0: io vi dico che a differenza di quanto state pensando, l'avete bevuta tutti questa cosa e tutti la conoscete.
5: Ciao Don Cash, Daniele da Roma.
0: Ciao Dani.
5: È possibile che sto preparando una salsa sia?
0: No.
5: Una volta ho mangiato cose del genere in un ristorante asiatico, no, però non mi ricordo come l'ha salsa.
6: Buonasera Don Cash, 30 anni nella ristorazione, sì. 20 anni da barman. Bah, io non ho mai sentito questo mix di bevande, mi viene un'acqua aromatizzata, ma non so, proprio non mi viene altro.
0: Invece, quando lo saprete, ragazzi, perché ve lo dico fra un attimo, penso che impazzirete tutti come sono impazzito io. Per il momento non ve la do questa soddisfazione. Vi do Calvin Harris con Satisfy.
7: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: End up, ma che pezzone, 2000, Eminem, The Realm Slim Shady in casa dimensione sulla Roma, acqua, lime, limone, arancia, zenzero, aglio, coriandolo, anice, cannella, acqua frizzante. Questa era la ricetta di, io ve l'ho detto ragazzi che sarebbe stato molto complesso, ma...
1: Cash, sono Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
1: Senti, ma che è la chimica dello stura lavandini?
0: Sì, e quanto stura lavandini quindi...
2: Chinotto?
0: No.
2: Da vanina.
0: No, non è il chinotto, no, mi spiace. Salve.
3: Buonasera da Cash.
0: Sì.
3: Ma non è che stiamo bevendo una Schweppes?
0: No.
4: Dico
0: no.
4: Quando hai detto tutti l'abbiamo bevuta, tutti, per forza ho pensato alla Coca-Cola, non so perché.
0: E infatti, Coca-Cola,
1: cancella tutto, il chinotto si può dire.
0: Chinotto si può dire, però anche Coca-Cola si può dire perché, ragazzi, l'ha indovinata lui, è stato l'unico che ci è arrivato, si chiama Marco. Ciao.
5: Ciao Don Cash, Marco da Roma, la ricetta è la Coca-Cola.
0: Eh sì ragazzi, è stata desegretata la ricetta della Coca-Cola a gennaio, ma adesso è diventata di dominio pubblico, quindi tutti quanti la stanno anche iniziando a provare. E poter provare quella ricetta, chiaramente tutte le cose che vi ho detto hanno un loro preciso dosaggio, devono essere portate a ebollizione in un modo, poi aggiunte in un altro, quindi non è così semplice, però si trova. Se la cercate, io adesso se volete ve la metto anche sul mio profilo Instagram, Don Cash Official, dove peraltro ragazzi sono appena uscite tutte le immagini di Rimini la settimana scorsa, che siamo stati a fare il mega party con RDS a Rimini insieme a Dimensione Suono Roma, Disco Radio e RDS, un party meraviglioso. Comunque sul profilo Instagram vi metterò anche la ricetta, provateci a casa. La cosa curiosa è che il vero colore originale di questa ricetta è giallo, quindi tendenzialmente se non avessimo aggiunto l'unico ingrediente che non vi ho confessato, cioè il colorante nero che a contatto con l'acqua gialla diventa marrone, nessuno avrebbe mai capito che si parlava della Coca-Cola. Mi piace perché l'amico che ha detto è la tecnica postura lavandini ci è andato vicinissimo, perché lo sapete che per utilizzare la ruggine, poi per eliminare la ruggine, spesso e volentieri i nostri amici idraulici utilizzano proprio la Coca-Cola. Non ci sareste mai arrivati, ma stavolta l'avete scoperto qui su Dimensione Suono Roma con Don Cash. E indovina chi stavamo aspettando? Proprio te.
6: Drive time! Che dai sia con te!

0: si chiama Destiny di Alessio e Sasha in casa Dimensione. Sono Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, io direi, visto che oggi è il giorno in cui ci ha salutato 17 anni fa Michael Jackson e ne abbiamo parlato oggi con Xenia, vorrei dedicare a lui la nostra sigla live, quella della prossima ora. Quindi lancerei il nostro gioco del... L'aggettivo con cui vorresti ricordare, con cui vorresti descrivere Michael Jackson. Se ti dico Michael Jackson, che cosa mi rispondi? 393-0119-119, Michael Jackson era, e mi dici una sola parola. Una parola a testa. Mi raccomando, lo so, sarebbe bellissimo poter sbloccare i ricordi, raccontarci meravigliose concerti, musica, la prima volta che l'abbiamo sentito. Lo faremo dopo. Per adesso il tuo nome e la parola che ti viene da collegare al nome di Michael Jackson. Michael Jackson era, 393-0119-119, o sarà per sempre.
1: Drive time.
2: Che Irdaie sia con te. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tempo di news, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ennesimo incidente mortale nella capitale. Una ragazza è deceduta dopo uno scontro avvenuto sul Gra all'altezza dell'uscita per Sette Bagni. La tragedia si è consumata intorno alle 23 di ieri sera sulla corsia interna. La ragazza in sella al suo scooter ha impattato con un tir. Per la vittima, sbalzata per diversi metri sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare. Morta poco dopo lo scontro. L'uomo alla guida del camion è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Le indagini sono in corso. Raid contro i Latinos alla Magliana. Nella notte tra lunedì e martedì è avvenuta una maxi rissa in via dell'Impruneta con un accoltellamento e un altro ferito alla testa. Le due vittime sono rispettivamente un colombiano e un peruviano. Sulle violenze gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma ciò che emerge evidenzierebbe una sproporzione numerica tra aggressori e aggrediti. In questo quadro prende forma l'ipotesi di una spedizione punitiva intorno a un clima di tensione tra residenti e occupazioni. Tor Bella Monaca, maxi operazione dei carabinieri finalizzata al contrasto dell'illegalità diffusa e dello spaccio di stupefacenti. Sette arrestati e un denunciato, tra cui un pusher romano in strada trovato con 17 grammi di cocaina e oltre 14.000 euro, e un 25enne marocchino trovato con 38 grammi di hashish, 12 grammi di crack e denaro contante. Mostre da domani al 15 novembre ai Musei Capitolini, Centrale e Monte Martini, Moda in Luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale, tra cinema, stile e immaginario, la mostra fotografica e multimediale presentata da Archivio Luce Cinecittà. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono arrivate le 17, anzi mancano ancora 60 secondi. Sale,
7: e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Il primo pensiero, la prima parola che ti viene da collegare al nome di Michael Jackson. È stato un grande, è stato e sarà per sempre l'icona della musica, è stato il mio mentore, è stato e sarà per sempre l'unico, quello che volete, già me ne avete mandati tantissimi ma ne voglio ancora di più. Se penso a Michael Jackson, che cosa ti viene in mente? 393-0119-119 e adesso cinture allacciate, perché vi riporto indietro nel tempo, proprio lì a quando eravamo adolescenti, a 26 anni fa, erano il 2000 e con un tocco di classe giravamo il mondo. Un tocco di classe in inglese, A Touch of Class, e questa è Around the World.
1: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: Alok e Khalid con Dive Into Me chiudono le quattro senza interruzione. Prima Sophie and the Giant, Paradise. Run, run from sun like Dracula. Team Impala e Genie in apertura a Touch of Class ATC con Around the World. 17:11 e ritorniamo in studio.
1: Don Cash, sono troppo curioso. Che mi puoi dire poi alla fine che cos'era quella bevanda che per lavoro non sono riuscito ad ascoltare? Cos'era?
2: Io quando hai detto tutti l'abbiamo bevuta, tutti per forza ho pensato alla Coca-Cola.
0: È perché era proprio lei, era la ricetta della Coca, è stata sdoganata a gennaio di quest'anno e adesso è diventata virale, tutti quanti la stanno provando. Vi ho dato prima la ricetta, se ve la siete persa è incredibile, non ci è arrivato nessuno. Zucchero, acqua, lime, limone, arancia, zenzero, aglio, coriandolo, anice, cannella, acqua frizzante, poi c'è il colorante, altrimenti rimarrebbe gialla. Fatemi fare gli auguri a Emily. Grazie, festa di compleanno per i 6 anni della piccola Eleonora da parte di Emily. Aspetta, li fate per fare gli auguri ad Eleonora da parte. Ah, Eleonora ed Emily sono due. Quindi una festa di doppio compleanno in piscina, che belle. Allora, auguri alle nostre piccole. Che il più bel giorno del vostro passato sia solo il più brutto del vostro futuro, perché da oggi sarà ancora tutto più bello. Benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma. Fra un attimo ci sarà la sigla live. Se dico Michael Jackson, quale parola ti viene in mente? Descrivi tu il mito con un solo aggettivo, l'attributo che meglio identifica Michael Jackson. Gli ultimi 60 secondi al nostro numero di telefono.

0: quando, dedicata alle amiche che stanno festeggiando i 6 anni in piscina, dove quando di Benji e Fede per i più piccoli mi sembrava duopo. Ma ora ritorniamo a parlare di noi, giovani e diversamente giovani per sempre. Tutti abbiamo amato, amiamo e ameremo per sempre Michael Jackson. Se dico Michael Jackson, la prima parola che ti viene
1: buonasera
0: in mente?
1: Buonasera, Cash. Se dici Michael Jackson, a me mi viene in mente Thriller,
0: ok.
1: Ciao, Gaetano Luciano Romano.
0: Anonimo, era il re del pop. Bello, hai 3 parole per descrivere Michael Jackson. La prima che ti viene in mente al nostro numero di telefono.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Carucci. Manu Chao. Viaggiando por el mundo. Angelina Mango. Marco Mengoni. Canto d'amore.
5: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
3: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Smartphone. Tra poco si gioca.
6: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
7: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: E allora bentornati in casa Dimensione Suono Roma. Questa volta vi regalo Super Jump. Roma in piazza Mazzini. Super Jump è l'universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri, dove l'energia, il movimento e il divertimento prendono vita per te, offrendoti un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e movimenti di pura leggerezza da vivere a tutte le età. Vuoi sapere per vincere 2 ingressi on the toit come si fa? È semplicissimo, c'è il nostro numero magico, puoi giocare con gli sms, whatsapp, telegram, devi scrivere la parola chiave che ti svelo fra un attimo. Torneremo a giocare a tutte le ore e trovi tutte le info sul sito dimensionesonoroma.it. Ma ora, se vuoi giocare, devi scrivere super al 393 0119 119. Scrivi super adesso.
3: Game on.
10: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fanzone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
11: Auto usata da Valentino, sì.
12: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo Autoscout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
12: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A giugno con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. 0 anticipo e permuta usato con usato.
12: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
3: Che erdaie sia con te!

0: Camila Cabello con la sua Don't Go Yet, che ci riporta indietro nel tempo a qualche anno fa, 2021. Poco fa abbiamo scoperto insieme la ricetta della bevanda più famosa al mondo, desecretata dopo 100 anni, praticamente che più di una persona contemporaneamente, di due persone in tutto il pianeta non potevano saperla, adesso la sanno tutti. Come tutti conoscono il nome di Michael Jackson, incredibile ma vero, sarà io che ho questo problema, mi sembrava molto meno, ma sono oggi passati 9 anni da quando Michael ci ha salutato, era il 25 giugno del 2017, e allora dedichiamo a lui la nostra sigla live. Se pensi a Michael Jackson, la prima parola che ti viene in mente qual è? Ce ne sono tantissime, era il mio mito, il mio idolo, chiaramente.
1: E allora queste tre parole le buttavo pure in mezzo al freestyle.
0: Qual è?
1: Pretty Young Thing.
2: Pete. Buonasera, dimensioni
0: sono. È l'anagramma, Pete, Pretty Young Thing.
2: Roma, ciao. Simona De Anguillara. Michael Jackson è indimenticabile.
0: Indimenticabile, ok, scrivo ancora, ciao.
3: Don Caldo, Don Cash. Buon giovedon. Allora, se proprio solo uno, sì. Poliedrico. Michael Jackson è poliedrico. Bravo. Top, super top, okay. Giovedon, bacissimo, ciao.
0: A te, re del pop, messaggio anonimo, ok, ancora.
4: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Carabin.
4: Se dico Michael Jackson, io dico, o quantomeno penso, danza.
0: Alla danza, ciao, se pensi a Michael pensi alla danza, ok.
5: Ciao Don Cash, se mi dici Michael Jackson, la prima parola che mi viene in mente è Thriller.
0: Thriller.
5: E la seconda è Black and White.
0: Black and White, mi piace di più Black and White perché Thriller mi pare che l'abbiano già
1: detto. Buonasera Don Cash, una su tutte, sono tutte belle, uno dei miei cantanti preferiti, Michael Jackson, ma ovviamente Pete.
0: Pete, l'abbiamo detto.
1: Buonasera Don Cash.
0: Pretty Young Thing.
1: Okay. Buonasera Don Cash, se dici Michael Jackson, a me mi viene in mente Thriller.
0: Ok.
6: Ciao Gaetano da Fiano Romano.
0: Ciao Gaetano da Fiano Romano. Va bene, allora possiamo iniziare, ragazzi. Questi erano gli amici e le amiche scelte dalla regia.
7: Bella donna, Mauro da Roma.
0: Ciao,
7: se penso a Michael Jackson, a me mi viene in mente Wolof Jankovic, quello che gli faceva le parodie sui video. Mi ricordo
0: certo,
7: It.
0: Certo.
7: Quindi, insomma,
0: c'era Bad e lui ha fatto Worst, che era ancora peggio.
7: C'era da ammazzarsi le risate.
0: È vero.
7: Buon pomeriggio.
0: E va bene, ragazzi, però per lui hanno inventato la parola popolare, ha ridefinito l'arte. Poi come lui non ce ne sono stati altri. Ci siamo immaginati che il livello sarebbe stato così alto che avremmo avuto sempre un riciclo del prossimo Michael Jackson, e invece non è mai arrivato nessuno di così grande. Comunque, tutte queste belle parole le metto insieme. La prima era Thriller, vero? Vado.

0: volare. Popolare, ragazzi, popolare, adesso puoi volare. E allora non saranno Michael Jackson, ma solo perché non ballano, perché stanno scalando le classifiche internazionali e sono italiani e secondo me diventeranno famosi. Mai nessuno come lui, ma di sicuro almeno quanto quelli che meritano una stella sulla Hall of Fame. I miei
1: ciao
0: padellini.
1: Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: E allora torniamo a casa, Medusa, I don't wanna go home.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ragazzi, proprio da non interrompere mai e da rimettere al loop. I'm Every Woman, le note di Whitney Houston in Casa Dimensione, suona Roma. E allora grazie dei saluti, grazie dei complimenti per il freestyle. Salve.
1: Lo sai chi ti saluta?
0: No.
1: Sto caldo.
0: Bene,
1: dopo
0: ottimo.
1: La pioggia, mamma mia.
0: Pure,
1: peggio di prima.
0: Basta,
2: buonasera a tutti. Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Prima poi ti saluta Massimo da Genova. Un abbraccio grande.
0: Fino a Genova arrivano i nostri saluti. Ma che bello, ragazzi. Benvenuti in Casa Dimensione, suona Roma. Pure Whitney si è divertita.
3: Che è successo? Ma pure Whitney, ma dove la mettiamo? Don Whitney Houston.
0: Lo so ragazzi, ma noi non vi facciamo mancare niente, questa è la ricetta perfetta. E allora, a proposito di ricette perfette, ditemi qual è la ricetta perfetta per dissetarsi in estate. C'è qualcosa, una bevanda in particolare che ti disseta da sempre, quella che reputi essere la migliore in assoluto, dalla semplicissima acqua fino alle bevande più conosciute? Niente mi disseta più di che cosa? Dimmelo al nostro numero di telefono.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
6: Sveglia, gladiatori!
7: Antonio, buongiorno!
8: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Ve dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
7: Altina per la squadra
8: altina.
7: Di calcio.
8: Allora, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
9: La sveglia dei gladiatori.
10: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
15: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
16: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
15: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
17: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
18: Attenzione, questo è uno sfoto di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
19: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio, al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
20: Che erdaglie sia con te!
21: Summer!
22: Estate!
21: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: nel bosco. 17:44, il giorno, ve l'ho già detto, e anche la sigla, cioè nel senso il titolo della canzone, ve l'ho rappato in freestyle, Running Up the Hill di Kate Bush, davvero davvero bello. E grazie ragazzi di esserci sempre, grazie.
1: Questo freestyle mi hai proprio fatto ballare sulla rampa da Aurelia.
0: Oggi la rampa da Aurelia.
1: Dai,
0: e dai, è tutta. Che cosa disseta i nostri ascoltatori? La cosa che più di tutti vi disseta, soprattutto quando arriva l'estate. Oggi si parla di questo.
2: Buonasera donna. Buonasera. La cosa che mi disseta di più in estate, sì, è latte e menta.
0: Latte e menta.
2: Bere a fiumi proprio.
0: Così. Vagonate, derrate.
2: È molto, molto, molto rinfrescante.
0: Salve.
3: Buonasera. Ciao.
0: Che è successo?
3: Una bella birra.
0: Allora, no, allora, che sono i bambini all'ascolto.
3: Una perfetta, non si può. Disseta.
0: Ma no.
3: Ed è pure buona.
0: Ho capito, però.
3: Ciao, no, Michele.
0: L'alcol, no, ci sono i bambini all'ascolto.
4: Buonasera, vino della Dispoli, la bevanda più fresca.
0: Sì.
4: Da quando esistono i dinosauri, anche l'estate, è latte e menta ghiacciata.
0: Ma infatti, forse si sono estinti i dinosauri perché non consumavano latte e menta.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono
5: Roma. Che il Daje sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
6: Novità!
0: Ed è il tempo di fare il giro del mondo per atterrare nella nostra, metto le virgolette, amatissima Milano. Perché Milano si ama quando si ritorna a Roma, ma si ama anche per la musica. Lei è super milanese, dalla provincia al centro, e Anna in giro per il mondo con White Girl Wasted.
5: Dimensione Suono Roma.

0: mamma mia, io quanto adoro lui, quanto mi piace Neo, Beautiful Monster. E devo dire, anzi, visto che parlavamo poc'anzi di Michael Jackson, sappiate che Neo, nei suoi primi passi di carriera, da bambino, da ragazzino, vinse il concorso come Next Michael, e fu proprio Michael Jackson a incoronarlo come futuro Michael, perché lui ballava, cantava e ancora oggi lo fa. Peraltro Neo è uno di quelli che si dedica anche alla recitazione, scrive dei testi, anche dei film. Bello, mi piace, dipinge. Lui come Chris Brown sono un po', o almeno ci hanno provato a essere, i Michael odierni. Ma ora, ragazzi, la cosa più dissetante qual è in estate secondo voi? Ciao.
1: Ma è la soluzione migliore.
0: Scusate, non si sente.
1: L'acqua di Roma. L'acqua è di la Roma. Soluzione migliore quando c'hai sete. Io quando vado fuori mi manca così tanto, niente mi disseta, niente, solo l'acqua del rubinetto di Roma e del Nasone.
0: Allora, in questo momento è appena arrivato un messaggio con numero internazionale dalla nostra amica dai Paesi Bassi, sono Paola. Un bel bicchiere di acqua in menta con molto ghiaccio. Oggi in questo momento 35 gradi da loro, quindi ragazzi, pure dall'altra parte del mondo c'è caldo oggi, quindi non siamo gli unici. Ancora, sentiamo.
2: Buonasera, ok.
0: Buonasera.
2: Ma io che latte in menta, che mi fa benissere il latte in menta, non è che mi dà tanto dissetante.
0: Sì.
2: Ma direi più acqua orzata. Ma nessuno ha detto orzata.
0: Che poi, chissà perché si chiama orzata se non si fa con l'orzo ma con latte di mandorla. Questa è una cosa che...
3: Drive time. Che dai e sia con te. Stare con te.

0: mai. Cioè, no, capito, signora Noemi, io le manco, ma lei non mi vuole incontrare. Mettiamoci d'accordo, incontriamoci da qualche parte, le offro un'orzada. A proposito, la mia fantastica regia non ha perso neanche un istante, quindi vuoi sapere perché si chiama orzada se si fa con latte di mandorla?
1: In che senso?
0: Perché prima si faceva con l'orzo e quindi orzada è rimasto come nome. Però direi a sto punto chiamiamola mandorlata, cioè non c'ha senso, non... Vabbè, niente, giusto per dar Cesare quel che è de Cesare, alle mandorle ciò che è delle mandorle. Ma detto ciò, col tuo nome e la tua voce, mettici la faccia e mettici la voce al 393 0119 119. In estate non c'è niente di più dissetante di un bel bicchiere di
2: Drive Time.
3: Che Erdaglie sia con te.
2: Dimensione Suono Roma è un

0: sulla nostra app. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
3: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Si è costituito in caserma a Tor Bella Monaca il presunto omicida di un rumeno 36enne che avrebbe agito all'alba in via di Castelfusano a Ostia Antica. I militari dell'arma lo avevano identificato e lo stavano braccando. Si tratta di un altro rumeno di 55 anni. Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata colpita da un fendente a una gamba ed è successivamente deceduta per dissanguamento. Aveva precedenti per rapina, lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'impatto con il camion e poi la tragedia. L'ennesima vittima della strada è una ragazza che ieri sera intorno alle 23 ha perso la vita sul grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita Sette Bagni. La ragazza viaggiava in sella a una moto, fatale è stato lo scontro con l'auto articolato che l'ha sbalzata per diversi metri. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Hanno reagito al caldo eccessivo tuffandosi in due fontane monumentali di Roma, ma sono stati bloccati e sanzionati dalla polizia locale. Protagonisti dei due episodi distinti avvenuti nell'arco di poche ore durante la notte tra martedì e mercoledì scorsi, un giovane di 29 anni e un uomo di 54, entrambi stranieri. Il primo si è immerso nella fontana di Trevi, l'altro è entrato nella fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona. Per entrambi multe e l'ordine di allontanamento. Si inaugura la seconda edizione del teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato, che da oggi al 18 luglio torna ad animare il palcoscenico millenario del teatro romano di Ostia. Dalla tragedia greca alla danza d'avanguardia, l'identità artistica del festival è definita dall'incontro tra il rigore della tradizione, l'innovazione della scena contemporanea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
3: what time it is. Sono le 18 e 18 secondi. 18. Sale, sale, e non fa male. Dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale. 19, no, niente. 18 e 29 secondi, perché tu te l'avevi pensato a 19, Luvi?
5: Andiamo bene. Proprio bene.
3: Le ruba a casa del ladro. Vabbè, comunque. Allora, ragazzi, bevanda dissedanti. Sono tipo i cruscotti caldi. Bevande dissedanti. La più dissedante in assoluto in estate. Latte mente orzata. Ma metteteci il nome. Firmatevi quando mandate i messaggi. Se no, non so chi salutare, chi ringraziare. Sai chi te saluta. Insomma, fatevi sentire al nostro numero di telefono e allacciate le cinture. Vi riporto al 98. Give me love.
6: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 98.

0: Sabrina, Francesca, Madonna, Luisa, Eugenia, ma che te frega, buttiamo nomi a caso. Latte, menta e orzata, la mia bevanda preferita, proviamo a sentire per qual è la vostra. Che è successo? Per me è boom, è scomparso tutto. Regia, che
1: per
0: succede?
1: Me c'è niente più dissedante di una
0: pizza. Allora, non c'è ancora niente alcol.
1: Gillen.
0: Basta!
1: Ciao Alessio.
0: Ho detto niente alcol, mamma mia.
2: Ciao Don Cass. Ciao. Per me la bibita dissedante è l'estate alla pesca.
0: Pubblicità.
2: Possibilmente al vetro.
0: Al vetro.
2: Pure se costa un rene praticamente.
0: Praticamente.
2: Però non c'è niente di meglio. Ciao,
3: Don Cash, volevo fare un quesito, no? Sentendo le news dalla capitale, no? Sì. Di quei due mascalzoni che si sono buttati nelle nostre fontane qui a Roma, sì. Che ormai sta diventando una moda. Sì. Ma secondo voi, secondo il popolo, ma queste multe quando gliele fanno a sti stranieri? Ma le pagano o ne le pagano?
0: No,
3: perché qui mi sorge un dubbio, che se questi non pagano queste multe faranno sempre come gli pare questi. No? Quindi le pagheranno o ne le pagheranno?
0: Ma mi pare che se la pena non è certa le cose non vadano avanti, e siccome l'Italia non è certezza di pena in nessun senso, le cose sappiamo bene come funzionano.
1: Non c'è niente più dissedante di
0: no. Basta, basta, vi ho detto niente.
4: Un
0: niente,
4: meraviglioso niente. Bicchiere di acqua e ghiaccio.
0: Ah, ecco, vedi, acqua, vedi ragazzi, poi alla fine tutto è stato fatto il giro del mondo, che sostanze di tutti i generi, ma l'acqua, niente più dissedante dell'acqua e dell'acqua e ghiaccio in ogni caso.
5: Acqua e limone, donna.
0: Acqua e limone.
5: Questa è la più rinfrescante.
0: Ma sai che
5: Don Caldo, a te e a tutti. Baci, baci, Simo, ciao.
0: Don Caldo non è male, non mi dispiace. Bravo, ti sei meritato un applauso. Clap your hands. Drive time. Che dai.

0: Le note meravigliose che non volevano essere hit estiva, ma secondo me è una grande hit. Cattive abitudini, Maze alla produzione, Salmo il rapper, chiaramente Maurizio Bisciotto per tutti quanti Salmo, e poi Colapesce che ha fatto il ritornello. Allora, la bevanda più dissetante per i nostri ascoltatori in estate quale potrebbe essere?
1: Sentiamo. Ciao, Don Cash, Roberto Dazzita De Arde. Allora, per me è una delle bevande più dissetanti, sì. Eppure ormai è difficile trovarla perché è antica. Sì. La spuma.
0: La spuma.
1: Oppure, cioè, vuoi mettere una bella cedrata fresca.
0: È vero, la cedrata, la spuma, sai che mi ricordo le cose, mio nonno le beveva, queste cose erano meravigliose, poi mi sanno di estate a casa dei nonni.
2: Ciao Don Cash, ciao. Alessio da Montemario.
0: Ciao Ale.
2: E niente da fare, latte e menta non se batte.
0: Latte e menta.
2: Per me è la più rinfrescante, la più buona.
0: Grande classico, anche se qua c'è qualcuno che dice che la menta allappa un po' e anche il latte disse da poco, io non lo so ragazzi, a me piace, poi se è ghiacciato mi disse da tanto.
3: Buongiovedì.
0: Buongiovedì.
3: Bella menta di gomero.
0: È vero.
3: Non c'ha nessun paragone.
0: È vero.
3: Inizio di vecchia.
0: È vero, si sentiva molto male perché la radio era messa alta, però è vero, una fetta di cucomero, cioè la fetta di anguria, è una delle cose più dissetanti al mondo perché comunque contiene lo zucchero, contiene una valanga di acqua, ti sazia a livello di stomaco e poi ti disseta senza che tu te ne renda conto, anche perché di solito avendo lo zucchero ti richiama acqua, quindi già è pieno di acqua, poi te bevi un bicchiere d'acqua, alla fine ti sei dissetato senza rendertene conto. Comunque ragazzi, io ve lo dico, non lo so se ce l'avate già prima, ma ve lo dico: zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero, spicchio d'aglio, coriandolo, anice, cannella e poi acqua frizzante. Questa è la ricetta magica che qualcuno di voi tra poco non indovinerà, perché io lo so che non la indovinerà nessuno.
4: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E se quello che cerchi oltre una bevanda fresca è l'auto perfetta per la tua città, vieni da Toyota Motor City. È arrivata per te la nuova iGoCross Full Hybrid. Scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e in più la massima efficienza del Full Hybrid di Toyota. Può essere tua a soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next. Il TAN è solo 6,99%. E poi sai qual è il bello? Che inizi a pagare tutto questo a settembre. Hai capito bene? Toyota Motor City ti aspetta a braccia aperte a Roma, Ostia e Pomezia. E se vuoi visitare la sede di Roma in via Aurelia, sappi che è aperta anche la domenica. Se vuoi saperne di più, digita qui motorcityonline.it.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Caldo protagonista nel Lazio anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Temperature che superano abbondantemente i 30 gradi, ci avviciniamo anche ai 35 e nel weekend ulteriore rialzo con punte fino a 36-37 gradi. Questi sono valori meteorologici, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Da segnalare poi ancora un po' di instabilità nelle zone interne, con qualche acquazzone specie nelle ore pomeridiane, ma in forma sempre meno diffusa e violenta. Per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app di Trevi Meteo.
12: È tempo di musica, di hit, di quattro in senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash c'è la nostra bella, fresca e dissetante come le bevande estive. Qual è la tua preferita? Al 393 0119 119.

0: tamarindo,
1: sì,
0: oppure gassosa e birra.
1: Ok.
0: Alessia da Roma.
1: Stefano d'Ardea, succo di mela, mi disse del tè freddo al limone, commenta Andrea d'Anguillara. Ancora.
2: Che cosa di seta?
1: Sì.
2: D'estate?
1: D'estate, sì.
2: Ciao, sono Leandro.
1: Ciao Leo.
2: La cosa migliore è una bevuta Arnasone. L'acqua fresca che esce da Arnasone, ma meglio di quella voi, come so, disse Dante.
1: Hai ragione.
2: Non c'è sta altra roba che possa sostituire l'acqua, l'acqua marcia.
1: Hai
2: ciao,
1: ragione.
2: Ciao.
1: Fra un attimo vi darò una ricetta di una cosa che secondo me non indovinerà nessuno. Ma per adesso la tua bevanda dissetante dell'estate.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Da noi ti senti a casa. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
3: Summer.
4: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: baciata con te.
1: Questa sì che fa caldo. Dissediamoci.
2: 70 più di 70 per me è lo spritz, ma quello originale.
1: Davvero?
2: Acqua minerale, vino bianco e una fetta di limone, perché deriva dal Veneto, quando gli austriaci erano venuti in Italia, i vini bianchi erano troppo forti e mettevano lo spritzen, cioè l'acqua minerale per mitigare l'alcolico.
1: Hai capito?
2: Grazie da Roma.
1: Lo spritzen salentino. L'unica cosa che mi disseda, dice Antonella, è l'acqua, ma non fredda, deve essere fresca.
3: Ciao, sono Miriam. Allora, la mia bevanda preferita in estate è l'acqua fresca.
1: Acqua fresca pure per te. Ciao ancora.
4: Ragazzi, per me la bevanda in assoluto più dissetante è la spremuta di limoni.
1: Limoni.
4: Ma che significa spremere i limoni e pirseli? Per me è il top. So che faccio venire la pelle rossa, però per me è quella. Cati da Roma.
1: Ciao Cati.
5: Ciao Don Cash, Marco Castelli Romani.
1: Ciao Marchino.
5: Bevanda dissetante, chinotto neri per sempre.
6: Prendete una bella brocca da litro e mezzo, ci spremete un bel limone intero, senza semi naturalmente. Due cucchiai da zuppa di zucchero di canna, la riempite di acqua naturale, naturale, però se vi piace pure frizzante va bene. La mettete al frigo e dopo 30 minuti, 40 minuti sapete che bevete. Mamma mia, anzi quasi quasi mala fa a casa quando arrivo.
1: Latte, menta fredda e caffè salentino, messaggio anonimo, anzi no, Rita da Cinecittà. E invece adesso ragazzi, mentre continuiamo.
7: Mollico! Sì, sarò boomer, sarò dovrebbe fare. Ma un bel bicchiere di cetrata. Come te li tira su. Mamma mia. Ladies and gentlemen, it's Juvedon, it's Gnocchedon, and this is the King of Dry Time. Don Cash!
1: Allora, vi do una ricetta, vediamo chi indovina cosa stiamo preparando o cucinando. Zucchero, acqua, scorza di limone, lime, arancia, zenzero, mezzo spicchio d'aglio, due cucchiai di coriandolo, anice, una stecca di cannella e acqua frizzante. Che cosa stiamo preparando? Secondo me non lo indovina nessuno, però provateci.

0: misteriosa che nessuno ha indovinato, ragazzi. Sulle note di Survivor: limone, acqua, lime, arancia, zenzero in polvere, mezzo spicchio d'aglio, coriandolo, anice, cannella e acqua frizzante. Che cosa stiamo preparando? Stiamo cucinando in cucina, stiamo preparando un...
1: Abbiamo ascoltato la ricetta di Nintruio clamoroso.
0: Ma può essere, ma no.
2: Ciao, sono Liria.
0: Ciao, Liria.
2: E allora, dovrebbe essere una bevanda messicana che si chiama tepache, così si pronuncia.
0: Potrebbe, ma non lo è.
2: Forse.
1: Ma sì, non lo che so. Lo sappiamo, forse. È la caipirinha.
0: Ma non è vero, non è nemmeno un mocktail, no.
3: Ciao Don Cash. Dalle. Potrebbe essere un mocktail.
0: Lei, no?
3: Arianna da Roma. No, ciao.
0: Incredibile ma vero, e l'aglio vi avrebbe portato fuori strada, lo sapevo. È la ricetta della Coca-Cola.
1: In che senso?
0: Che è stata sdoganata per varie vicissitudini a gennaio di quest'anno e adesso è diventata virale. Tutti quanti stanno riprovando a farla a casa. Curiosità: la Coca-Cola originale sarebbe gialla. Quindi c'è un ingrediente che non vi avevo svelato, che è il colorante nero che diventa marrone poi a contatto con il giallo. E ragazzi, che le cambia il colore, altrimenti sarebbe sembrata tutt'altro tipo di bevanda. Hai capito? E adesso continuiamo a parlare di bevande che vi dissetano tantissimo in estate, come le buone hit di Dimensione Suono Roma. Facciamocene un'altra, Anima Beautiful. You make me feel alive again.

0: Anima e Joji con Beautiful in casa di pensione sonorama con Don Cash, bevanda dissetante.
1: Bevanda dissetante, acqua con fettine di cetriolo, massimo due, e un po' di menta. Oh. Freschissima e dissetante. Bene. Ciao Alessandra.
0: Ciao Ale.
2: Buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Una cosa che disseta è una borraccia d'acqua fresca.
0: È bello.
2: Sto facendo il giro delle cascate, della cascata delle Marmore, e è tanto caldo.
0: Ed è vero, si vede, mi ha mandato la foto in bici.
3: Beh, almeno un mojito alcolico me lo passi, quello lo vendono.
0: Ciao, i bambini all'ascolto. Vabbè, io ritorno a tenervi compagnia domani, come sempre, dalle 16 alle 19, qui nel Drive Time della Capitale, anche stanotte dalle 3 alle 5. Ma per il momento, da parte di Don Cash, peace out and I love you.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Drive Time.
6: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Il Parco della Caffarella è la prima delle zone silenziose di Roma, segnalata attraverso appositi cartelli con l'obiettivo di proteggerla e renderla ancora più vivibile. L'iniziativa fa parte del piano contro l'inquinamento acustico della Capitale, che promuove l'uso di strumenti strategici come barriere antirumore e l'uso di materiali fonoassorbenti per i lavori stradali. L'Azione di Uno Danneggia Tutti, con questo slogan Lama, ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili servizi gratuiti come centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Sabato 27 e domenica 28 giugno la città dell'altra economia, nell'ambito di Testaccio Estate, ospita Spaghetti Festival 2026. L'evento propone un programma di musica dal vivo, stand-up comedy, talk DJ set e l'immancabile spaghettata di mezzanotte. Info su comune.roma.it.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
4: La nostra redazione è pronta, adesso su Dimensione, Suono Roma, le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Ennesimo incidente mortale nella capitale. Una ragazza è deceduta dopo uno scontro avvenuto sul Gra all'altezza dell'uscita per Sette Bagni. La tragedia si è consumata intorno alle 23 di ieri sera sulla corsia interna. La ragazza in sella al suo scooter ha impattato con un tir. Per la vittima, sbalzata per diversi metri sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso. Abusi in conservatorio. Una giovane flautista accusa il maestro. Baci se suonavo bene, sculacciate se sbagliavo. Il docente è un musicista di 67 anni, oggi in pensione, a processo per violenza sessuale. La giovane racconta ai giudici presunti abusi subiti durante le elezioni nel 2022. La difesa respinge tutte le accuse. A San Lorenzo un blackout imperversa dalle 21.50 di ieri, un calvario che dura da oltre 18 ore. Alla situazione si aggiungono anche i problemi ai generatori giunti in zona. Due, raccontano i residenti, sono andati KO. Intorno alle 16.30 ne è arrivato un altro e i cittadini incrociano le dita. Stessa situazione ieri anche a Centocelle, in via Giacomo Bresadola, 6 ore senza luce. Problemi simili riscontrati nei giorni scorsi anche a Torre Spaccata, Villa Gordiani, Collatino, Colle Aniene e Tor de Schiavi. Con oltre 16 milioni di dischi venduti e 3 Grammy Awards, Ben Harper torna in Italia. Il 29 giugno, nel contesto di Rock in Roma, sarà in concerto nella cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ed ora è il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo, e ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti. Non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra. perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
4: time it is. Noi ci siamo sempre intorno alle 19.
1: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. For
4: you. Minuto più, minuto meno, pronti a partire nella zona, diciamo, più arieggiata della nostra radio, cioè il rooftop, il piano più alto, e quindi una vista meravigliosa su Roma per parlare delle tante iniziative dell'estate, perché siamo proprio arrivati in quel momento lì di grande fermento per quanto riguarda l'intrattenimento in città. Sono Lorenzo Palma, pronti?
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2001.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.

0: chiama Flamenco Paranoia, la canzone che chiude il 4 for you delle 19 del giovedì di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Appena dopo Don Cash si sale comodi in salotto, abbiamo le sedute migliori, salotto quello ovviamente aperto che diventa rooftop, quindi terrazzona, per metterci comodi e raccontare tutta una serie di iniziative che riguardano la nostra città, ma anche le cose che ci fanno stare bene. Per esempio, camminare durante l'estate è molto meglio che andare per esempio in auto, anche perché fa caldo, c'è l'aria condizionata, tutta quella serie di cose che poi non ci fanno benissimo. 393 0119 119 invece il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp. When I
1: lose control. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione suono Roma.

0: 2019, l'anno di uscita di Lose Control dei Medusa, con alla voce di Becky Hill, il supporto dei Good Boys, c'era un po' di gente dietro a questo progetto. Non so quanto vi piaccia camminare, sta di fatto che fa molto bene, e so che ci sono ascoltatori che alla fine della giornata macinano passi e passi e passi. Ne parliamo tra poco dei suoi benefici, ma soprattutto non camminare da soli, ma con qualcuno.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Anna, White Girl, Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su altre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio, al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motoroma!
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed è... Ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Caldo protagonista nel Lazio anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Temperature che superano abbondantemente i 30 gradi, ci avviciniamo anche i 35, e nel weekend ulteriore rialzo con punte fino a 36-37 gradi. Questi sono valori meteorologici, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Da segnalare poi ancora un po' di instabilità nelle zone interne, con qualche acquazzone specie nelle ore pomeridiane, ma in forma sempre meno diffusa e violenta. Per i dettagli sulle vostre zone, sapere quanto caldo

piaccia camminare, sta di fatto che in molti si muovono a piedi. Solamente 12 minuti di camminata con una persona con cui andate d'accordo, con cui vi piace chiacchierare, possono cambiare veramente il vostro umore. E la scienza che dice questo, uno studio dell'Harvard University che ha dimostrato che movimento ma anche connessione sociale insieme, proprio in sync, vanno ad attivare un meccanismo potentissimo sul nostro cervello, rilasciando endorfine e ossitocina e quindi combattendo lo stress. Noi andiamo sempre alla ricerca di cose che ci fanno stare bene, soprattutto finita la giornata lavorativa. Per cui va bene la palestra, va bene, ma se avete un po' di tempo libero serve semplicemente una persona con cui andate d'accordo, con cui amate chiacchierare, farvi due passi e magari delle scarpe comode.

0: 1996 c'era anche Alexia nella sera di Dimensione Suono Roma con a Number One.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, Area Bimbi con attività, Area Food, Mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Hey.

0: questa è una novità intanto che ci riporta subito a dei live importanti attesi a luglio dell'anno prossimo, non quest'anno, l'anno prossimo. Ci sarà Karol G con una data a Milano, noi speriamo sempre di poterla vedere il prima possibile a Roma. Intanto è tornata con Manu Chao.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

chiama Viajando per il mondo, il pezzo di Karol G con Manu Chao. Mi piace insomma l'idea del concept intanto di un intero disco, esplorazione, libertà e contaminazione culturale, poi supporto di un grandissimo artista multietnico, diciamo così, a livello proprio di produzioni musicali. Il prossimo 24 luglio 2027 allo stadio San Siro a Milano, e il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato darà titolo anche al suo tour. Dimensione.

Ismael Angel e Ultranate, una collaborazione perfetta per l'estate. Si parlava prima di camminare almeno 12 minuti al giorno con la persona giusta, aiuterebbe il nostro corpo, la nostra mente. Poi camminiamo tantissimo, ci sono ascoltatori che alla fine della giornata conteggiano proprio i vari passi fatti con le mille app. Devo dire, io ho fatto la media della settimana che ho trascorso in vacanza e c'era una media di camminata di 12.000 passi al giorno, quindi insomma ho sgambettato. Abbiamo appena ascoltato uno dei pezzi che ci fa sicuramente muovere. Più tardi alle 20.45 ci sarà l'appuntamento con la Radio Dance Chart. Come ogni giovedì aggiorniamo la situazione delle 10 hit dance più trasmesse dalle radio nell'arco dell'ultima settimana. Dimensione suono.

0: Il rooftop di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon giovedì sera, buon rientro verso casa a chi è in auto, a chi magari ci ascolta dalla moto con tutti i mezzi, quelli legali per poterci ascoltare, e poi soprattutto un saluto a chi invece se la cammina, se la sgambetta e chi corre. Fra poco anche la redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
11: Buonasera da Andrea Soprani. Il caso del 36enne rumeno ucciso all'alba a coltellate in un bar a Ostia Antica. Il killer si è costituito a Torbella Monaca. I carabinieri avevano ascoltato alcune persone e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. L'omicida ha 55 anni, anche lui rumeno, ed era braccato dagli investigatori dell'arma. Decine di casse di prosecco sono cadute da un camion sulla Pontina. L'incidente è avvenuto stamattina al chilometro 14 della strada statale in direzione Latina. Un camion ha perso il proprio carico. Nessun automobilista che si trovava a percorrere la via che conduce a Terracina ha riportato lesioni, ma sarebbe potuta andare diversamente. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione sembra che il carico di vino che si trovava su un semi di morchio fosse mal assicurato. La Dispoli, i carabinieri arrestano un 29enne del posto. Nel corso del servizio i militari hanno notato l'uomo effettuare una manovra ritenuta sospetta a bordo della propria autovettura, presumibilmente finalizzata a eludere un controllo. La successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare ha portato alla scoperta di quasi un chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio dal 2 luglio per un mese di concerti sotto le stelle, da Gershwin a Tchaikovsky passando per le musiche di Harry Potter. Lo studio Alvisi Kirimoto firma il nuovo allestimento temporaneo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. 20 in punto.

0: vista su Roma e quindi abbiamo un gran bel vedere. Ci rilassiamo dopo una giornata intensa dal punto di vista lavorativo. Com'è andata la vostra? 393 0119 119. Sono Lorenzo Palma insieme fino alle 22. Un pezzo della Casey and the Sunshine Band nella versione di W.
1: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 92.

Turn the Lights Off, Jack Say, Jack Style and John su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il nostro bel rooftop. Si parlava prima di andare a piedi, perché 12 minuti al giorno con la persona giusta ci fa bene. Ecco, potrebbe essere interessante andare a fare un giro in zona Coppedè, perché Piazza Mincio ha un nuovo splendido cuore semipedonale del quartiere Coppedè, cioè la Fontana delle Rane, perfettamente restaurata, la nuova pavimentazione con i San Pietrini e soprattutto la pedonalizzazione del centro della piazza. Quindi è stata eliminata la sosta in parte, nel senso ci sono due corsie di attraversamento laterali che sono quasi invisibili, quindi è stata consegnata una nuova diciamo piazza, quindi parliamo di Piazza Mincio, con l'intervento anche la messa a dimora di 14 nuovi alberi in via Brenta e di 5 in via Aterno, e quindi c'è anche qualcosa di bello profumato da respirare ma anche da vedere.

0: Quando parte questa è già selfie con camicia bianca in barca 2018 per ritornare all'epoca. Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Amore Capoeira su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49€ e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
7: Auto usata da Valentino, sì!
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Caldo protagonista nel Lazio anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, temperature che superano abbondantemente i 30 gradi, ci avviciniamo anche ai 35 e nel weekend ulteriore rialzo con punte fino a 36-37 gradi, questi sono valori meteorologici, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Da segnalare poi ancora un po' di instabilità nelle zone interne, con qualche acquazzone specie nelle ore pomeridiane, ma in forma sempre meno diffusa e violenta. Per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Let the vibration take you down. Subito 4 hit da ascoltare senza interruzione. In arrivo fra poco il pezzo di Alice DJ, Better of Alone. Apriamo subito con Fever Dream. Alex

Alice DJ Better Off Alone, estate 1999, che poi Alice DJ era il nome di un intero progetto, c'era la cantante, c'erano i ballerini, c'erano i producer, però aveva un nome di persona, di una singola persona al femminile, tra l'altro pezzo che poi è stato recuperato da David Guetta qualche anno dopo come sample per Play Hard, e c'è un chiaro riferimento al Work Hard Play Hard, che è sempre stato come dire una delle frasi forse più sfruttate sui social, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, per aggiornare tra poco anche la Radio Dance Chart, quindi scopriremo quali sono stati i 10 pezzi più trasmessi dalle radio, ovviamente per quanto riguarda la categoria dance.

0: sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Per dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio, al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: c'era anche Ava Max con Kings and Queens nel salotto di Dimensione Solo Roma, versione estiva, quindi rooftop. Ma a proposito di estate, arriva anche quel primo appuntamento lì.
1: Il ritmo della cavità.

dentro le 10 hit dance che probabilmente balleremo anche in vacanza, classifica in cui predomina questa volta il sapore club e che aggiorniamo ogni settimana, la trovate anche in podcast. Una sola nuova entrata, ma ci sono molti spostamenti, li chiamiamo dinamici, possiamo dire così, non stravolgono la situazione di settimana scorsa. Intanto scende di due posizioni Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta, che ha sempre la sua residency a Ibiza Fuck Me and Famous all'Ushuaia il lunedì. Intanto fa nuova entrata un ritorno di fiamma, cioè a livello di collaborazione si intende, dopo 13 anni ritornano Alessio e OneRepublic con In Your Eyes.

L'unica nuova entrata di questa settimana non è il remix di un pezzo di OneRepublic, ma proprio una collaborazione con Alesso, inno dell'estate sicuramente. Ma alla 8 sarà ancora di uno Moving to the Sun, d'altra parte la direzione è quella, estate vacanze, pezzo di Ugel con Email Angel e Ultranate.

E questo è proprio il suono dell'estate, con uno dei protagonisti assoluti della scena dance a livello mondiale del momento e collaboratori di tutto rispetto. Ugel sarà fra l'altro all'AI di Ibiza anche quest'anno, il giovedì, a Playa de Mossa, così giusto per ritornare brevemente, velocemente alle Baleari e viaggiando. Si va alla 7, dove non si schioda, da lì Loco Loco di Gordo con Ranier Zonwelt, mentre scende di 1 e va alla 6 I Can Wait di Bob Sinclair con Kaisa. A metà Radio Dance Chart sale ancora di un posto la collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, si chiama Repeat It.

0: altro nessun cambiamento per i The Bowser, che hanno già preparato una nuova hit, mi piace moltissimo, ma che rimangono lì con Magnetic. Ecco, qualcosa cambia invece fra le prime tre, perché scende di uno Runaway di Lady Gaga e Doechii, ex numero uno della classifica, quindi il duello è aperto. C'è sempre quel momento di attesa, situazione delle prime due posizioni della classifica, quelle che vanno in sfida questa settimana. Sale Talk to You di Another, che se la gioca con la numero uno di settimana scorsa, ovvero Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Chi delle due occuperà la numero uno della classifica di questa settimana?
1: Radio Dance Chart.
2: Radio Dance Chart.
0: L'abbiamo vista proprio alla partenza della Paris Fashion Week, alla sfilata di Yves Saint Laurent, con una forma fisica perfetta, e anche al party ufficiale con Charlie XCX, pronta per l'uscita del Confession Tour Madonna, canzone che si chiama Bring Your Love e che fa parte di questo progetto, la hit dance più suonata dalle radio nell'ultima settimana. Con la classifica noi ci riaggiorniamo giovedì

Jennifer Page, risentita dal 1998 con Crush nel rooftop di Dimensione Sono Roma, ed è un tema molto legato alle emozioni estive, perché parla di una cotta passeggera però travolgente, quindi descrive proprio l'emozione, l'euforia e quel leggero imbarazzo tipici dell'innamoramento, invitando insomma l'altra persona a non dare troppe etichette al loro legame, cioè della serie godiamoci il momento, ma non è che dobbiamo dire siamo fidanzati oppure no. Questo è il rooftop di Dimensione Solo Roma, in arrivo anche Calvin Harris con i Kasabian, si chiama Release the Pressure.

0: 393 0119 119 per raccontarci come ogni sera i programmi del vostro giovedì sera. In questo caso in arrivo fra poco la redazione, quindi le notizie dalla capitale.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
0: La nostra redazione è pronta adesso su Dimensione Suono Roma, le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Andrea Soprani. Si è costituito in caserma a Tor Bella Monaca il presunto omicida di un rumeno 36enne che avrebbe agito all'alba in via di Castelfusano a Ostia Antica. I militari dell'arma lo avevano identificato e lo stavano braccando. Si tratta di un altro rumeno di 55 anni. Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata colpita da un fendente a una gamba ed è successivamente deceduta per dissanguamento. L'impatto con il camion e poi la tragedia. L'ennesima vittima della strada è una ragazza che ieri sera intorno alle 23 ha perso la vita sul grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita a Sette Bagni. La ragazza viaggiava in sella a una moto. Fatale è stato lo scontro con l'auto articolato che l'ha sbalzata per diversi metri. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Questa notte un gravissimo atto di vandalismo ha colpito il cuore della nostra comunità. È stata bruciata la grande bandiera della pace al giardino Galafati nel quartiere Pigneto. Dare fuoco al lavoro di persone grandi e piccine, all'arte, alla pace, ai luoghi di cura della comunità è un atto vile. Così in una nota l'associazione Genitori Scuola Enrico Toti di Roma. Calcio, continua la terza giornata della fase a gruppi dei mondiali. Oggi torna in campo il girone E. Ad aprire la serata italiana saranno Germania, Ecuador e Curaçao, Costa d'Avorio, in campo in contemporanea alle 22. Nella notte per il girone F Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia, e per il girone D Paraguay, Australia e Turchia, USA. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time it is.

0: Buona domenica, la canzone di Saif che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, sarà l'Atlantico Live appena dopo l'estate, quindi la data è quella del 27 ottobre e tra poco invece parleremo di eventi che arrivano molto molto prima.
1: Ritmo, what's up, I'm Saint John. Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.

0: la mano l'un l'altro. Iman Beck ha remixato un pezzo di St. John che era uscito prima in una versione completamente diversa, gli ha dato quel piglio club e il successo l'ha avuto sia St. John che Iman Beck stesso, che poi ha collaborato anche con altri DJ e altre produzioni.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
2: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: E adesso giochiamo con Super Jump. Andiamo a Piazza Mancini e parliamo di un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono proprio vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli ma anche di sfide e momenti di pura leggerezza. Abbiamo due ingressi da regalare subito per Super Jump. Basta mandare un messaggio al 393 0119 119 con scritto Super.
2: Game on.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parco Commerciale Da Vinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

con Treasure dal 2013 su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Adesso parliamo di app di dating, perché ok, quelle per conoscersi fra persone le conosciamo abbastanza bene, ce ne sono alcune che sono molto famose. Esistono però diverse app di dating per cani, che sono nate sia per socializzare tra animali, ma anche per organizzare incontri di gioco, quindi vari play date, ma anche per incontrare proprietari single con la stessa passione per i cani. Una è Doxy, è una piattaforma focalizzata sugli incontri spontanei e i playdate locali in Italia, e ti permette di trovare compagni di gioco per il tuo cane nelle vicinanze in maniera molto semplice. Ce ne sono altre tipo Teeny Dog, che è una delle app più famose, pensata sia per far accoppiare il cane sia per connettere proprio i proprietari e organizzare anche delle passeggiate di gruppo, perché andare magari a spasso col cane da soli non a tutti piace. E poi c'è Meet My Pet, questa è molto famosa in Italia e permette di creare un profilo per il tuo animale domestico impostando filtri di ricerca per socializzare, quindi amicizia o riproduzione, offrendo anche sezioni per adozioni e veterinari. Quindi c'è tutto un mondo legato alle app anche per gli animali.

Il mondo delle app, abbiamo parlato di dating ma anche tra animali, perché comunque condividere un animale vuol dire una passione che a volte si può unire a quelle di altri, per cui si organizzano tutta una serie di passeggiate, di incontri, di gite, e c'è addirittura chi

attraverso queste app di dating ha organizzato le vacanze in modo tale da insomma sostenere l'animale dell'altro padrone, dando la possibilità a entrambi di andare in vacanza magari in periodi diversi. Questa

0: Faithless, perché uno dei protagonisti del progetto di Faithless soffriva effettivamente di insonnia e così ha realizzato questa hit che è stata recuperata da Bebe Rexha proprio quest'anno. Era New Religion. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante ma anche agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con un finanziamento Toyota Easy Next, TAN 699. E sai qual è il bello? Inizierà a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più sul sito motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: No, tiramisù a colazione, no.
4: Buono!
3: Ma dai, vai.
4: No?
3: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
4: Io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: È vero,
3: faccio casa.
6: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: Vita.
1: Due artisti che mi piacciono molto, due cantautori, Angelina Mango con Marco Mengoni, un pezzo che parla di contrasti, cioè di come gli esseri umani riescono a essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri al tempo stesso. Il titolo è Canzone d'amore.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

è più giusto per descrivere insomma i rapporti d'amore che sono pieni di contrasti. Canzone d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, hit assolutamente estiva, cose da fare in città ne abbiamo tante, abbiamo parlato anche di video città e in occasione di questo grande evento fatto di installazioni al gazzometro, l'11 luglio ci sarà anche Apparat, uno dei compositori, producer, performer sicuramente più influenti della scena elettronica, quella contemporanea. Lui è berlinese e di forte vocazione sperimentale, intanto è stato nominato ai Grammy Awards con l'album LP5 ed è famoso per il suo percorso sia da solista che come membro dei Moderat, il celebre progetto condiviso con Mother Selector. Tra le altre cose, le sue performance le abbiamo viste ovunque, ritorna in città perché la sua Blackwater, reinterpretata in una versione nuova, è stata realizzata proprio per il 15° anniversario del pezzo e sarà parte integrante anche di In Linfa, l'installazione immersiva che esplora il rapporto fra natura, trasformazione e coscienza, in cui il suono di Apparat diventa l'elemento narrativo e sensoriale proprio centrale dell'esperienza. Tra le altre cose, il tema quest'anno è proprio di video città, è legato a un elemento semplicissimo che è l'acqua.

Francesco Gabbani ha appena sentito con Summer Funk tra le hit dell'estate 2026 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato dell'arrivo di Apparat a Video Città 2026 con doppia partecipazione speciale 11 luglio. Troveremo anche la sua figura, ma sono molti gli eventi legati alla scena elettronica e al clubbing. Per esempio a settembre avremo anche l'arrivo di Peggy Goo, di cui abbiamo parlato e sulla quale sicuramente torneremo a parlarne anche nei prossimi giorni.

0: della capitale. Dimensione suono. Siamo così arrivati in fondo al rooftop del giovedì sera, fra poco la sera del ritmo, quella che arriva tutti i giorni alle 22.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
6: Rhythmic History Extended Version.
0: Adesso facciamo un po' di storia del ritmo. Succede sempre dopo la chiusura del rooftop con alla dance degli anni 90, degli anni 2000. Nella prima sequenza insieme ritorna quell'allegria, quella jazz gospel house di Gianni Coletti, Give Me Fantasy, esattamente estate 2003. Apriamo con un pezzo delle Pointer Sister nella versione di Nina, I'm So Excited.

0: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: È stata una hit storica, Pride di Perlove di CNC Music Factory, un pezzo delle 2000 Fun che si chiamava Feel It degli anni 70, la versione dei 3 DJ producer bergamaschi FBI Project che sentiremo fra poco. Ripartiamo con un artista torinese, per essere proprio precisi, sto parlando di Neja, Restless.

ricordi quelle del Festival Bar, quando c'erano Ice MC, che poi non c'era solo Festival Bar, tantissime le iniziative anche televisive legate alla musica dance. Ice MC sicuramente era una figura di riferimento, una figura fissa, con Alexia e il loro primo singolo insieme. Ripartiamo invece con Prezioso featuring Marvin, ci risentiamo, Tell Me Why.

0: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: L'originale era di Jerry Rafferty e stiamo parlando di Backstreet, che sentiremo nella versione di Undercover, quindi andremo a farci un giro a Londra. You See the Trouble With Me era già il titolo della versione originale di un pezzo di una grandissima voce, quella di Barry White, nella versione di Black Legend, quella house del 2000. Subito i Daft Punk.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: Arrivano i Sound Lovers, quelli di Living in Your Head, Passion di Network, per aprire la prossima sequenza, che è l'ultima di questo giovedì sera. Io sono Lorenzo Palma. Grazie intanto per avermi seguito. Fra poco Gianmarco Callari con una special party. E noi puntuali ci risentiamo domani mattina presto, a partire dalle 5 prima della sveglia dei gladiatori. Ciao a tutti, a domani.

0: pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in Via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Ma che bella atmosfera, che bella energia che c'è nell'aria grazie alla nostra festa, alle nostre hit, le più ritmate del momento, le grandi protagoniste anche di questa serata del giovedì che fino a mezzanotte passeremo insieme. Arriva uno che sa come farci ballare. Kungs Lipstick.

0: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
1: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
2: Ciao Don, buon pomeriggio, azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
4: Drive Time. Che Erdoglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
6: Special Party.
5: E siamo entrati ufficialmente nella seconda parte della nostra serata di questo giovedì sera che si sta trasformando lentamente, ma neanche troppo, in un venerdì. Viviamoci questi ultimi minuti con le hit più ritmate del momento. Quindi pronti ad alzare il volume.
9: Special Party. I had a bad habit.

0: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Amici miei, è stato meraviglioso, è stato pazzesco divertirci insieme quest'oretta, giusto a chiudere il giovedì, e quindi siamo pronti per un venerdì che inizierà tra poco con la Notte dei Gladiatori con Gianferrino. Vi lascio in ottima compagnia per quanto mi riguarda e vi aspetto domattina alle 10. Ciao! Special.

0: alle 23.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte!
3: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Geppellino De Niro con voi fino alle 3 anche in questo venerdì, perché la mezzanotte è passato da poco e quindi
2: già,
3: inizia il fine settimana.
2: E già per questo siamo già con un piede verso il sabato. Però adesso dobbiamo affrontare queste tre ore della notte tra buona musica, tutti gli highlights del giorno, gli strafalcioni della sfida di stamattina che purtroppo non ha portato vittoria a nessuno,
3: no.
2: E soprattutto la nostra fantastica musica.
3: Hai dimenticato di ricordare il contenuto inedito realizzato apposta per i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia notturna.
2: L'ho appena finito di scrivere e me l'ho appena dimenticato.
3: E io non vedo l'ora di scoprire questa volta quale famoso romanzo, famoso film o serie TV hai plagiato.
2: Non esistono plagi, è tutto originale.
3: Iniziamo subito, vai.
2: 3, 2, 1, si parte.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Mamma e figlia sono in auto, la mamma guida e accanto c'è la figlia ventenne, no? Ma a un certo punto ferma un semaforo, la mamma si gira verso la figlia e gli fa: Giovanna, ultimamente hai l'alito che sa veramente di fresco, stai per caso usando Listerine? E la figlia, che in quel momento sta frugando nella borsa distrattamente, fa: no mamma, è il mio fidanzato che si fa arbitrare con Pino Silvestri.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi. Eccolo.
4: Come va?
3: Bene, benissimo. Allora, ieri sera, come avevo

0: Ieri toccava a me, e finito questo, diciamo, questa bella serata.
1: Ok. Dove hai ripercorso la tua carriera, certo, la tua vita,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Di situazioni, certo.
0: Sì, sì, sì, no, devo dire molto, veramente una cosa.
2: Ma è una, scusami, è una sorta di podcast, no? Cioè parli davanti,
0: sì,
2: al pubblico,
0: no, sul palco io e lui.
1: Però il podcast è registrato in studio, questo.
2: Vabbè,
1: è
2: questo è live,
1: vivo,
2: questa è una sorta di podcast.
0: Vabbè, litigate dopo, dai, poi adesso sto in diretta, io. Appiccicatevi dopo. Allora, è tutto molto bello, quindi alla fine era tanto, insomma, che non rimanevo dopo una serata, sono rimasto lì, ho mangiato un panino con la salsiccia, ragazzi.
2: Ai, ai, ai, de sera.
1: Che è successo?
0: De sera? Devo dire,
1: niente, non è andata bene.
2: La salsiccia, no, io leggerissima.
0: Sto a San Camillo adesso, mi sto chiamando dal San Camillo. Sono qui praticamente a reparto.
1: Ti ricordi quando ti mangiavi questo mondo e quell'altro?
2: Lo so, ma cambia il corpo.
1: E avevi sempre fame.
0: No, io una cosa proprio l'ho mangiato, sai che quando uno mangia una cosa con la cattiveria, con la voglia,
2: la foga,
0: insomma,
2: sì,
0: con la foga, per i delfini, una cosa proprio. No, vabbè, dai. E questo è quello curioso, poi, tra l'altro, non è il delfino normale.
2: No, c'è la foga,
0: il delfino. Ah, la foga. No, vabbè, dai,
1: ragazzi.
0: Annaggia.
1: Rifammi la foga, rifammi la foga.
0: No, vabbè, scusatemi un attimo, due biglietti, grazie. Sto zoomarino. No, sto zoomarino, sono entrato adesso che. E niente, praticamente sono ancora qui ricoverato. Perché il cibo era buono, per carità, solo che la salsiccia non va giù. Una cosa. Hanno provato con la lavanda gastrica.
2: Ma mezzogiorno la lavanda gastrica.
0: Ah, sì, sì, la lavanda gastrica col tubo davanti, col tubo del dietro.
2: Ah, stato... boccione proprio.
0: E infatti uno mi ha detto: senti, boccione, sì, allora proprio col boccione. Vi saluto.
1: Ciao. Antonio, riprenditi presto.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Kill Roll with the fever on the dance floor.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano Facceide.
3: Oggi ho voglia della bena mano. Cioè,
4: meno male.
3: No a voi, no a voi che siete già impegnati.
4: Okay.
3: Ai nostri ascoltatori che magari vogliono trovare una donna romana. E vogliono sapere in che zona se la tirano di meno.
5: Perché la donna che se la tira magari all'inizio può essere odiosa, un po' affascinante.
3: Bravissimo.
4: Ma dopo su, vai,
3: se, soprattutto se continua, perché ci stanno certe donne che magari a un certo punto si tranquillizzano perché dice: vabbè, questo qua è quello buono, quindi faccio la smetto. Io mi sono comprato il tirometro, che è proprio per capire. Che è tipo il rilevatore di energia psicocinetica, quello dei Ghostbusters,
5: sì,
3: no?
5: Sì, certo, hai reso perfettamente l'idea. Tirometro, sì.
3: Tirometro. Mi sono girato tutta Roma e ho stilato una classifica.
5: Ok.
3: Allora, al quinto posto, a livello di tiraggio, che non è quello dei capelli, ci stanno le donne dei 100 celle, che sono praticamente un mix di simpatia e praticità. Quindi beati i nostri ascoltatori dei 100 celle.
4: Ma certo.
3: Al quarto posto ci stanno le donne di Trastevere, che sono alternative e artistiche, ma per niente snob.
5: Io pensavo fossero posizionate un po' più alto le trasteverine.
3: No, perché fanno finta, è un centro un po' particolare lì, capito? L'unica cosa che devi sapere è che adorano l'aperitivo. Quindi se lavori fino a tarda sera, lascia perdere. Al terzo posto ci stanno quelle vicino a Geppo, che sono le donne dell'Eur. Ecco, qua cominciamo. Hai visto? Sentito subito ha fatto il verso.
4: Ne so qualcosa.
3: Ma c'è che un po' di puzzettine sotto al naso, ma lo fanno soprattutto per difesa. Per difesa, quello che diciamo prima, no? Perché sai che c'è, che purtroppo è un grosso problema, se devono difendere perché l'uomo dell'Euro è rimorchione.
4: È vero.
3: Appunto, tipo Geppo.
4: Ma che io non so
3: come. Ma falla finita.
4: Cioè, ma è vero.
3: Al secondo posto, al contrario di quello che pensano tutti, ci sono i Parioli. Pensa, le donne dei Parioli sono molto territoriali, escono solamente con l'uomini dei Parioli.
4: Qua,
3: quindi devi proprio lasciare aperto. Se sei dell'Euro, dei. Che ne
4: lascia
3: so.
4: Lascia
3: aperte. No, di casa al Palocco, lascia aperto. And the winner is
5: il primo posto.
4: Chi sono?
3: Le donne di Monte Milvio.
5: Quelle del Lucchetto.
4: Ma
3: il Lucchetto erano quelle di Roma Sud che andavano a mettere il Lucchetto, certo. Mica quelle di Monte Milvio.
4: Loro lo mettono ma da Tiffany.
3: Le donne
4: capito?
3: Le donne di Monte Milvio sono quasi in entità. Cioè, pochi l'hanno viste dal vivo, eh?
5: Sono etere.
4: Sì, sì.
3: E quei pochi dicono che camminano senza toccare per terra, pensa. Quindi, miei cari uomini, in cerca, io vi avverto, se volete a tutti i costi una donna di Ponte Milvio, sappiate che ha 85 anni, capace che ancora sarete a cercare.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia a letto di sera, lui legge il giornale e lei a un certo punto se lo guarda e fa così: ma che ci succede, Armando? Che ci succede? Sei cambiato! Non facciamo più l'amore, non mi dai più attenzioni, sembriamo due estranei! Lui è col giornale in mano e fa: ma che dici Elvira? Non è vero! Ma che Elvira? Io sono Beatrice! Se per questo neanche io sono Armando, mi chiamo Gino!
0: Gladiatori!
1: Notte!
0: La notte!
1: Gladiatori!
0: Notte!
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora il mio non te regge più di oggi. Sì. Indovinate a chi è diretto? Indovinate.
4: A chi è diretto?
1: Spero non a noi.
3: No, a voi no.
1: Meno male, no,
3: perché io già me reggo più tutti i giorni, quindi è naturale quello, cioè. È rivolto a me stesso.
1: A te stesso?
3: Sì, sì. Come perché mai? Ancora mi ostino a comprarmi le macchine di colore nero.
4: Si vedono tutti i grafi poi.
3: Ma che grafi? Che grafi?
1: Scommetto che quando parcheggi sotto agli alberi, vero?
3: No, neanche quello. È quando parcheggio sotto al sole, sotto al sole, con sto sole cocente, la macchina non si può prendere. E mia moglie mi ha detto: ma fatta la chiara, sempre queste macchine scure. C'aveva ragione, perché vi dico solo che ieri per aprire lo sportello mi sono dovuto mettere le presine. sono entrato in macchina, c'avevo i sedili di pelle in crosta. Vicino mi sono girato sul passeggero, c'erano i pomodori con riso che le patate. Dico: questa la fa? Dico: che te ridi? Guardate, le patate, falla finita. Cioè, una cosa io non si poteva sapere, ma neanche il volante
4: accumula calore, no. Tu dici la
3: accumula? Accumula?
1: La lava incandescente.
3: Già accumula, se è stato carino, perché più che altro accumulo dietro, perché veramente che la ciambella, sono un farmaceutico, comprare la ciambella. Dico, mi dà una ciambella quella per mettersi i seduti, perché
1: certo.
3: No, una cosa io non riesco a capire per quale motivo. Perché adesso poi di solito questi colori li fanno anche che sono, non dico idrorepellenti sicuramente, ma non è più i colori di una volta, che però è nera e quindi c'è niente da fare. Ve dico solo che dentro c'avevo il CD del zucchero, ho tirato fuori, si era caramellato.
0: La notte.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Esame per diventare carabiniere. Si presenta un carabiniere molto preparato. Si siede davanti al maresciallo. Il maresciallo lo guarda e va bene. Allora, mi dica, prima domanda: a quanti gradi bolle l'acqua? Sto carabiniere fa: a 100 gradi. Allora il maresciallo fa: no, sbagliato, a 90 gradi, vada pure. Allora sto carabiniere, che invece è molto preparato, fa: mi scusi signore, mi scusi, e io però sono sicuro che l'acqua bolle a 100 gradi, potrebbe controllare per favore? E il maresciallo fa: un attimo che controllo. Diceva sul computer, dopo un po' fa così: ah, un attimo, è vero, c'ha ragione, è l'angolo letto che bolle a 90 gradi.
3: Gladiatori.
1: Notte.
3: La notte.
1: Gladiatori.
3: Notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Giovedì. Il tribunale dei carboidrati.
3: Oddio.
2: La Ducarna uscì dal portale e si trovò circondata da una flotta di navi stellari a forma di bignè e fette di torta Sacher.
3: Che buona. A quest'ora poi la torta Sacher.
2: Erano nel settore della nebulosa glucidica. Prima che Geppa potesse dire carboidrati, la loro nave venne agganciata da un raggio traente e trascinata all'interno di una gigantesca stazione spaziale che assomigliava a un piatto di spaghetti al pomodoro gigante. I tre terrestri, Geppo, Rino ed Emiliano, vennero prelevati da droidi pasticcieri e portati in un'enorme aula del tribunale.
3: Ma che hanno fatto?
2: Sul seggio più alto sedeva l'imperatore Pasticcio Primo, un uomo obeso fatto interamente di pasta frolla.
3: Ma è tipo il pasticciotto leccese.
2: Ma passa già un attimo.
3: Io me lo immagino così.
2: Voi siete gli umani della Ducarna? Tuonò l'imperatore. La nave che propaga il verbo delle proteine e della restrizione calorica della galassia? Siete accusati di alto tradimento contro il gusto e il colesterolo buono.
3: Sono d'accordo con quello che dice lui, eh?
2: Ma noi stavamo solo cercando di nuovi pianeti, si giustifica Geppo, mentre Bonini cercava segretamente di leccare il bracciolo della sedia che sapeva di caramello.
3: Vedi, l'astinenza da carboidrato poi ti porta così, eh?
2: Silenzio! Urlò il giudice frolloso. La condanna è una sola. Sarete immersi in una vasca di cioccolato fuso a 180 gradi e poi ricoperti di zuccherini colorati. Guardie, eseguite! Mentre venivano spinti verso il bordo della letale e deliziosa vasca bollente, Bonini guardò Geppo. Generale, è stato un onore. Rino, guardando il cioccolato, commentò:
3: vesto d'ogni colore, ma oggi mi sa che finiamo male.
2: Le guardie diedero la spinta decisiva e i tre caddero nel vuoto verso la melassa bollente.
0: La notte

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: I nostri aurighi scalpitano per salire a bordo della, della biga. Loro sono Riccardo e Silvia. Ciao ragazzi.
3: Eccoli.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Allora partiamo da Silvia. Dai Silvia, raccontaci da che zona ci ascolti e che fai di bello.
4: Allora, io vi ascolto dalla zona Laurentina, sono un'impiegata, come tutti.
2: Impiegata zona Laurentina, sei Roma Sud, dalle parti mie. Riccardo, raccontaci qualcosa di te, vai.
5: Io lavoro a Roma, mi trovo a Piazzale Labicano, faccio l'autista e vengo da Fiuggi.
2: Da Fiuggi, conosco benissimo pure Fiuggi.
3: E lì ci sono le terme,
2: ragazzi. Lì c'è pure Altipiani d'Arcinazzo. Sì. Io sono cresciuto agli Altipiani d'Arcinazzo, conosco benissimo quella zona.
3: Riccardo e Silvia, tutte e due a bordo della biga, vi spieghiamo come funziona il gioco. Dovete superare 10 ostacoli e completare il giro intorno al circo massimo.
2: Rino vi chiederà una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. Il difficile di questo gioco è essere veloci a passarvi la palla. Inizia Silvia a seguire Riccardo, dovete dirci 10 sport
3: con
2: che...
3: la palla.
2: Mi raccomando, è palla grande o piccola, l'importante è che sia uno sport che si gioca con la palla.
3: Vai Silvia.
2: Silvia.
4: Pallanuoto.
2: Riccardo.
5: Pallavolo.
2: Silvia.
4: Palla avvelenata.
2: Non è uno sport.
3: Non è uno sport.
2: Sport, Silvia.
5: Tennis.
4: Calcio.
2: Vai, Riccardo.
5: Tennis.
2: Ok, Silvia.
3: Silvia.
4: Squash.
3: Va bene, vai, Riccardo.
5: Golf.
3: Ok, Silvia, ne mancano quattro.
4: Padel.
3: Ok, Riccardo.
5: Soccer, golf.
3: Ok.
2: Vai, Silvia.
4: Tennis beach.
3: Ma che non esiste il tennis beach?
2: No, il beach tennis esiste.
4: Esiste beach volley.
2: Incredibile, vi siete fermati a 9. Porca miseria, per uno.
3: No, ragazzi, non riusciamo a farvi vincere.
2: 45 secondi sembrano lunghi, ma quando c'è qualcuno che si impunta diventano brevi.
3: Poteva esserci anche il rugby, ok? Anche quello è uno sport che si pratica con la palla. Il baseball. Il football americano.
2: Ma ce ne sono tanti,
3: guarda. Ragazzi, niente da fare, ci siamo arenati.
4: Ma noi
3: quindi...
4: riproviamo domani, qual
2: certo,
4: è il problema?
2: Come sempre, come...
3: Nessuno.
2: Daremo come facciamo sempre a tutti, perché noi siamo per la parità di tutte queste cose. Daremo una seconda possibilità anche a voi. Va bene?
4: Dai, è su.
5: Va bene.
3: Grazie Riccardo, grazie Silvia. Buone
5: grazie a voi.
3: Ciao.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.